0: tanto che nel 2025 due progetti valdostani che avevano partecipato al bando sono risultati ammissibili ma non finanziabili, circa 60 milioni di euro la spesa complessiva. Parliamo dei due bacini di accumulo del Faller, nel comune di Saint-Pierre, e di Gorzà, nel comune di Verrey, invasi che dovrebbero trattenere l'acqua dell'inverno per poi rilasciarla in estate, secondo le necessità di due territori che alle spalle non hanno ghiacciai e che dunque storicamente soffrono di più la siccità. Progetti che, opportunamente migliorati e resi più competitivi, sono stati ripresentati quest'anno insieme ad altre 7 opere da parte di singoli consorzi o, come sempre più spesso sta succedendo, gruppi di consorzi capaci insieme di portare proposte più credibili e puntuali. Quelli di Amaville, Jovansan e Gressan si sono uniti ad esempio per il progetto di potenziamento del Rud Arberio, opera da quasi 40 milioni di euro che avrebbe il vantaggio di far scorrere più in alto nei tre comuni l'acqua della Grandevia intorno a quota 1000 metri in zone oggi particolarmente assetate. Ci sono poi una serie di progetti per migliorare l'efficienza dei sistemi di irrigazione con impianti più moderni e di ultima generazione, come quelli dei consorzi di Gignò e Verres, così come, più in quota, di Cogne e Valsavaranche, dove si vuole arrivare fino ai 2000 metri di pont. Ridurre gli sprechi e modernizzare le infrastrutture è anche un obiettivo del BIM, con 3 proposte che riguardano invece il servizio idrico integrato nell'alta valle del Gran San Bernardo, in Val d'Ayas e ad Avis. Un pacchetto di 12 progetti che la Regione ha scelto lo scorso gennaio. Tra l'autunno e l'inverno 2027 arriverà la selezione del Ministero delle Infrastrutture. Poi, in caso di semaforo verde per una o più proposte, ci sarà un anno di tempo per dare inizio ai lavori.
1: Le temperature elevate di quest'estate stanno favorendo la crescita di ortaggi come zucche e meloni giganti, anche se non mancano problemi. Sentiamo Sofì Tavernese.
2: Quest'anno dobbiamo dire che meloni, angurie e anche le zucche stanno crescendo veramente tanto.
3: Zucche giganti che arrivano a pesare 40 kg, angurie di 14 e meloni che sfiorano i 4. Siamo al centro agricolo dimostrativo e sperimentale regionale di Saint-Marcel, dove il caldo record di quest'estate regala raccolti straordinari.
2: Siamo partiti con il mese di aprile con delle gelate sui fiori dei frutteti. Dopodiché da maggio temperature sempre più alte per arrivare fino a 39,8 all'ombra qui a Saint-Marcel.
3: Il rovescio della medaglia tuttavia resta il problema della siccità, anche se in questa struttura per ora l'acqua non manca. In ogni caso con il caldo le piante soffrono maggiormente. Per questo motivo è fondamentale prestare attenzione a non esagerare con l'irrigazione.
2: Tendenzialmente bisognerebbe bagnare al mattino presto, anche perché verso sera è ancora tutto troppo caldo e l'acqua che arriva in Valle d'Aosta normalmente arriva da dei tubi di ferro ed è molto fredda, quindi c'è uno shock abbastanza importante.
3: Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, inoltre, a far maturare frutta e ortaggi non è l'esposizione diretta al sole, bensì l'escursione termica unita all'aria calda.
2: Il sole diretto fa dei danni, ad esempio sul peperone qui possiamo notare questa scottatura, che poi andando avanti la scottatura peggiora e diventa tutto nero, pomodoro idem. Quindi questa cosa qua per casa nostra possiamo tranquillamente consumarli, tagliamo via la parte attaccata, se bisogna venderli nessuno li compra. Altra cosa per l'acqua, dicevamo che bisogna tenere meno acqua più sovente perché poi succede questo, se si mette troppa acqua il frutto che sta andando a maturazione si spacca.
3: Tra le sperimentazioni del centro per affrontare il clima estremo si testano 4 soluzioni di copertura del suolo, nudo, con erbacce, con pacciamatura naturale in erba tagliata o artificiale in plastica.
2: Dove le cose sono riuscite meglio e comunque dove, anche se sembra strano, dove c'è l'erbaccia e dove c'è la pacciamatura naturale. Per le estati molto calde bisogna, uno, iniziare a coprire il terreno con pacciamature naturali se possibile, ombreggiare il più possibile anche le piante. Una volta mia nonna diceva devi mettere al sole se no non matura, invece adesso bisogna cercare di ombreggiare anche con delle reti e cercare di dosare bene l'irrigazione e utilizzare anche delle piante, diciamo, selezionate, resistenti al secco soprattutto.
1: Parigi sempre più a misura di bicicletta, una soluzione sostenibile che evita inquinamento, ma per i turisti consente anche di ammirare la Ville Lumière da un punto di vista diverso. Sentiamo la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Non tutti sanno che Freddie Mercury, anima eterna dei Queen, scrisse Bicycle Race a Parigi, mentre bloccato in un hotel a causa dell'arrivo del Tour de France, guardava dalla finestra

0: la sfilata del gruppo. Eh sì, la passione delle due ruote nella capitale si sublima ogni anno con la conclusione della Gran Boucle sui Campi Elisi, ma in questa estate canicolare l'amore per il vélo, come si chiama la bici da queste parti, è diventata anche un business redditizio e molto apprezzato dai turisti, che sempre più scelgono di scoprire le meraviglie della città, pedalando e godendosi tutte le sue bellezze, con tanto di guida che non fa solo da apripista, ma che si ferma per raccontare e spiegare ogni cosa.
1: È stato eccellente, un modo fantastico per vedere la città.
0: È un giro unico. 3 ore di pedalata al costo tra i 35 e i 40 euro a persona, un modo diverso per vivere Parigi in questi giorni di agosto in cui le temperature stanno lievemente scendendo. Ovviamente le bici fornite hanno la pedalata assistita, ma i più temerari possono optare per una classica, più faticosa di certo, ma indimenticabile se si vuole provare per un momento l'esperienza di sentirsi come un vero corridore del Tour.
2: Musica classica, giovani talenti, immagini tridimensionali, debutto mondiale all'Arena di Verona di Paganini Paradise, nuovo concerto immersivo firmato Marco Balic. Elena Chemello.
3: I virtuosismi celebri scritti da Niccolò Paganini, interpretati da brillanti solisti, le immagini tridimensionali immersive della inesauribile creatività di Marco Balic che seguono, anticipano, suggeriscono. È un intreccio a più fili che trasporta in un mondo popolato anche dalle fantasie artistiche del pittore fiammingo Bosch, quello andato in scena, in prima assoluta, all'Arena di Verona. Paganini Paradise, un viaggio dalla luce al buio, dall'ordine al caos, tumulto, equilibrio di opposti. Protagonista Giovanni Andrea Zanon e suo violino.
4: Suonare Paganini per un violinista è una bella sfida. Farlo in questo palcoscenico davanti a migliaia di persone è una sfida ancora più grande. Farlo immerso in questa meravigliosa arte creata dallo studio Balic è il tassello in più che aggiunge la complessità a questa sfida.
3: Violoncello e flauto sono Ettore Pagano, Federico Altare.
5: È una serata particolarmente speciale, appunto è la prima volta che non solo suono ma anche entro nell'arena. Per me fare le prove ieri per la prima volta è stato abbastanza un colpo al cuore.
6: Non solo è un debutto ma anche una novità, quindi un debutto all'Arena di Verona, grande classico, ma con un progetto molto nuovo, interattivo, luci, immagini.
3: Non solo Paganini, anche

0: parte della storia.
1: Senti, il brano si intitola Goya e tu hai scritto, da te parte il concept.
2: Sì, perché io sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya, quando è diventato sordo, si è ritirato a vita privata e ha dipinto questi quadri mostruosi, strani e misteriosi, come il Sabba, come Saturno che mangia suo figlio, e mi sembra un modo estremamente crudo e realista di descrivere la realtà. Lui descriveva, come nel caso di Saturno, delle divinità, però in pose molto umane, molto rannicchiate, molto anatomiche.
1: Anche coraggioso, perché lui era già affermato fare dei quadri così, tra virgolette, scomodi, un po' oltre.
2: Sì, ha cambiato la storia dell'arte fondamentalmente, quindi non so se noi cambieremo la storia della musica, però era un bel riferimento.

0: gente.
1: Cantano sulla scena del crimine Fabri Fibra e Riccardo Zanotti nel brano Goya. La spettacolarizzazione e la mercificazione dei fatti di cronaca non piace né al rapper né al cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Il video è una scena del crimine. Noi siamo della scientifica e stiamo indagando sul, appunto, sul delitto che potrebbe essere anche una lettura del mercato musicale, degli artisti che vengono fatti fuori oggi molto facilmente. Chissà perché,
1: se non muori non fai parte della storia. Autore del ritornello è Riccardo Zanotti, mentre la penna di Fabri Fibra si sente in tutto il brano. Parole chiare e potenti che non fanno sconti a nessuno, non solo alla cronaca spettacolo, ma nemmeno allo spietato mondo della musica, dove oggi sembrano essere importanti solo i contatti stream e social e riempire gli stadi.
2: La voglia di raccontare la realtà, di fare una fotografia, un quadro della situazione. Non è una provocazione, più una descrizione.
3: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
4: A più di 60 anni il testo Sabato, Domenica e Lunedì resta uno dei capolavori di Edoardo. Paola Marinozzi ha intervistato regista e interpreti dell'allestimento del Teatro di Roma, che riprende anche la prossima stagione in scena.

0: nuovo allestimento della commedia di Edoardo, sabato, domenica e lunedì, in questo periodo acquista un valore affettivo e simbolico, perché c'è una ricorrenza che tocca la famiglia De Filippo, ma anche tutto il nostro paese. Il 27 novembre di 10 anni fa moriva Luca De Filippo.
1: Una aspettava domenica a passare una giornata in famiglia, non signore. Ci vogliono i signori Ianiello a tavola.
0: Il ruolo di Peppino, il marito geloso della moglie Rosa, che scatenerà per questa gelosia un dramma familiare, turbando il sacro rito domenicale della pasta al ragù, è stata tra le migliori, più belle interpretazioni di Luca De Filippo, accanto a Sophia Loren, nel film che Lina Wertmüller nel 1990 dedicò proprio al testo di suo padre, Edoardo.
1: E poi, Maria Carolina cucina benissimo.
2: Ah, cucina benissimo. E allora abbiamo sbagliato tutto.
0: Rispetto al film di Lina Wertmüller, quali sono le differenze?
3: Il film manipolava liberamente il testo di Edoardo, tentava in qualche modo una modernizzazione della storia. Noi invece lo manteniamo rigorosamente negli anni in cui è stato scritto, cioè
0: 1959,
3: diciamo i primi anni 60.
4: Caspita, che profumo! Il ragù di domani sta già in cottura, eh! Guarda che ho invitato.

0: Federica a pranzo, vedi come ti devi mettere.
1: Che tipo di famiglia è la famiglia Episcopo?
2: Ah, è una famiglia come non ce ne sono più, perché convivono in quella famiglia tre generazioni. Il vecchio nonno capostipite, Brontolone, e la figlia, il marito della figlia. Al lato c'è zia Memè, sorella del padrone di casa, che anche lei mette a dura prova la pazienza del prossimo, e poi c'è la generazione dei più giovani. La caratteristica di questa famiglia è che appunto in questa grande casa vivono tutti insieme.
3: Buonasera! Buonasera!
4: Don Peppino, vi saluto!
5: Buonasera a voi! Buonasera.
4: Voi avete la taglia perfetta della prima attrice! Ma già come stiamo combinati, noi potremmo formare la più grande compagnia di prosa napoletana!
6: Tutti i personaggi di quest'opera, noi napoletani, li abbiamo conosciuti, li abbiamo salutati, gli abbiamo stretto la mano, li abbiamo abbracciati, ci abbiamo parlato. Esistono per davvero, e di qui la grandezza. Una delle valenze fondamentali di questo testo è che tutti gli equivoci nascono per delle sciocchezze. Cioè, volendo usare degli linguaggi ortopedici, è una frattura da stress quella che si genera nell'ambito di questa famiglia, cioè quelle piccolissime lesioni invisibili che però sulle quali insiste uno stesso movimento fino a che quelle lesioni diventano delle fratture quasi insanabili.
4: Mi spiace solamente che il cavaliere non sa del solito umore.
3: Dovete perdonare, perché il negozio, no? Gli affari.
4: Sì, adesso noi ce ne andiamo,
1: Figura centrale della commedia in rosa. Cosa pensi, Teresa, di lei? È un personaggio del nostro ieri oppure anche dell'oggi? In che cosa in particolare?
7: È una, diciamo, donna tradizionalista, è una donna che cerca di mantenere le fila, disperatamente le fila di questa famiglia, di tenerla compatta, unita, con grande fatica.
4: Sono 4 mesi che donna Rosa si è cambiata nei miei confronti, Non mi parla più, se io la interrogo appena rispondo, tutto che che faccio, pare che hai sbagliato.
7: Però è anche una donna contemporanea nel sentimento, perché chiede, pretende violentemente di essere guardata
1: dal marito,
7: cioè come donna e non come moglie o come madre.
3: Ah, Giuliane, vieni pure tu. Mamma Toia se l'intende far ragionire. Così ha detto papà. Che re? Non dice niente.
7: La coppia resiste dove c'è cura, dove c'è attenzione e non strafottenza e indifferenza di cui lei poi parla nella scena clou, no? Dove gli lancia addosso i gioielli, ogni gioiello, un gioiello per figlio, diciamo.
3: Io non ho bisogno di oggetti per ricordarmi che ho fatto i figli con te. Tu ti devi ricordare che li hai fatti con me. E questo è l'anello di fidanzamento.
6: Lui ha, devo dire, il coraggio a un certo punto di confessarsi apertamente a sua moglie.
4: Camminavo per la strada, io solo pensavo, ma con me? Ma perché? Perché questo ridicolo si deve permettere di fare tante gentilezze a Rosina?
6: E dunque Edoardo ci dice, e questo non sappiamo bene se sia per davvero una pista, diciamo, seguibile, che la parola è ancora sufficiente per poter innestare nell'essere umano il sentore di una speranza. Cioè che le parole servono ancora.

L'Iran minaccia attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Trump e colloqui non in corso né in programma. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Hind Rajab. Intanto però proseguono i raid nella striscia colpita una stazione di polizia. 9 morti. Attacchi russi sull'Ucraina, a Kiev colpito anche un ospedale pediatrico, quartieri residenziali, almeno 8 i morti, decine i feriti. Gli attacchi ucraini costringono la Russia a importare carburanti. 6 femminicidi da Ferragosto, l'85% degli uomini violenti sono recidivi, dice a Renews 24 l'ex procuratore Menditto, che aggiunge agiscono in modo simile ai mafiosi, fanno leva sulla paura. Allerta maltempo arancione in Lombardia, gialla su Piemonte e sul resto del centro-nord. In Trentino segnalato anche rischio idrogeologico. A inizio settimana tornerà il bel tempo. Harry e Meghan pronti a tornare a vivere con i figli nel Regno Unito in una residenza non reale fuori Londra.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Sarà fatta di intrecci la nostra rassegna stampa tra la nostra politica e la politica internazionale, tra i conflitti e il quotidiano di ciascun italiano e di ciascuna italiana. Il giorno, Iran minaccia all'Europa, questo è il primo titolo che vi proponiamo. Nel mirino le basi americane, Teheran potrebbe colpire chi ha supportato gli attacchi americani, la NATO dice noi siamo pronti. Parla l'ambasciatore Stefano Stefanini al giorno e dice rischio serio su Gaza, inchiesta d'IDF sulla bimba palestinese uccisa. La minaccia iraniana resta in primo piano su vari quotidiani, compreso, eccolo qua, il messaggero, la minaccia iraniana raid contro le basi americane in Europa. Questa è la sottolineatura che fa il quotidiano romano, che aggiunge anche la presa di posizione della NATO, che dice siamo pronti a reagire. Trump prepara nuove sanzioni, una vera e propria guerra economica. Allora qua aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche quella del Corriere della Sera, alta tensione tra Iran e NATO, i media dicono il regime può colpire le basi negli Stati Uniti, in particolare vedremo il Financial Times che ne parla di questo con un confronto, un colloquio con due fonti iraniane. La replica della NATO è noi siamo pronti, siamo sul Corriere, sfogliamo il Corriere. L'Iran può colpire l'Europa, allerta per obiettivi americani. Lo avevamo sentito mesi fa, non da Teheran, ma da chi? Teheran la combatte, un missile iraniano può arrivare fino a Roma, fino all'Europa. Lo aveva detto a marzo Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, dopo il primo lancio iraniano di un missile intercontinentale contro la base statunitense di Diego Garcia, atollo dell'Oceano Indiano. Allora sembrava propaganda tra nemici, oggi un altro suono, perché a scrivere Europa è il Financial Times. Secondo fonti del quotidiano della City, la Repubblica Islamica starebbe valutando di colpire obiettivi militari statunitensi nell'Europa sud-orientale se Trump intensificasse la guerra. Nel mirino, dicono le fonti, due basi, quella bulgara di Bezmer, aperta il mese scorso al rifornimento in volo americano, e quella britannica di Cipro, già colpita da un drone. Una minaccia reale ma limitata, detto alla Financial Times Siddharth Kausal, analista del Royal United Service Institute. I missili Shahab avrebbero difficoltà a colpire con precisione a quelle distanze, ma il punto qui è la volontà, non tanto la precisione, cioè mandare un messaggio agli Stati Uniti e ai suoi alleati, quelli europei nello specifico. Allora a queste letture, alla lettura del Corriere della Sera, ne aggiungiamo un'altra, quella del giornale e del pezzo a firma Gianni Calessin. Il titolo è l'Europa nel mirino, Teheran minaccia le basi statunitensi nell'Unione Europea e i Pasdaran scelgono la via dell'escalation. Ora, scrive la firma del giornale, anche l'Europa nel mirino dei Pasdaran. A rivelarlo sono due fonti interne al regime iraniano che, parlando con il Financial Times, spiegano nei dettagli la strategia dell'escalation adottata dai nuovi vertici della Repubblica Islamica. Se l'America si spingerà troppo in là, l'Iran si difenderà con ogni mezzo, anche a costo di oltrepassare i confini regionali e di colpire l'Europa. Conferma di quelle parole l'altro interlocutore ricorda il raid missilistico su una base americana in Giordania che lo scorso luglio ha causato la morte di tre militari statunitensi. Questo è il quadro che si intreccia con la politica interna iraniana, con una vecchia guardia politica, scrive Gianni Calessin, composta dal presidente Pezeshkian, dal ministro degli esteri Arachni, che veniva progressivamente marginalizzata, con il potere che passava nelle mani degli esponenti più irriducibili, come il comandante dei guardiani della rivoluzione o il nuovo segretario del Supremo Consiglio di Sicurezza, Rezai, per l'appunto, il nuovo segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza, e gli altri irriducibili chiamati a decidere e a governare sono anche gli artefici della strategia dell'escalation, che così bene ha funzionato nella prima parte della guerra. Quindi probabilmente nei loro piani la minaccia di un'ulteriore escalation capace di allargare la guerra al vecchio continente resta l'arma migliore per seminare il panico tra le opinioni pubbliche europee. La stessa strategia

utilizzata nei confronti dei paesi arabi vicini, lì anche con missili, come purtroppo vi abbiamo raccontato, e di conseguenza impedire un coinvolgimento della NATO nelle operazioni per liberare Hormuz, perché poi alla fine il tema resta sempre questo, cioè come liberare

con tanto di polemiche e di attacchi di Trump conseguenti a questa decisione. Siti americani in Italia, si alza lo stato di allerta, l'intelligence di Teheran dispone di agenti infiltrati che si sanno muovere con incisività anche da noi. Una settimana fa nel comando statunitense di Napoli è scattata la massima allerta per l'arrivo di un drone, poi tutto rientrato nel giro di poche ore, così anche in Italia, nonostante per volontà del governo Meloni sia stata negata al Pentagono la possibilità di usare gli aeroporti del nostro paese per compiere o appoggiare missioni offensive contro l'Iran, provocando l'ira di Donald Trump contro la Premier, una situazione molto diversa ad esempio dalla Bulgaria e da Cipro che citavamo in precedenza. Dopodiché Guido Crosetto, ministro della difesa, dice: per carità, nulla è precluso, ma consiglierei al Financial Times di evitare di offrire idee e spunti. Finora l'Iran ha usato il caos e l'allargamento del conflitto come tattica, quello che trovavamo anche nella riflessione di Michael Essin. Se si ragiona secondo questa logica, allora può fare qualunque cosa, persino attaccare la Cina, ipotesi evidentemente irreale, ed è proprio per questo che non ha senso suggerirgli scenari o comportamenti. E allora questo tema, la sicurezza, i siti americani in Italia, lo stato d'allerta, ci rimanda al rapporto tra noi e gli Stati Uniti e in particolare a quella tensione, a quelle tensioni che citavamo in precedenza, si erano accese dopo il no italiano all'utilizzo delle basi, della base di Sigonella, con tanto di insulti da parte di Donald Trump alla nostra Presidente del Consiglio. Non torna su quei casi, ma parla del rapporto tra l'Italia e l'America, tra l'amministrazione Trump e il governo Meloni, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, cioè Tillman Joseph Titta. Trump considera Meloni una leader di livello mondiale, siamo sulla stampa, si aspetta molto da lei, lavoriamo insieme per finire le guerre, quelle guerre e quella guerra, in particolare in Iran, che gli Stati Uniti hanno iniziato con gli israeliani senza coinvolgere, avvisare, avvertire nessun paese alleato, Italia compresa tra loro, Italia, Gran Bretagna, Francia, nessuno è stato avvertito. Dice del rapporto tra Meloni e Trump queste cose. Intanto no, partiamo da quello che dice sulle minacce iraniane, visto che quello è il punto dal quale è iniziato il nostro racconto. Mostrano la vera natura del regime di Teheran, che da 40 anni destabilizza l'area medio orientale. Italia e gli Stati Uniti hanno accordi ben precisi sulle basi militari, questo è era chiaro, infatti, sulla base di quegli accordi ben precisi che l'Italia ha detto no all'amministrazione Trump. L'America fa la sua parte, l'Italia la propria. La relazione tra Stati Uniti e Italia è forte come non mai. Riguardo alle spese per la difesa, il presidente Trump chiede a tutta la NATO di fare un passo avanti ed è una posizione che condivido. L'Italia e gli Stati Uniti hanno accordi ben precisi sulle basi militari. L'America fa la sua parte, l'Italia la sua. Il presidente ha il diritto di sollecitare un maggior contributo. Poi, diciamo, sarebbe da domandarsi se est modus in rebus, cioè se quello è il modo per sollecitare un maggiore contributo, cioè prendere a male parole un leader politico di un paese amico, così come l'Italia ha il diritto di attenersi agli accordi stabiliti. La verità è che Trump considera la Premier Meloni non solo la guida dell'Italia, ma una leader di statura mondiale. Quando ci si aspetta molto da qualcuno, è naturale che ci possa essere qualche confronto più acceso, ma nasce proprio dalla profonda stima e dal rispetto che lui nutre nei suoi confronti. E questo è un pezzo evidentemente del nostro racconto. Poi ce n'è un altro e si intreccia con quello che potrà fare Donald Trump. Tecnicamente la guerra non l'ha vinta, verosimilmente non la vincerà mai, al netto della propaganda e di quello che dice. Si parla ancora di Hormuz, no? Da consentire il passaggio lungo lo stretto. L'aveva dichiarato territorio americano, Trump ha detto è libero, ci può passare chiunque. Non ci passa nessuno sostanzialmente, quindi non è libero, non lo controllano gli Stati Uniti, lo controlla l'Iran. E allora l'ultima mossa di Trump, vista l'impossibilità di vincerla al momento militarmente questa guerra, un assedio economico a oltranza, l'ipotesi del blocco terrestre nel mirino, le raffinerie del petrolio degli Ayatollah. Tutto questo però rischia di diventare un problema in più per l'Europa e per il nostro paese se finiscono le raffinerie del petrolio degli Ayatollah nel mirino, perché questo porterà un ulteriore
aumento del petrolio già come dire, a livelli decisamente alti causa il blocco dello stretto di Hormuz. E allora ci aggiungiamo un'altra pagina di un altro quotidiano alla nostra rassegna stampa. In questo caso è la Verità ed è il pezzo che volevamo mostrarvi dalle pagine interne

del giornale che riguardava, vediamo se lo troviamo anche nel suo rimando in prima. No, poi ci torniamo, sottolinea proprio la necessità del nostro paese di intervenire lato economico per i rischi che ci sono per un aumento ulteriore del costo del carburante, anche perché l'inflazione inizia a farsi sentire e a vacanze finite dovremmo far di conto con questo, inflazione, vacanze finite per l'appunto, dalle bollette alla spesa, la stangata di settembre, questa è la sottolineatura che viene fatta per l'appunto dal quotidiano la stampa, gli italiani si preparano al rientro, ad attenderli ci sono gli aumenti, crescono i prezzi degli alimentari, ma anche di palestre e centri estetici, insomma aumenti generalizzati su vari ambiti e in vari settori, come si diceva in precedenza. E allora andiamo ad aggiungere a questa lettura dei quotidiani altri temi. E qui sì, torniamo sulla verità, perché l'aumento del prezzo dei carburanti è un tema che ci accompagna da anni, da un momento preciso in particolare, cioè da quando è iniziato il conflitto in Russia, anzi in Ucraina, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, le sanzioni sul gas e sul petrolio russo, il caro bollette, il caro carburante. E questo tema si intreccia allora, o almeno lo fa la verità, con un'altra notizia che arriva dal mondo e dall'Ucraina in particolare. Il titolo è molto forte: I soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e Co. Basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro. Ennesimo scandalo, questo è un dato di realtà, scoperta un'organizzazione criminale vicina allo staff del presidente. Siamo al paradosso, e qui entriamo nell'ambito dei commenti, dei fatti. Riempiamo di miliardi chi li ruba e li usa per colpire le raffinerie di Mosca, facendo salire il prezzo dei carburanti. È il fondo di Maurizio Belpietro proprio su questo tema, che si sviluppa poi all'interno. Ha senso finanziare un governo che frega i soldi, considerando che l'Europa da 4 anni si sta svenando? Per sostenere la guerra in Ucraina il nostro paese ha contribuito con cifre che si avvicinano molto a quelle di una manovra finanziaria. Viene spontaneo chiedersi se abbia senso continuare a pompare denaro in una macchina statale dove alcuni degli esponenti più in vista del governo si fregano i soldi. Capisco che Kiev è stata aggredita, che a Putin non si può consentire di passarla liscia dopo aver fatto centinaia di migliaia di morti fra gli ucraini e fra i suoi stessi soldati, ma credo sia giusto interrogarsi e stabilire fino a quanto si possa sopportare da parte della dirigenza del paese aggredito che si faccia beffe dei suoi stessi militari, quali rischiano la vita in battaglia, mentre altri nelle retrovie si danno o si preparano alla bella vita. Questo è il fondo di Maurizio Belpietro su una notizia che apre alcuni quotidiani, e allora ve li facciamo vedere. In particolare c'è La Stampa su questo, eccola qua, centropagina: Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov, ex ministro della difesa, lo sfida. Ora le elezioni, o sono pronto a volare negli Stati Uniti per avere una sorta di endorsement. Questa è l'apertura della stampa, ma su questo tema aprono anche altri quotidiani, come dicevamo il Domani, corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida, subito al voto l'Ufficio Nazionale Anticorruzione. C'erano state anche proteste in Ucraina perché si voleva limitare il lavoro di questo Ufficio Nazionale Anticorruzione, il governo voleva limitarlo. Ecco, iniziamo a vedere perché. Colpisce il presidente, arrestata Mudra, numero 2 del suo staff. Intanto l'ex ministro della difesa prepara la sfida elettorale e si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti. Questa è la prima pagina del Domani, questo, eccolo qua, è il racconto nelle pagine interne. Fedorov lancia la sfida, Zelensky sotto pressione tra competitor e indagini, la democrazia non sia ostaggio di Mosca, il re dei droni pretende elezioni, oltre alla grana dell'ex ministro, il presidente ha alle calcagne l'anticorruzione, un fatto così grande che addirittura il Fatto Quotidiano, scusate l'intreccio linguistico, titola così quest'oggi: Zelensky ultimo atto, incastrata pure la vice. Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo, alla difesa una spia al posto dell'idolo delle piazze che si accredita anche con Donald Trump. E poi eccolo qua, questo tema nelle pagine interne del quotidiano, come viene raccontato. Kiev viene giù tutto per corruzione e il genietto Fedorov sfida Zelensky. Il generale è diventato un civile per essere nominato ministro della difesa e garantire l'appoggio al presidente.

Yevgeny Khmara, fino a ieri capo del servizio di sicurezza ucraino, ha lasciato l'esercito poco prima del voto della Rada, cioè del Parlamento. Il presidente Zelensky aveva depositato la sua candidatura martedì sera. Sarebbe dovuta essere la chiusura della crisi aperta a metà luglio con il licenziamento di Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa in carica da gennaio, ma lo stesso martedì Fedorov ha pubblicato un video in cui chiede elezioni in tempo di guerra, parla di crisi sistematica di governance e a complicare ulteriormente la posizione del presidente. Ieri all'alba è arrivato un nuovo blitz di Nabu e Sapo, anticorruzione ucraina, perquisizioni contro una presunta organizzazione criminale che arriva fin dentro l'ufficio del presidente. Vi mostriamo su questi temi anche le pagine di Repubblica, sono due nello specifico, eccole qua. La corruzione sfiora Zelensky, indagata la sua fedelissima. Rispetto alla richiesta dell'ex ministro Fedorov di voto anticipato, Podolyak, consigliere di Zelensky, dice: puniremo chi ruba, ma votare adesso è impossibile. Questa è Repubblica, questo è il Tempo, che vi andiamo a mostrare nelle sue pagine interne proprio su questi argomenti. Anzi no, vi volevamo vedere altri quotidiani, Libero, ci arriviamo su questo tema, proprio sulla corruzione a Kiev, oppositori e giudici, Zelensky ha più guai in casa che al fronte, giallo sulla vice capo di gabinetto del presidente, è stata arrestata, poi la dice non è vero, insomma comunque c'è un'inchiesta a suo carico, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito e prepara un viaggio negli Stati Uniti che ovviamente diventerebbe centrale, anche perché, come noto, un accordo tra Putin e l'Ucraina è possibile, o meglio è immaginabile, a partire da una condizione, almeno per Vladimir Putin, che lui ha sempre posto: elezioni in Ucraina e un cambio al vertice del paese. Ecco, una via d'uscita elettorale, democratica, con magari un candidato apprezzato dalla piazza come il ministro Fedorov, è assolutamente non accusabile d'essere odore di filo putinismo, perché da ministro della difesa ha costruito quell'architettura dei droni che tanti successi sta portando all'esercito ucraino. Ecco, potrebbe essere l'inizio di un percorso altro, ma ovviamente è tutto da vedere e da sviluppare. Altre prime pagine dei quotidiani, non avevamo visto quella del Manifesto, ecco, l'assenza di Itto per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici, e qui siamo su un altro tema della Corte Penale, intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lasciano lo Statuto di Roma, tre lo hanno già fatto, insomma il diritto internazionale non è mai stato così a rischio, e questa è l'apertura del Tempo. Interessante anche l'apertura, eccola qua, del quotidiano Avvenire, febbre da robot, ce lo raccontava Marco Clementi ieri, il nostro corrispondente da Pechino. In Cina è corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale, ma eccolo l'altro tema che andiamo ad approfondire. A centro pagina di Avvenire torna il tema migranti, perché dopo la Germania, dopo la Svizzera, si apre per l'Italia un altro fronte, lato dublinanti, e cioè quei migranti che si trovano ora in alcuni paesi europei diversi dal nostro, ma che nel nostro hanno toccato per la prima volta territorio continentale. Migranti dall'Austria, primi rientri verso l'Italia. L'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha avviato pratiche per rimandare in Italia quattro dublinanti. Le opposizioni accusano Meloni, con la sospensione di Schengen con la Spagna avrebbe evitato un vaso di Pandora. In realtà la vicenda di Schengen ci azzecca nulla con tutto questo, e Avvenire nelle pagine interne lo spiega bene. E lo spiega così: anche l'Austria rimanda i migranti in Italia, il Viminale ricorda porte chiuse dal 22, poi su questo porte chiuse dal 22 torniamo tra un attimo. Il pezzo di Roberta D'Angelo: chiudendo Schengen alla Spagna, l'Italia avrebbe aperto il vaso di Pandora, secondo il leader di Azione Carlo Calenda, ma in realtà il vero boomerang è il patto europeo sulla migrazione celebrato, accusa Davide Faraone, parlamentare di Italia Viva, celebrato da Meloni, che di fatto ha rimesso in moto i rientri in Italia dei cosiddetti dublinanti, ovvero quanti, in base all'ultima revisione del Trattato di Dublino, dovranno tornare nel paese di primo ingresso. E allora non stupisce che, come Germania e Svizzera, l'Austria abbia stabilito il rientro in Italia con mezzi pubblici, treno,
o bus, di 4 migranti in base agli accordi con l'Unione Europea e starebbe collaborando con Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e con Berlino per l'attuazione delle nuove regole e regolamento sul ritorno. Soddisfacente.

Prendi le cifre per Vienna. Da gennaio a luglio di quest'anno i rimpatri sono stati circa l'8% in più rispetto allo scorso anno e il ministro dell'Interno, Gerhard Karner, ha specificato che nel primo semestre del 26 8.856 persone sono state rimpatriate, diversi i dati del Viminale. Vi facciamo vedere altri giornali su questo tema e su questo argomento. Porte chiuse dal 22 si dicevano, con Conte e Draghi, Gianni Di Capua per il Tempo, oltre 50.000 dublinanti, zero con Piantedosi perché si era arrivata a un accordo con gli altri paesi, perché si stava lavorando al nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo, e dal 2022 è riuscito il governo ad annullare più di 80.000 richieste dagli stati dell'Unione Europea. Il problema è che con questo nuovo regolamento quei temi tornano ad essere d'attualità, il successo rivendicato che diventa un boomerang. Per Tommaso Cerno, per il direttore del giornale, è l'ultima spiaggia per i furbetti dei confini e se la prende con tutti, a svizzeri, austriaci o tedeschi che siano, tutti alle prese con propri problemi interni, e dice che tutti si muovono sulla base del trattato di Dublino, una roba che per attualità sta all'immigrazione come il sarcofago di Tutankhamon alla pop art. Vero, verissimo, è nato in un'altra epoca, in un'altra stagione, assolutamente non adeguato a fotografare i tempi attuali, e però quello è. Non è che si è superato quel concetto, e con quello bisogna fare di conto. Migranti rimandati in Italia, questo è il Corriere della Sera, si aggiunge anche Vienna per lo stop a Schengen con la Spagna, ipotesi di un rinvio. Tajani sente il ministro degli esteri tedesco, si va avanti con il dialogo, si parla addirittura di 24.000 dublinanti che potrebbero tornare nel nostro paese. Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, europarlamentare di Fratelli d'Italia, dice no, ma quali migliaia? Saranno numeri esigui perché dovrà essere considerato ogni singolo caso, che è assolutamente vero, vale per tutti e vale sempre su questo argomento quando si parla di richiedenti asilo e di migranti, va valutato ogni singolo caso. Ecco perché parlare di clandestini guardando un'imbarcazione che sta cercando di arrivare a Lampedusa non ha senso, perché bisognerebbe andare a vedere la storia di ciascuno e vedere se in base a quella storia, a quel percorso, si tratta di richiedenti asilo, di persone, uomini o donne, che fuggono dalle guerre o da una situazione di discriminazione, o se sono migranti economici, sempre ammesso, sulla base della nostra legge esiste questa differenza, e anche sul diritto internazionale, che poi esista nella sostanza una distanza tra un migrante economico e un migrante non economico. Dopodiché a Benieci ci ricorda un'altra cosa, che tutte queste persone arrivano dall'inferno, spesso l'inferno delle carceri libiche, dove muore il sogno migrante. A Ganfuda sono stipati in 113 in una stanza, ci sono anche minori e 10 bambini piccoli, quando la metà di noi dorme e l'altra sta in piedi. Qui si è spento Filmon, il suo corpo è stato rimosso dopo 2 giorni per mantenere i flussi di denaro dall'Unione Europea, Bengasi, farretate di massa. Questo è il racconto che ci offre il quotidiano Il Avvenire. Altre prime pagine, ovviamente alcuni quotidiani continuano a puntare sul caso La Vitola Ranucci. Il giornale: davanti alla villa trovi 2 auto, fari dei PM sulla frase di Ranucci in una conversazione con Walter La Vitola, al setaccio proprio le conversazioni con l'ex direttore dell'Avanti, le contraddizioni di Sigfrido che diceva ai PM forse la bomba non era per me, Rai niente sospensione ma sostituzione, questa è la lettura che dà il giornale. Aggiungiamo anche quella di Libero su questo tema, lo andiamo a prendere e dalla prima pagina e poi ne vedremo alcune pagine interne. Ecco la quale: nuove carte su Ranucci, depistaggi, 007, spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri, e poi nelle pagine interne anche il racconto, il commento, il giudizio abbastanza tranchant di Libero sulle parole di Ranucci dell'altro giorno: Trump, P2, la destra e Bibi, Sigfrido vede il complottone. Allora, visto che abbiamo veramente una manciata di secondi, li dedichiamo al fondo di Massimo Adinolfi, e le colonne sono, eccole qua, quelle di Repubblica. È un messaggio per certi versi a Sigfrido Ranucci, dice guarda che serve un limite anche al complottismo. Ci fermiamo qui, breve pausa e torniamo in diretta col telegiornale.

diffuso maltempo al nord nella giornata di giovedì, con temporali che localmente saranno più intensi sulla Liguria e sulla Lombardia. Bel tempo sulle regioni centrali, ma con l'aumento della nuvolosità a partire soprattutto dall'alta Toscana, dove arriveranno anche le prime piogge. Cielo sereno invece rimane sulle regioni meridionali, con qualche nube in più solo lungo la dorsale appenninica. Sarà una bella giornata anche per le due isole maggiori, con nubi più compatte nelle aree interne della Sicilia associata a qualche debole piovasco, mossi i mari ad ovest della nostra penisola. Le temperature sono in aumento sulle regioni meridionali, tendono invece a diminuire di 5-6 gradi al nord per l'arrivo del maltempo.

Fermo, si sposta.

0: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Sette e 28, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Dopo la minaccia iraniana di attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto, la NATO replica, si dice pronta ad affrontare qualsiasi situazione. Donald Trump intanto minaccia a sua volta l'Iran di una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. La guerra tra Russia e Ucraina ha colpito anche un ospedale pediatrico. Nell'attacco russo portato su Kiev, 6 morti, decine di feriti nella notte. Sul versante politico, l'inchiesta dell'anticorruzione raggiunge alcuni fedelissimi del governo Zelensky, licenziata la vice responsabile dello staff presidenziale, indagati altri uomini vicini allo stesso presidente ucraino. Il Ministero di Giustizia in Italia valuta l'invio di ispettori in procura per il femminicidio di Tania Terrina, avvenuto nel veneziano. 6 femminicidi da Ferragosto, episodi che riportano al centro dell'attenzione il tema della protezione di donne già esposte a violenze. Allerta meteo arancione sulla Lombardia, temporali, rischio grandinate, raffiche di vento, allerta gialla invece per Piemonte e il resto del centro-nord, in Trentino rischio idrogeologico, dall'inizio della prossima settimana tornerà però il bel tempo. Nessun negoziato con l'Iran, dice Donald Trump, che minaccia anzi Teheran di una guerra economica e di un isolamento su una scala senza precedenti. Teheran, che ha ribadito il controllo sullo stretto di Hormuz, starebbe valutando attacchi alle basi statunitensi in Europa. NATO pronta ad ogni evenienza. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Nei giorni scorsi Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Dall'Iraq, dove si trova in visita ufficiale, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto, gli Emirati Arabi sospendono tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo il nuovo lancio di missili contro il paese. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica, già sottoposta alle sanzioni americane e alle conseguenze del blocco commerciale legato al conflitto con Washington.
1: Il D-Day economico minacciato da Trump nei confronti dell'Iran avrà conseguenze anche sui paesi che manterranno un interscambio con Teheran, avverte il presidente americano. Centrale resta la questione Hormuz. Sentiamo da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
3: La pressione militare americana con la distruzione di radar e impianti lungo la costa iraniana ha favorito il passaggio di numerose petroliere da e per i porti del Golfo. Un corridoio di transito creato in segreto dagli Stati Uniti lungo la costa dell'Oman, un'operazione avviata da diverse settimane che consente di alleviare in qualche modo la pressione iraniana sul mercato del greggio mondiale. Da questo canale, che per ora l'Iran non è riuscito a bloccare, sarebbero transitati nelle ultime settimane circa 10 milioni di barili di greggio, circa la metà del flusso anteguerra. A questa operazione ha fatto riferimento Donald Trump quando, visitando un nuovo eliporto in costruzione alla Casa Bianca, ha detto che la situazione ad Hormuz è molto migliorata e che i negoziati con Teheran potranno forse riaprirsi, ma in futuro. Intanto Via Truth promette conseguenze economiche devastanti per chiunque, stati, istituzioni finanziarie, aiuti l'economia iraniana, Iran, cui promette un isolamento economico senza precedenti. Trump rilancia per un nuovo incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e svela:
4: he has 57 very powerful nuclear weapons.
3: Hanno 57 potenti ordigni nucleari. Fossi stato io presidente, non sarebbe successo, ma ormai li hanno, dunque è un bene che io abbia un buon rapporto con Kim.
4: That's a good thing, not a bad thing.
1: La guerra europea tra Russia e Ucraina si aggrava, il bilancio delle vittime provocate dall'ultimo attacco russo nella notte su Kiev, almeno una dozzina. Sul versante politico l'anticorruzione indaga su componenti del governo Zelensky, licenziata la vice responsabile dello staff presidenziale. Sentiamo l'inviato a Kharkiv, Daniele Lorenzetti.
5: L'hanno chiamata Operazione Forrest Gump a condurla ancora una volta agli uomini della NABU, l'agenzia anticorruzione ucraina. Nel mirino una rete criminale con fame di soldi, connessioni ad alto livello. Un giro di riciclaggio che avrebbe coinvolto la numero due dello staff di Zelensky, Irina Mudra, e Vadim Stolar, membro del Parlamento, già appartenente a una fazione filorussa. Il presidente interviene, licenzia subito Mudra, ma per lui il caso è imbarazzante. Dopo quello che aveva toccato il fedelissimo e potente Andriy Yermak, a Kiev gli equilibri vacillano, proprio mentre il Parlamento approva l'ennesimo rimpasto, la nomina di Eugenik Mara, nuovo ministro della difesa. Fuori le proteste a favore del predecessore Mikhailo Fedorov, fautore di una modernizzazione dell'esercito, meno uomini al fronte, più droni e tecnologia per combattere. Lui, Fedorov, era tornato a tuonare in video reclamando elezioni subito e, secondo il Kyiv Independent, potrebbe presto fare un viaggio negli USA, dove ha stretti contatti con Elon Musk.
1: Dopo la Germania e la Svizzera, anche l'Austria è intenzionata a riprendere i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. La Commissione europea rimanda ad ottobre invece la discussione sul patto europeo migrazione e asilo. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
6: La Svizzera è già in stretto contatto con Roma per i casi dei dublinanti, richiedenti asilo che hanno avuto primo approdo nel nostro paese, nell'ambito della ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, che cominceranno nelle prossime settimane, come ha detto una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Una pratica che Berna aveva interrotto da 4 anni e che ora intende riprendere, iniziando da pochi casi successivi al 12 giugno, quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo sulle migrazioni, su cui possono fondarsi le nuove espulsioni. Un punto centrale, quello della data per l'Italia, che lo ha già opposto alla Germania, altro paese pronto da giorni a espellere i migranti. Il governo italiano considera i casi antecedenti al 12 giugno annullati dalla nuova normativa ed è anche pronto a chiedere a Berlino dei meccanismi di compensazione per i richiedenti asilo giunti sulle nostre coste dopo essere stati salvati in mare da ONG tedesche. Intanto non è partita, come inizialmente previsto, la prima dei dublinanti tedeschi, Faduma, ragazza somala di 22 anni che vive in Germania con la famiglia. Ha trovato ospitalità presso una chiesa evangelica di Norimberga che le offre protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione, una procedura che per la Germania non è comunque sospesa. Nel quinquennio dal 2018 al 2022 erano stati trasferiti in

0: Italia da diversi paesi oltre 17.605 dublinanti. Dal 2022, quando il ministro dell'Interno Piantedosi ha bloccato i rientri, le richieste all'Italia di presa in carico di migranti sono state 80.000.
1: Gestione migranti che resta al centro del confronto politico, la maggioranza difende la linea del governo, le opposizioni attaccano, resta in primo piano anche il caso Ranucci-Lavitola. Eva Giovannini.
2: In attesa del bilaterale del ministro degli interni Piantedosi con il suo omologo tedesco sul tema dei dublinanti, restano le frizioni su Schengen, il cui rischio riapertura viene valutato ancora alto, soprattutto per la minaccia terrorismo, secondo il governo, appoggiato da tutto il centrodestra.
3: La sinistra italiana, in ritardo con la storia, riesce a polemizzare persino con il primo ministro progressista della Danimarca, che insieme a Giorgia Meloni sta dettando questa nuova linea. Noi andiamo avanti, più rimpatri, meno arrivi irregolari e più fermezza nella protezione delle frontiere.
2: Per le opposizioni, dal PD ad AVS, quello dei migranti è un falso problema e la ricetta del governo un fallimento.
4: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale.
2: Così anche più Europa. Per le opposizioni i problemi reali sono sanità e salari, ma anche i femminicidi, della cui prevenzione il governo non si occupa. Per Azione Italia Viva sospendere Schengen è un vero boomerang, mentre il Movimento 5 Stelle torna a parlare di costo dei carburanti fuori controllo. Giuseppe Conte poi torna sul caso Report e afferma è un problema per i politici che vogliono tele Meloni. Mentre sullo stesso tema, da Fratelli d'Italia Mollicone annuncia un'interrogazione parlamentare per il possibile uso di report per depistaggi. La Lega è invece alle prese con una crisi interna, con quasi tutti i governatori del nord che chiedono un rinnovamento al vertice, mentre il campo largo ancora non ha trovato la quadra per le regole delle primarie.
1: La cronaca, 6 femminicidi nell'arco di poche ore a cavallo di Ferragosto, gli ultimi 3 alle porte di Roma, Colleferro, poi ancora nelle campagne del Cosentino e nel Veneziano. Su quest'ultima vicenda il Ministero di Giustizia valuta l'invio di ispettori in procura per far luce sul femminicidio di Tania Terrin, episodi che riportano al centro dell'attenzione la protezione delle donne da violenza di genere. Angela Caponnetto.
5: È la parola più ricercata sull'enciclopedia online Treccani, che segnala anche l'urgenza di porre l'attenzione sulla violenza di genere, perché anche se nel 2026 diminuisce nel numero dei reati, il femminicidio resta una piaga sociale, mentre l'85% degli uomini è recidivo alla violenza.
6: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è molto simile a quello della criminalità mafiosa. La recidiva è altissima, come per i mafiosi, perché la vera ragione è il problema per cui il genere maschile, i maschi, non riconosciamo l'autodeterminazione e la libertà della donna.
5: Gli ultimi femminicidi raccontano storie di violenza e di isolamento. Tania Terrin aveva sporto denuncia contro Dino Keber pochi mesi prima di essere strangolata in casa in un paesino in provincia di Venezia. Non gli viene assegnato neanche il braccialetto elettronico. Joanna, 50 anni, badante, originaria della Polonia, residente a Colleferro, aveva portato il marito di origini tunisine dallo psichiatra, ma non aveva avuto il coraggio di denunciare. Alla fine lui l'ha accoltellata davanti ai 5 figli. Nelle ultime ore è stato trovato a Corigliano Rossano, in Calabria, anche il corpo di Carmela Bifano, 72 anni, uccisa a colpi di pietra, mentre l'albanese Elvis Metvelai resta in custodia cautelare in carcere, dopo aver lasciato agonizzante davanti all'ospedale calabrese di Trebisacce la 46enne Ornella Forastefano, morta il 16 agosto per le violenze subite.
6: È soprattutto necessario che le donne si rivolgano ai centri antiviolenza. Sono sul territorio, sono gratuiti, viene garantito l'anonimato e danno i migliori consigli possibili. Anche un parente si può rivolgere al centro antiviolenza e avere un consiglio.
1: Tra poco più di un'ora la riunione del CDA di Montepaschi Siena alle 9 per il Sole 24 Ore. L'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio sta studiando una replica all'iniziativa di Intesa, con una doppia offerta pubblica di scambio, una sul Banco BPM e un'altra su Banca Generali, per difendersi dal tentativo di scalata di Intesa San Paolo in accordo con Unipol. Ogni decisione dovrebbe poi passare all'esame dell'assemblea dei soci.

0: benvenuti a questa nuova puntata di Sapori e Colori. Sono 257 i comuni che quest'anno sono stati insigniti della bandiera blu per l'ottima qualità dell'acqua dei loro laghi o del loro mare. La Calabria è tra lo Ionio e il Tirreno e questa regione quest'anno ha ricevuto ben 4 bandiere. Il nostro viaggio parte proprio da qui. Infatti siamo a Falerna, sulla costa tirrenica.
1: Troviamo dunque sulla Riviera Tramonti, qui la bandiera blu di Falerna, un premio per il comune calabrese ottenuto con grandi sacrifici ma sicuramente con un impegno lodevole. Da questo obiettivo raggiunto nasce il futuro. Il futuro è rappresentato da questa bandiera blu che sicuramente sarà estesa ai comuni vicini in modo da poter creare una grande area turistica qui al centro della Calabria, vera destinazione di tanto turismo nazionale e internazionale.
2: Il mare certamente, con i tramonti che hanno reso celebre questa costa, ma lo spettacolo non si ferma alla spiaggia. Ci sono i glamping, un neologismo tra glamour e camping, per un soggiorno tra tende e casette dalla foggia decisamente originale costruite tra gli ulivi. Per il cibo si è deciso di rielaborare un piatto tradizionale, sostituendo al maiale un nobile crostaceo.
3: Un oscillatello e ragù rosso di aragosta, un piatto che fa parte della tradizione di tutti, la tradizione della domenica, quando appunto si è in famiglia e si mangia il ragù, portato in una chiave contemporanea, aggiungendo dell'aragosta. Ho soffritto le verdurine di stagione, poi le ho sfumate con del vino, lo stesso che poi andremo a degustare insieme al piatto. Ho aggiunto della bisque direttamente in padella per far sì di cuocere la pasta, un oscillatello calabrese, direttamente in modo tale da risottare la pasta e quindi renderla ancora più cremosa. Solo alla fine ho aggiunto del prezzemolo e quindi ho aggiunto la ricotta salata dolce, una ricotta di capra tradizionale locale, per aggiungere un po' di sapidità e quei sentori che richiamano un po' anche la terra. Ho abbinato un vino locale con greco bianco, malvasia e montonico, proprio come nei piatti, l'essenziale è l'equilibrio e ho pensato appunto di abbinarli.
0: Ora ci siamo spostati sulla costa ionica, siamo infatti a Monte Giordano, nuovo ingresso del club delle bandiere blu, paese famoso tra le altre cose per il miele, per i suoi murales e per il cibo locale, un connubio tra prodotti di mare e prodotti di terra.
4: Il comune di Monte Giordano è stato insignito della bandiera blu, un prestigioso riconoscimento ottenuto insieme a tanti altri in questi ultimi anni. Quello che può sembrare un punto di arrivo in realtà è semplicemente un punto di partenza verso un turismo sostenibile che sappia preservare l'identità di un luogo e la sua bellezza naturale. Si tratta di un investimento a lungo termine che da un lato consente di conservare quella che è la natura di questo territorio e dall'altro lato di preservare le tradizioni di coloro che vi abitano. La bandiera blu non certifica solamente la qualità di queste acque limpide e cristalline o dei servizi offerti, si tratta di un discorso portato avanti a 360 gradi. Non si tratta di un caso isolato, Monte Giordano fa parte di una rete di comuni sostenibili e siamo in un tratto di costa con 40 km di bandiera.
2: Monte Giordano è mare ma anche borgo storico, carattere

0: realizzato da più di 20 anni da oltre 300 murales che lo colorano. E tra le cose che non ti aspetti, qui c'è il tartufo che da poco ha ricevuto la DECO, denominazione comunale di origine.
1: Abbiamo preparato due piatti della tradizione calabrese, sono due primi piatti, un scialatiello con alici, pancrattato, mollica di pane, tartufo scorzone nero di Montegiordano, poi un cavatello, pomodoro, cacio ricotta e basilico. Questo cavatello abbiamo preparato della farina di semola rimacinata, fatta a mano, con un pomodoro, un sugo di pomodoro San Marzano, del cacio ricotta e del basilico fresco. Qui invece abbiamo sbollendato il nostro finocchietto raccolto qui nei campi di Montegiordano, della mollica fritta con del peperone crusco della zona, delle alici ripassate in padella, un tartufo di Montegiordano che abbiamo avuto la DECO qui da poco, in abbinamento un gaglioppo, vino autoctono, il più antico della Calabria, di colore rosa, con un bouquet floreale fruttato.
0: La Liguria vanta il maggior numero di vessilli blu in Italia. Con Massimo Mignanelli siamo andati ad Andora, sulla Riviera di Ponente, molto apprezzata dai bagnanti per le sue spiagge sabbiose e a fondale basso. Ma tra i suoi pregi c'è anche il centro storico medioevale e l'olio extravergine di oliva.
2: Ad Andora la bandiera blu sventolava dalla fine degli anni 90. Ora la cittadina ligure è stata nuovamente insignita di questo importante riconoscimento, assegnato soprattutto per la qualità delle acque e dei servizi.
3: E il servizio di depurazione, la raccolta differenziata fatta dalle attività economiche, dai cittadini e anche dagli stabilimenti balneari. Una certa, chiaramente, capacità di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, che qua è veramente fatta da molti anni. Ci sono 3,5 chilometri di spiagge, di sabbia, che sono costantemente monitorate.
2: Tanta attenzione all'ambiente, parliamo delle piste ciclabili.
3: Pista ciclabile, che è una grande novità di Andora, uno straordinario percorso, anche questo sul mare, che è nato dove un tempo passava, diciamo così, la linea ferroviaria sul mare.
2: Gli stabilimenti balneari sono tutti a norma, ordinati ed il mare è limpido.
4: C'è poi una peculiarità che è veramente importante, il microclima di Andora.
5: Andora, avendo una valle di 13 km alle sue spalle, ha la possibilità di avere questo ricircolo d'aria quasi continuo, che gli consente di avere un microclima dato da buone temperature prevalentemente tutto l'anno. Poi abbiamo questo nostro mare, che è il termosifone più grande durante l'inverno e che dà la continuità di avere estati fresche e inverni caldi.
2: In una località balneare non può mancare una cucina a base di pesce. Qui il mare ne offre numerose specie pescate ogni mattina. Luca Francia, 29 anni, è un giovane ma già affermato chef.
6: Abbiamo scelto oggi di fare due piatti, secondo me tra i più iconici, e quindi partiamo con un antipasto, che quindi una triglia di scoglio di capomele, il mare qui davanti ad Andora. Siamo partiti con una passatina di pomodoro cuore di bue e cipolla belendina di Andora, che è un passito slow food che abbiamo qui. L'abbiamo abbinata a una zucchina trombetta del nostro entroterra.
2: Luca, per secondo cosa ci ha preparato?
6: Come secondo un pagello fragolino pescato qui davanti nei fondali di Andora. L'abbiamo fatto alla ligure, quindi con patate e olive nere taggiasche.
2: Perfetto, per chiudere abbiamo preso del vino bianco, chiaramente, quale?
6: Qui presentiamo un vermentino di Andora, le vigne sono proprio qui sopra ed è una tipicità quindi di questo territorio.
0: Sul podio per l'eccellenza, per la qualità delle acque, c'è anche la Puglia, che quest'anno vede altre due località premiate. Gianluca Lovagnini ci porta a Tricase, la perla del Salento, dove il turismo è anche trainato da Eno, gastronomia e artigianato. Vediamo.

0: chilometri di costa senza lidi attrezzati né alberghi. L'assenza di spiagge e villaggi turistici ha forse aiutato a mantenere intatta la bellezza dei luoghi. Chi scopre Tricase e il suo litorale ne resta rapito. La scelta di Helen Mirren di fare di questo lembo di terra il suo buon ritiro ha contribuito a far conoscere una parte di Salento inedita ed autentica, quella che guarda a sud-est, con la sua storia e i suoi tesori.
1: Tanti angoli nascosti che però garantiscono veramente quelle meraviglie in tutte le ore della giornata, dall'alba al tramonto.
0: Il blu del mare si unisce col rosso della terra. Rocco, il decano dei lupi di mare, ci racconta di quando i pescatori di una volta scambiavano con i contadini il pescato non venduto ai pescivendoli.
2: Barattavano, gli davano una cassa di pesce a questi contadini che erano famiglie numerose, e i contadini davano ceci, fave, formaggio, quello che avevano, e barattavano per consumare il pesce.
0: Da una parte Tricase Porto con le ville gentilizie, il lungomare e gli ormeggi per le barche da pesca, dall'altra Marina Serra, dove ogni anno le piscine naturali attraggono turisti e residenti, e allora non c'è da meravigliarsi se il conferimento della bandiera blu non ha sorpreso più di tanto la gente del posto.
2: Siamo sul canale d'Otranto, per cui è sempre pulita l'acqua sul canale, perché ci sono le correnti, come oggi che è il vento forte tramontana, e quando c'è corrente e vento forte, sempre pulito il mare.
0: La cucina tricasina rappresenta senza dubbio un valore aggiunto del territorio, tra le specialità non poteva mancare. La zuppa di pesce con quali ingredienti è stata cucinata?
3: Con il nostro pesce locale, le occhiate, gli scorfani, lo scampo, il gambero viola di Gallipoli, il totano, il calamaro locale, cozze di Taranto e la vongola del nord della Puglia.
0: Tutto prodotto fresco, ma c'è una differenza fra la zuppa di pesce preparata sullo Ionio e questa sull'Adriatico?
3: Fondamentalmente il pesce è uguale, solo che nell'Adriatico si ciba sotto la costa, nella roccia, e dall'altra parte invece si ciba nella sabbia, e quindi un po' di differenza c'è.
4: Sulla costa nord del Garda, stretto tra montagne e lago, c'è Limone, antico villaggio di pescatori e contadini, già famoso in tutta Europa nel 1600 per le sue limonaie. Oggi questo borgo ha ricevuto anche lui la sua prima bandiera blu. Lo visitiamo con Paolo Erba.
5: Fino ai primi anni del Novecento, questo paese era raggiungibile quasi esclusivamente via acqua. Oggi, dopo Milano, Limone è la seconda località più visitata della Lombardia e la bandiera blu è solo l'ultimo dei riconoscimenti dati ad una località che dalla natura ha avuto tutto: il lago, le montagne, ma anche un clima di tipo mediterraneo che consente la coltivazione dell'ulivo e degli agrumi.
6: La bandiera blu premia soprattutto la sostenibilità, i servizi al turista e al cittadino e l'accessibilità del nostro territorio. Tantissime sono le attività outdoor che si possono praticare a Limone, in particolare gli sport acquatici. Abbiamo infatti 4 scuole di kite, di surf e di wingfoil. Noi abbiamo principalmente turisti stranieri che arrivano dalla Germania, dal nord Europa, e ultimamente tanti turisti che stanno arrivando dall'est Europa, in particolare dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca.
5: Nel 1600, grazie ai frati francescani, Limone cominciò a coltivare gli agrumi. Proprio a questi si deve la tipica conformazione a terrazzamenti e le serre in muratura costruite per difendere le coltivazioni dal freddo invernale.
7: I limoni sono l'unica pianta che fiorisce 3 volte all'anno. Praticamente sulla pianta limone esiste sempre il limone giallo e il limone verde, e ogni 3-4 mesi, dipende dal clima, il fiore. Poi i frutti maturi venivano raccolti, caricati con le gerle, portate giù per le scale fino al porto e poi caricati sulle barche prendevano la strada del Brennero per i paesi nordici. C'è un clima particolare perché il lago è profondo 350 metri, lui in pieno inverno emana 7 gradi di temperatura, praticamente è un termosifone naturale, è per questo che qui non gela mai.
5: In queste serre non si coltivavano solo limoni, ma anche aranciamare, cedri, pompelmi e il chinotto.
7: Il chinotto ha una storia particolare perché è un frutto che è stato creato nel Mediterraneo nel 1500. È un innesto fatto dall'arancia amaro sulla pianta del mirto, tanto è vero che si chiama mirtifoglia.
8: Oggi abbiamo preparato questa pasta fatta in casa con il limone di limone.

0: kombucha e il succo nell'impasto, poi viene montato un burro di malga, di cremosine, con il limone stesso, e del salmerino, quindi sfruttando il nostro lago abbiamo il salmerino, a finire il piatto la bottarga di tonno. Questo piatto che raggruppa un po' tutto ciò che abbiamo e speriamo sfruttare della zona, il limone, il pesce di lago, l'olio d'oliva e il burro di malga.
1: Per questa puntata è tutto, se volete rivederla la trovate sul sito www.rainews24.it. Noi vi ringraziamo di averci seguito fino a qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.

Una buona giornata del meteo. In questa giornata troveremo piogge in particolare sulle regioni settentrionali. Anche le nostre immagini simulate vi mostrano la presenza di questa pioggia, questa nuvolosità in particolare sulle aree appunto del nord, mentre al centro-sud rimarrà ancora bel tempo. Durante le ore pomeridiane potremo ritrovare in realtà la possibilità di qualche nube a ridosso dei rilievi, mentre al nord temporali saranno più intensi, ritroveremo invece al centro-sud dei suoi rilievi qualche debole rovescio in attenuazione durante la serata. Durante invece la serata le piogge si sposteranno sull'alta Toscana e porteranno temporali anche in queste aree. Invece dal punto di vista dei venti si rinforzano, diventano moderati dai quadranti settentrionali, tutti i mari ad ovest della nostra penisola saranno mossi, risulterà mosso anche l'Adriatico, sarà invece poco mosso lo Ionio. Diamo uno sguardo a quello che sono invece le temperature per questa giornata, temperature che sono in diminuzione sulle regioni settentrionali, tendono invece ad essere stazionarie al centro, risalgono di qualche grado sulle regioni meridionali. Bene, è tutto per questo appuntamento, un buon proseguimento per voi.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 20 agosto, pronti?
0: Alta tensione tra Iran e NATO, il Financial Times rivela c'è la possibilità che Teheran possa colpire delle basi USA in Europa. Intanto Trump annuncia da oggi guerra economica contro il regime. E poi continuano ad emergere dei particolari, delle indiscrezioni sul caso La Vitola Ranucci. Lo avevo quasi convinto a candidarsi, ha detto il faccendiere al telefono poco prima di essere arrestato.
1: E poi Giulia, raccontare una cosa che ci parla del futuro, ma in realtà è molto presente, ovvero i data center, questi megacentri che contengono i nostri dati, un investimento strategico per l'Italia, ma moltissimo anche per l'America. Ma quanto ci costano questi data center? Quanta acqua, quanta energia sprecano? Ve lo racconteremo. E infine una pagina sulla cosiddetta estate dei femminicidi, perché purtroppo quest'estate ce ne sono stati davvero tanti. Insomma, tante cose anche oggi, Giulia. Siamo pronti?
0: Pronti, a tra poco!
1: A tra poco!

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
4: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
7: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
6: Prima uscita a solo un euro, in edicole su Hachette.it.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
10: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noicompriamoauto.it. Inserisci i dati della tua auto e ricevi subito il prezzo di vendita. Fidati di me. Ottieni subito il prezzo di vendita su noicompriamoauto.it.
11: Boom, con notre cœur fait boom. Tout avec lui di boom.
12: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
13: Perché non l'ho fatto prima?
14: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
15: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
16: È un'altra cosa.
17: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: Donald Trump inaugura il nuovo eliporto della Casa Bianca e torna a parlare della crisi in Iran. Sulla ripresa dei negoziati dice per ora no, ma magari in futuro.
1: Tra gli hangar di Bezmer, Bulgaria, lo sanno. Sono nel mirino della Repubblica Islamica. Allerta massima in pista. Da qui decollano i caccia statunitensi in guerra contro l'Iran.

possibile target in Europa in caso di escalation americana del conflitto e ritorsione dei Pasdaran. Al quartier generale della NATO la minaccia viene presa sul serio, pronti a fronteggiare qualsiasi situazione. Abbiamo già intercettato

0: E a alcuni migranti per effetto del nuovo regolamento europeo, 4 persone richiedenti asilo.
1: Lo abbiamo visto dalla nostra copertina, è alta la tensione tra Iran e NATO. Con queste indiscrezioni da parte del Financial Times di un eventuale possibile attacco su basi USA in Europa da parte di Teheran. Ne parliamo di questo e altro, ne parliamo con i nostri ospiti. Ve li presento subito qui con me in studio Mario De Pizzo, collega del TG1, membro dell'Atlantic Council.
2: Buongiorno, buongiorno Mario.
1: E il generale Paolo Capitini.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Capitini. Poi abbiamo in collegamento Paola Caridi, giornalista, saggista, presidente di Lettera 22. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Mario, abbiamo sentito anche nelle ultime ore Trump ha detto che verrà intensificata la guerra economica contro l'Iran. Qualsiasi paese, ha detto Trump, lo aiuterà, subirà conseguenze economiche tremende. La situazione sembra precipitare dopo la scadenza dei 60 giorni che si erano concessi per trovare un accordo. Nel frattempo ci sono state queste indiscrezioni da parte del Financial Times di un rischio delle basi USA in Europa. Un rischio concreto secondo te?
2: C'è una differenza di approccio. L'Iran vive questa partita come una questione di vita o di morte. Per Trump è una delle tante opzioni sullo scacchiere, parla spesso anche di Groenlandia e di altri scenari. Speriamo di no, speriamo che non sia un pericolo concreto. Di certo è una minaccia, anche la minaccia è un atto di guerra ibrida. Soprattutto l'Iran si dice disponibile a colpire chiunque aiuti gli Stati Uniti. Si sta ridefinendo tutta l'architettura di sicurezza nel Golfo, l'architettura di sicurezza disegnata dagli Stati Uniti all'inizio degli anni 90 è di fatto finita, però ecco, c'è bisogno di arrivare necessariamente ad una tregua anche per aspetti economici. Da lì, lo sappiamo, passa un quinto del petrolio mondiale, l'economia mondiale sta subendo un gravissimo danno anche all'interno degli Stati Uniti. C'è una questione anche di percezione dell'inflazione che va al di là del reale e arreca un danno enorme anche politico a Donald Trump. Ecco perché gli interessi di tutti dovrebbero convergere verso una nuova tregua, verso la definizione di un accordo chiaro che eviti l'escalation, che è molto molto pericolosa.
1: Escalation che ha commentato Guido Crosetto, il ministro della difesa, ha detto: fossi nel Financial Times eviterei di offrire questi spunti, queste idee al regime di Teheran. Ha fatto una battuta,
2: purtroppo però le idee non mancano, nel senso che oggi noi viviamo una interdipendenza armata. Tutto ciò che unisce la nostra connessione, dalle rotte marine ai cavi sottomarini alle infrastrutture energetiche, diventa un'arma per colpirci. È la vulnerabilità che viviamo tutti, ecco perché il mondo, l'ordine mondiale si regge sul bilanciamento di potere e una serie di norme condivise che limita l'azione di ciascuno. Oggi nessuno si sente limitato, ciascuno si sente in grado di fare qualsiasi cosa. Vediamo le provocazioni dei russi con i droni che cadono in territorio NATO. L'Iran si sente legittimato a fare altrettanto perché è saltato tutto il sistema di regole. Ecco perché noi dobbiamo assolutamente ricostruirlo, e anche se è impopolare parlare di multilateralismo, è l'unica via che abbiamo per assicurare un ecosistema di convivenza.
1: E a proposito di guerra ibrida e di minacce, Marco, vengo da te perché l'Iran ha postato anche un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui parla di Hormuz.
5: Proprio così, Giulia, buongiorno. Partiamo dalla clip 6, grazie al TG1, che conosce bene Mario De Pizzo. Vediamo questo filmato in cui viene ricostruito questo video realizzato con intelligenza artificiale. Rientriamo sempre nel cosiddetto tema della propaganda iraniana che utilizza i social media per diffondere le proprie tesi. In questo caso la tesi dell'Iran è che lo stretto non è sotto controllo americano, ma rimane sotto controllo iraniano e che nulla potrà tornare come prima. Vediamo.
6: Around 200 vessels may pass through this narrow corridor.
7: Un video creato dichiaratamente con l'intelligenza artificiale. A pubblicarlo sui social è il canale di Stato iraniano in inglese Press TV. Ricorda la nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser nel 1956 e rivendica il diritto dell'Iran a chiedere pedaggi per il passaggio di Hormuz. La sintesi, lo stretto...

0: 4-3-3 per una gara che il tecnico toscano considera tutt'altro che scontata.
1: Per noi è una partita importante, è chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio perché troviamo una squadra molto più forte che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere.
0: Vestirà la fascia di capitano Ederson che, sfumato il suo passaggio allo United, ha rinnovato per 5 anni.
2: Devo solo godere questo momento di nuovo giocare un bel campionato e fare una bella stagione con l'Atalanta.
3: Harry torna a casa dopo 6 anni, il secondogenito di Re Carlo con la sua famiglia entro fine mese tornerà a vivere nel Regno Unito. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
4: La notizia del grande rientro apre siti e giornali. Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito. I tempi sono rapidissimi. Archie di 7 anni e Lilibet di 5 sono già stati iscritti a scuola a partire da settembre. Dalla villa milionaria di Montecito in California la famiglia si trasferirà in una residenza privata, non di proprietà reale, nei dintorni di Londra. Re Carlo, la conferma arriva da Buckingham Palace, è stato informato della decisione domenica scorsa e ha colto con gioia, scrive il palazzo, l'opportunità di trascorrere più tempo con Harry e i nipoti. Nel nuovo assetto resterà invariato sempre, secondo fonti di palazzo, lo status di Harry e Meghan come membri della famiglia reale non attivi. Nessuna possibilità, insomma, di essere reali a mezzo servizio, come in origine i Sussex avevano chiesto. Oltre 6 anni fa la coppia ha rinunciato agli impegni legati alla corona e si è trasferita all'estero con l'accordo di non utilizzare i titoli reali. Harry aveva annunciato il desiderio di riavvicinarsi al padre malato fino a che c'è tempo di farlo, aveva detto in un'intervista alla BBC, e da più di un anno ha iniziato a ricucire i rapporti. Ad agosto, insieme a Meghan e ai figli, è stato ospitato dal re e dalla regina Highgrove, la residenza di Carlo nel Gloucester, in occasione di un evento familiare privato. Del ritorno sono stati avvertiti Catherine e William, ma non risultano contatti diretti tra Harry e suo fratello maggiore e prossimo re.
3: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
1: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
0: Vi aspettiamo.
1: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15 su Rai 3.
2: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.
3: Quante cose che non sai.
4: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Anna Foa, che è una storica modernista, ha scritto quello che ci permettiamo di definire un altro grande libro dopo il suicidio di Israele, Mai più. Quando si usa questa espressione, mai più, che fu coniata, attribuita dopo la Shoah per dire non doveva più esserci l'Olocausto, la Shoah, si riferisce questa espressione oggi solo agli ebrei o si può parlare anche di altri genocidi? E ancora, altre domande che vengono poste in questo saggio. Che cos'è l'antisemitismo? Storicamente che cosa sia oggi? In che si distingue dall'antisionismo? Ecco, questo è un saggio che ha anche un grande sforzo di concettualizzazione di appunto espressioni e concetti molto ingombranti, ma nella carne viva dell'attualità. Professoressa Foa, bentornata.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, alla professoressa Foa, a chi ci sta guardando.
0: Tra l'altro, tra poco noi ci collegheremo con Gaza, se riusciremo a

0: a connetterci, perché come capite comprensibilmente le connessioni sono complesse. Vogliamo partire, come dicevo poco fa, dall'attualità, da immagini che rimandano a quello che è successo nelle ultime settimane.
1: What we're doing is very simple, peace. It's called the border peace, and it's all about an easy word to say, but a hard word to produce, peace. But we're doing a great job.
0: Professoressa, vorrei farle due domande. Nel suo libro precedente, che ho citato poco fa, Il suicidio di Israele, lei, per così dire, preconizzava, immaginava gli esiti che stiamo misurando adesso. E poi la seconda riguarda la Board of Peace, questo organismo creato da Trump che sembra inerme.
2: Sembra assolutamente inerme, non fa nulla, e già dall'inizio era qualcosa che poteva essere definito coloniale, come fra l'altro ha detto il cardinal Pizzaballa. È qualcosa che è nato per fare una speculazione edilizia o di qualche altro tipo, per mettere insieme alcuni esperti o comunque speculatori, grandi impresari. È un qualcosa che non ha niente a che vedere con la guerra e la pace, niente a che vedere col diritto dei popoli, ecco. E quindi quello che succede oggi, certo, è stato presagito, ma in Israele già si diceva ovunque, e quelli che vedevano, e i palestinesi lo immaginavano. E vediamo un precipitare della situazione. Rispetto a 2 anni fa è sempre peggio, quello che succede è sempre peggio, e poi si allarga, le guerre crescono, tante guerre, le guerre che si succedono. Il Libano, che viene assimilato a Gaza, faremo come a Gaza? No, speriamo di no. Ma
0: per queste frasi di Anna Foa ci impongono, per così dire, di capire che cosa sta accadendo a Gaza in queste ore, in questi giorni, dopo l'inizio della guerra in Iran. E ci stiamo collegando con Gaza, dove c'è un medico di emergency che è Gaddo Flego. Dottore, grazie davvero per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Al quale vorremmo fare due domande, le riassumo in una domanda sola, e cioè: qual è la situazione in queste ore, in questi giorni, nelle ultime settimane, dopo l'inizio della guerra, e se la guerra in Iran abbia impattato o meno anche sulla situazione a Gaza?
3: Ma allora, sicuramente la situazione è in uno stand-by, diciamo, c'è uno status quo assolutamente insostenibile, vorrei dire. E quello che è cambiato con l'inizio della guerra è stata un'ulteriore chiusura dei valichi, un'ulteriore chiusura dei confini. Gaza è sostanzialmente una prigione a cielo aperto, dalla quale non si può uscire, non si può entrare senza un controllo rigoroso. Gli operatori umanitari, che prima entravano 2 volte a settimana e uscivano 2 volte a settimana dall'inizio della guerra, all'inizio sono usciti una volta ogni 10 giorni, adesso sembra essere ripresa una turnazione settimanale, però solo un giorno a settimana. E contemporaneamente anche gli aiuti umanitari sono entrati con grandissima difficoltà, aiuti umanitari nel senso di cibo, ma anche di farmaci, la cosa che ci riguarda più direttamente, e quindi nei centri di salute in particolare mancano farmaci anche molto, molto di base. I pochi aiuti umanitari che entrano sono dirottati appunto verso gli ospedali principalmente, per mantenere un minimo di funzionalità. Tutto questo poi aggravato anche da situazioni meteorologiche. Noi usciamo adesso da una nottata di pioggia intensa, come ci sono le immagini dove vedete questi attendamenti, eccetera. Immaginate appunto l'effetto di piogge molto intense sulla vita della popolazione qua, che al 90% è sfollata, all'80% vive in tende di fortuna.
0: Gaddo Flego, grazie davvero, è un medico di emergency, grazie per quello che fa la sua organizzazione, la sua ONG, e anche tutte le ONG che hanno faticosamente operato in questi anni a Gaza e ancora continuano a farlo. C'è una domanda di fondo e poi affrontiamo i grandi temi che Anna Foa descrive in questo Mai Più. C'è una domanda di fondo che vorrei farle, professoressa, però qual è il disegno di Israele, se è leggibile un disegno?
2: Il disegno di Israele è quello di allargare il più possibile la sua sfera di influenza e di potere, forse di far creare una grande Israele. I confini biblici sono incerti, questo consente di estenderli, fra l'altro, appoggiandosi alla Bibbia, di estenderli a volontà. Non è più soltanto dal fiume al mare, ma è qualcosa che si estende. Pensiamo alle guerre che nascono, alla fascia del Libano che viene adesso rivendicata sotto il diretto controllo di Israele. Pensiamo a queste guerre che evidentemente mirano un'estensione del potere, ma c'è qualcos'altro, che la guerra è ciò che sostiene il governo israeliano, ciò che sostiene Netanyahu, gli consente di sopravvivere come governo, come potere, e quindi le guerre nascono anche da questo. Non so se ci sono altre ipotesi al di là, certamente sono ipotesi più precise di quelle di Trump quando lancia la guerra contro l'Iran.
0: Sì, che abbiamo ascoltato pochi istanti fa. Mai più, si disse dopo la Shoah, a ribadire l'idea dell'unicità, che oggettivamente è stato un evento spaventoso e unico e meccanico e costruito e materializzato nel corso del Novecento. E però Anna Foa si domanda, ma questo mai più vale solo per gli ebrei, vale appunto solo per la Shoah, e cita tra i tanti autori, e questo è il libro di una storica naturalmente, tra i tanti autori ai quali si riferisce, Elie Wiesel, che ci riascoltiamo.
4: Non amo le analogie, perché ciò che è avvenuto tra il 1939 e il 45 non può essere paragonato a nient'altro. Mai prima si erano verificati orrori quali Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, né mai in futuro ce ne saranno altri.
0: Qual è il punto, professoressa?
2: Il punto è a cosa serve la memoria, a cosa serve la memoria della Shoah. Serve che cose del genere non succedano mai più. Wiesel non era d'accordo, ma io ribadisco, mai più per nessuno, o serve quindi... Ci danno degli strumenti per capire come si arrivi ai genocidi, come si fermino i genocidi, come ci si può dare una possibilità di fermare i genocidi. Non l'hanno avuta gli ebrei nella Shoah, ma forse è possibile che in altri casi ci siano, o invece serve solo per gli ebrei, serve che gli ebrei pensino di poter essere così forti che niente mai più li possa toccare. Ecco, queste due ipotesi che corrispondono così strettamente all'anima universalistica dell'ebraismo e all'anima invece chiusa dell'ebraismo, rivolto solo a se stesso, ecco, queste due ipotesi si sono divise la memoria della Shoah, fino a portarci con l'ipotesi più ebraica, tutta ebraica e esclusiva, solo l'unicità della Shoah mai più potrà essere confrontata con qualcos'altro, come dice Wiesel, fino a portarci all'oggi.
0: E gli ebrei che invece sostengono appunto la visione più universalistica dell'ebraismo e usano la parola genocidio anche per Gaza, come ha fatto, anzi Anna Foa in realtà l'ha articolata la sua osservazione, però come ha fatto Grossman in un'intervista che fece a Repubblica, subiscono degli attacchi, eccola qua, a Gaza è genocidio, mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo, subiscono un ostracismo terribile.
2: Sì, Grossman ha raccontato dopo questa intervista che i suoi libri sono stati boicottati, non solo in alcuni casi dati alle fiamme nelle strade. È una cosa assolutamente indegna, perché Grossman è uno dei più grandi scrittori di Israele dalla sua nascita, in sostanza, dalla nascita di Israele. E subiscono un boicottaggio perché il mondo della diaspora è quasi tutto schierato insieme ad Israele. È convinto che Israele sia in pericolo, è convinto che l'antisemitismo sia dappertutto e quindi bisogna difendersi anche facendo 70.000 morti, anche compiendo genocidi, anche compiendo crimini di guerra inenarrabili e senza nessun rapporto con ciò che li ha suscitati.
0: E allargandosi con quella logica della forza di cui parlava poco fa la professoressa Foa e che abbiamo visto negli anni e soprattutto negli ultimi mesi anche in Cisgiordania. Questi sono un frammento da quel grande film che trovate su RaiPlay, che è No Other Land.

0: الشيطة فلسطيني. أنا متسلم كل زين، أنا متسلم كل زين خيال من السلطة تقليم.
1: Perché anche lì ci si chiede solo la logica della forza, anche in Cisgiordania.
2: In Cisgiordania stanno succedendo delle cose inenarrabili, certo non si avvicinano ancora a quello che è successo a Gaza, però sono dall'altra parte la cacciata dei palestinesi, la distruzione delle loro case, gli attacchi. Però vorrei dire che ci sono anche tanti gruppi, tante persone, tanti giovani che vanno nelle case dei palestinesi a difenderli pacificamente, interponendosi davanti ai coloni e davanti all'esercito. C'è una reazione della società civile, non solo israeliana, ma anche ebraica in generale. Ci sono degli attivisti che vengono dagli Stati Uniti con delle specie di stage in cui stanno uno o due mesi dentro la Cisgiordania a proteggere e hanno rischiato e rischiano in molti casi di essere massacrati dai coloni.
1: Ora, l'antisemitismo esiste. È un fenomeno millenario, bimillenario potremmo dire, professoressa, che ha assunto delle forme diverse che vengono raccontate dalla professoressa Foa nella prima parte di questo libro, a cominciare dall'antigiudaismo cristiano, cattolico, per passare però al momento forse più significativo, tragicamente significativo, cioè il razzismo biologico. E questo è un frammento da Adolf Hitler.
3: Per Adolf Hitler, gli ebrei vogliono ottenere la supremazia nel mondo, mescolandosi con gli altri popoli, cercando di imbastardirli, distruggendone la purezza. Il marxismo, la democrazia, il capitalismo internazionale, lo stesso pacifismo, sono, secondo il Führer, i micidiali risultati del lavoro degli ebrei. Il 15 settembre del 1935, la persecuzione e la discriminazione diventano legge. Le leggi di Norimberga stabiliscono l'esistenza di una comunità di sangue, quella tedesca, alla quale gli ebrei non possono appartenere. Perdono così il diritto al voto, la possibilità di sposare i tedeschi ariani e vengono interdetti dagli uffici pubblici, dalle libere professioni, dalle banche, dalle scuole.
1: E la connessione con Auschwitz c'è qua. E c'è anche in Italia, peraltro, nelle nostre leggi razziali.
2: Certo, le leggi razziali che fra l'altro hanno seguito immediatamente le leggi analoghe tedesche e sono state il primo paese, a parte i tedeschi, a avere leggi razziali basate sul sangue, non semplicemente su una certa limitazione dei diritti degli ebrei come negli altri paesi, come in parte gli altri paesi fra l'altro nell'Europa centrale. Beh, queste leggi sono leggi basate sul sangue, assolutamente sulla razza. È qui che io credo che forse ci vorrebbe una riflessione anche da parte degli ebrei, della diaspora, gli ebrei, delle comunità. Cioè l'antisemitismo si è affermato col razzismo, insieme col razzismo. Adesso si cerca di distinguere, il razzismo dall'antisemitismo. L'antisemitismo è più grave invece rispetto ai Roma e Sinti o rispetto ai palestinesi o rispetto ai neri, puoi benissimo essere razzista e poi fregiarti di essere antisemita. Pensiamo a quante organizzazioni, quanti convegni sono stati fatti in Israele dal governo Netanyahu con i maggiori razzisti dell'Europa, da Orban a altri, e tutto questo per difendersi dall'antisemitismo. Francamente questa distinzione, questa eliminazione del razzismo dall'antisemitismo è qualcosa che porta invece a accettare i peggiori antisemiti.
1: Questo è un tema politicamente molto complicato, delicato, sensibile, sul quale la professoressa Foa insiste molto, non soltanto in questo saggio, nei suoi interventi, anche nella pubblicistica generale. Lo vediamo ad esempio in questo filmato, perché c'è stata una specie di paradossale filosemitismo da parte, paradossale, anche comprensibile, degli eredi degli antisemiti. E lo vediamo.
4: Le posizioni razziste e in alcuni casi vagamente o esplicitamente antisemite di alcuni partiti della destra ed estrema destra europea non hanno impedito di costruire una strettissima alleanza con il governo israeliano, che negli ultimi anni sembra aver avviato anche una revisione del giudizio storico sul Terzo Reich.
5: Hitler non voleva sterminare gli ebrei, voleva solo espellerli dalla Germania. E Husseini andò da Hitler per dirgli: se li espelli, poi verranno tutti qui. E così Hitler gli chiese: cosa dovrei fare? La risposta

0: fu: bruciali.
1: You said burn them.
2: Ora, professoressa, quando abbiamo visto in redazione questo filmato, io non l'avevo mai visto, ho detto ma non è possibile, però va spiegato, no, professoressa?
3: Va spiegato, certamente, è vero che il Gran Muftì di Gerusalemme era un ammiratore del fascismo e del nazismo e fortemente antisemita, fra l'altro era una carica messa su dagli inglesi originariamente, quindi di tipo coloniale, e che si schierò con Hitler e formò anche una compagnia di SS palestinesi, ma questo non implica il fatto che fossero stati i palestinesi o il Gran Muftì a volere la Shoah. E quando queste affermazioni di Netanyahu sono uscite sui giornali 10 anni fa e più, hanno suscitato l'ilarità degli storici che si sono detti come il figlio di uno storico, perché esatto, il padre Netanyahu, uno storico noto, era uno storico noto, abbia potuto dire delle sciocchezze di questo tipo, perché sono veramente delle sciocchezze, che sia stato il Gran Muftì a avere l'idea della Shoah, è proprio una gran sciocchezza.
2: Tra l'altro, questo è interessante, vediamo se riusciamo a dire qualcosa su questo, che negli Stati Uniti, dove la posizione del governo è molto vicina al governo Netanyahu, lo sappiamo, lo vediamo nella guerra in Iran, ci sono degli espulsi del mondo MAGA che vengono espulsi, per così dire, da destra, perché quelli sono antisemiti.
3: Ma certo, come per esempio l'ultimo espulso, quello il capo Kent, dei servizi segreti Kent, che ha dichiarato che la guerra era stata voluta in realtà da Netanyahu e dalla lobby ebraica americana. Ora, parlare da parte di una persona così di lobby può essere anche abbastanza ambiguo, diciamo, se non altro ambiguo. E è uscito a destra, è uscito perché Trump non gli sembrava abbastanza filoamericano e perché in ogni caso questa guerra era una guerra a favore degli ebrei. Ma questo non è stato capito in Italia, sembra, da nessuno, che anzi hanno detto: vedi come sono bravi alcuni che riescono a tenere la schiena dritta. No, non credo.
2: La professoressa Foa è una donna progressista, se ce n'è una, figlia di un uomo progressista, se ce n'è uno, Vittorio. Ma ci sta l'antisemitismo nella sinistra radicale italiana, secondo
3: me? Ma sì, certo che ci sta un pochino, ci sta, c'è sempre stato, però non è così fondamentale e essenziale. Io credo comunque che l'antisemitismo abbia una radice nazista, fascista, razzista molto forte. Dopodiché le questioni medio orientali, quello che è successo, possono suscitare delle venature antisemite a volte quasi impercettibili, a volte note invece, conosciute anche da chi le esprime, ma in realtà l'antisemitismo esiste anche in una piccola parte della sinistra, piccola perché non è dominante, è stata una cosa che è esistita anche nell'Ottocento, si è discussa, però poi la scelta, per esempio nel caso Dreyfus, la scelta delle sinistre non è stata quella di attaccare gli ebrei perché erano ricchi o potenti, ma è stata quella di difendere gli ebrei perché era una battaglia civile, e questa è stata la scelta della sinistra.
2: E Alice, su questo può aiutarci?
4: Esatto, perché il 3 marzo scorso è stato presentato in Senato, con un intervento della senatrice Liliana Segre, l'ultimo rapporto del CDEC, cioè del Centro Documentazione Ebraica Contemporanea. Ora vi mostro qualche tavola. Intanto l'andamento è in crescita, quindi qui c'è un confronto tra questo rapporto esamina l'anno 2025. E gli episodi di antisemitismo registrati sono stati 963, 10% in più rispetto all'anno prima, ma la cosa fondamentale è che sono il 400% in più rispetto al 2022, con un picco nei mesi di giugno-luglio proprio in occasione della missione della Global Summit Flottiglia. Gli episodi sono analizzati, questo totale di 963, sono 643 episodi in internet e 320 fisici, quindi offline, aggressioni, diffamazioni, insulti, minacce, discriminazioni, 103 graffiti, quindi le scritte che vediamo nelle strade, e atti di vandalismo. Infine, questo l'abbiamo detto perché sono come sono divisi questi episodi, questo è quello che dicevamo, cioè quanto sono in crescita. Il rapporto si conclude con una preoccupazione grande che questo possa normalizzarsi, che l'antisemitismo possa normalizzarsi.
2: Io lo chiedo in 30 secondi, Anna Foa, anche se il tema è enorme. Lei lo dice in questo libro, le posizioni, le guerre dell'Israele di Netanyahu producono antisemitismo.
3: Assolutamente, e infatti è dal 2023, dall'ottobre in questo grafico, che il grafico comincia a salire. Io credo che l'antisemitismo esiste, credo che vada combattuto, ma credo che bisogna tenere presente che questa crescita è il frutto della situazione medio orientale e che quello che si dice per difendere gli ebrei, in questo, per difendere non gli ebrei ma Netanyahu, in questo momento porta invece a una crescita dell'antisemitismo verso gli ebrei in tutto il mondo. Tutti gli ebrei del mondo pagheranno, ahimè, la guerra che Netanyahu sta lanciando contro l'umanità.
2: Ci sono delle ultime immagini, un ultimo servizio molto bello di Andrea Rolli che volevamo mostrarvi, perché potremmo agganciarlo alle parole di Anna Foa quando citava quegli americani che vanno in Cisgiordania a dare una mano, mettiamola così, a cercare di costruire speranza o insomma un'idea, un'ipotesi di pace. È successo nei giorni scorsi a Roma e non soltanto a Roma.
0: I leader dovrebbero sedersi attorno a un tavolo e trovare una soluzione per garantire la pace ad entrambi i popoli. Quello che vogliamo come società civile palestinese e israeliana è porre fine alla guerra il prima possibile.
1: Abbiamo bisogno di riconciliazione, di riconoscimento di entrambi i popoli e di trovare un modo per vivere insieme, ma dobbiamo farlo con urgenza. Oggi, in segno di solidarietà, 30 città nel mondo, compresa Gerusalemme, si uniranno alla nostra camminata scalza. Quello che vogliamo fare è dar vita a un movimento internazionale, di uomini e di donne che sostengano l'appello delle madri come noi, che vogliono crescere i loro figli nella pace e non nella guerra.
0: Come prima cosa chiediamo il ritorno al tavolo dei negoziati e chiediamo anche che le donne siano parte integrante di questo negoziato. La risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU ci spinge ad avere un ruolo nell'ambito dell'economia e della politica e anche nei negoziati di pace. Ecco, noi chiediamo che tutto questo sia rispettato e che ci venga riconosciuta una leadership.
1: Abbiamo bisogno di sostegno internazionale e che tutte le società civili ci stiano vicino, come quella che oggi è venuta qui. Non dobbiamo abituarci agli orrori dei conflitti. Per troppo tempo gli uomini hanno guidato guerre devastanti. La proposta che noi facciamo è quella di avere una coalizione di donne che possa trovare soluzioni, perché è il momento della nostra voce. E vogliamo organizzare una grande conferenza delle donne e probabilmente lo faremo a Marrakech.
0: Con questa marcia vogliamo esprimere il nostro dolore, ma allo stesso tempo la nostra speranza. La terra è stata bagnata dal sangue dei nostri figli e noi per rispetto ci leviamo le scarpe per camminare su questa terra. Le donne, quando vedono i loro figli in difficoltà oppure quando li vedono morire, si mettono a correre scalze, perché il loro è un agire spontaneo. Quello che voglio dire è che le donne sentono questo dolore e hanno tutte la stessa sensazione. Qui a Roma, a Gaza e in Cisgiordania, noi soffriamo quando vediamo la vita dei nostri figli buttata in questo modo.
2: L'ultima domanda, professoressa, anche se so che lei mi risponderà, non ce n'è un'altra. Ma lei ci crede ancora in una strada così?
3: Ci crede ancora?
2: In una strada così, cioè...
3: Non lo so, non ce n'è un'altra, effettivamente. E le strade sono tutte chiuse e allora dobbiamo accettare quelle che ci sono e cercare faticosissimamente di percorrerle. Non lo so che strada è, certamente hanno bisogno d'aiuto e dobbiamo aiutare loro e dobbiamo aiutare tutti quelli che come loro si battono da tutti i punti di vista, in America, qui, a Gaza in Cisgiordania.
2: Nella sua vita ha visto varie fasi della storia del Medio Oriente. Davvero l'ultima domanda. Una così fosca l'ha mai vissuta?
3: No, mai, mai. Nemmeno la guerra del Libano, che pure è stato il momento in cui ci si è battuti contro la guerra, eccetera. Non è mai stata vista, nemmeno nei peggiori atti di terrorismo. Forse un momento l'ha fatta presagire, quando è arrivata la notizia dell'attentato, dell'uccisione di Rabin.
2: Perché lì sembravano chiudersi tutte le speranze.
3: È finita. Io ho pensato, è finita. Ecco.
2: E adesso lo ripensa?
3: No, adesso non lo ripenso perché non me lo posso più permettere. Se me lo permetto vuol dire che non fai più niente. Allora cerchi di vedere che c'è una via sempre più stretta, che ci deve essere, bisogna trovarla.
2: Spes contra spem, direbbero i cristiani, se posso... Cioè sperare a dispetto della situazione,
3: esatto.
2: Perché non abbiamo alternative, questo è il punto.
3: Sì.
2: E È con grande gratitudine che noi ogni volta ospitiamo le riflessioni di Anna Foa, i suoi libri tra l'altro che raccolgono queste riflessioni, la sua generosità anche personale, le sue difficoltà che oggettivamente ci sono stati in questi ultimi 2 o 3 anni per la radicalità, ma forse non è la parola esatta, insomma, per il coraggio delle sue posizioni. In questo caso noi abbiamo discusso di Mai Più, pubblicato dalla Terza. Professoressa Foa, è stato un privilegio averla qui, come sempre.
3: Grazie, grazie davvero.
2: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: E alla prossima con Quante Storie.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
4: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
5: Hanno azzeccato la tattica.
4: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
5: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
4: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
5: Ecco come si vince da campioni.
4: Hotel Trivago.
6: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
7: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
8: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
9: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
10: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'800-62-98-89 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa nel lancio ponevamo una questione, un quesito, un interrogativo. Come alimentare la mente? In realtà in questo piccolo viaggio, nella puntata di oggi, noi ragioneremo molto di mente, ma non soltanto del rapporto fra cibo e mente, anche del rapporto fra socialità, fra coltivazione degli strumenti che permettono alla mente di rimanere attiva. E lo facciamo alla luce di un saggio, La mente radiosa, il sottotitolo è importante, I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, scritto da una giornalista come Eliana Liotta. Mi raccontava poco fa che un suo libro, La dieta smart food, è stato tradotto in 20 lingue. Eliana, benvenuta.
1: Grazie.
0: Che l'ha scritto assieme a Michela Matteoli, che conoscete perché è stata come Eliana qualche volta ospite qui a Quante Storie, dirige il programma di neuroscienze dell'Humanitas, è una neuroscienziata. Professoressa Matteoli, bentornata.
2: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, alle nostre ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Però partiamo dalla domanda del lancio e quella dalle quale ho provato a prendere le mosse, cioè come alimentare la mente. Guardate queste immagini.
4: Molti forse non lo sanno, ma la lista degli alimenti per schiarire le nebbie del cervello è lunga. Gli esperti consigliano una dieta ricca di grano, pane e cereali integrali perché hanno un'alta percentuale di vitamina B6 in grado di migliorare memoria e concentrazione. Noci, nocciole e mandorle poi contengono acidi grassi omega 3 e omega 6 e vitamina E, ottima fonte di nutrimento per il sistema nervoso. Sardine, sgombri e non solo, se parliamo degli omega 3, i grassi buoni, il vero cibo dell'intelligenza è proprio il pesce azzurro. Diversi studi indicano che una dieta ricca di mirtilli, fragole e more con proprietà antiossidanti migliora la capacità di funzionamento delle cellule cerebrali. Tè verde e caffè favoriscono la concentrazione e combattono la fatica mentale. Disco verde per le uova, fonte di proteine di alta qualità, minerali e vitamine.
0: Esiste una dieta per il cervello? Questo servizio in pratica già rispondeva sì, e tra poco Eliana ci aggiungerà dei particolari, credo, molto utili. Volevamo però chiedere alla professoressa Matteoli che cosa accade nel nostro cervello e soprattutto che cosa abbiamo scoperto con le continue acquisizioni, perché non facciamo che migliorare la nostra conoscenza del cervello e dei suoi funzionamenti. A proposito del rapporto fra cibo e cervello, professoressa.
2: Beh, è assolutamente fondamentale. Stanno emergendo tantissimi lavori in letteratura, nella letteratura scientifica di questi ultimi anni, però d'altra parte non c'è da stupirsi. Il nostro cervello è un organo fisico, è costituito da cellule, è costituito da processi che mettono in comunicazione le cellule le une con le altre. La comunicazione avviene a livello delle sinapsi, stiamo parlando di membrane che sono formate da lipidi, stiamo parlando di una trasmissione che avviene grazie ai neurotrasmettitori, ed è ovvio che se mancano i mattoni che servono per la costruzione di queste membrane, di questi neurotrasmettitori, il cervello non può funzionare bene.
0: E ci siamo resi conto che in particolare alcuni cibi sono dei mattoni particolarmente buoni, questo è il punto.
2: Esatto, esatto. Gli omega 3, per esempio, come vediamo adesso illustrato, rappresentano la base, i mattoni fondamentali per la costruzione delle membrane, le membrane neuronali. Voi pensate che i neuroni hanno questi processi lunghissimi che connettono un'area con l'altra, un neurone con l'altro, e queste membrane sono fatte da lipidi. La mielina che avvolge questi assoni e che quindi permette il trasferimento dell'informazione è formata da grassi, quindi non c'è da stupirsi che sia fondamentale, e che purtroppo invece sappiamo purtroppo che in questo momento i nostri cervelli sono un po' malnutriti,
0: questo
2: perché in Italia
0: punto.
2: Siamo un po' carenti di alcuni di questi componenti.
0: Ecco Eliana, noi dovremmo saperlo, tu lo sai, la professoressa lo sa, anche noi cominciamo a capirlo, però non agiamo di conseguenza.
5: Abbiamo fatto un'inchiesta tra i dati scientifici ed è emerso che noi italiane e italiani rischiamo di avere cervelli malnutriti in una società opulenta. Risulta per esempio che i nostri livelli di omega 3 sono bassi, e questo da un'indagine recente. Ci battono a livello di omega 3 per esempio i portoghesi, gli spagnoli,
0: pesce azzurro, salmone, mi dicevi.
5: E gli omega 3 a catena lunga sono quelli che servono al cervello, e si trovano soprattutto nel pesce, ma anche nei frutti di mare. Anche le vongole, le cozze, che spesso vengono sottovalutate e invece facevano parte dell'alimentazione degli ominidi, che erano dei raccoglitori, e quindi lungo i fiumi

0: pescavano le vongole, le conchiglie, ed è per questo che il nostro cervello si è evoluto con questo bisogno di omega 3. Quindi vongole, cozze, capesante, anche tutto il pesce azzurro, anche le alici marinate, per esempio, da tenere in dispensa nel frigorifero, oppure lo sgombro in scatola, ogni tanto è una buona possibilità per chi va di fretta.
1: Professoressa Matteoli, però, se è vero, come è vero quello che ci state dicendo, se una delle conseguenze dovrebbe essere che i popoli di mare hanno cervelli più attivi.
2: Beh, questa è un'interessante considerazione. Allora, c'è da dire che in realtà quando noi parliamo delle cosiddette zone blu dove vivono gli ultracentenari, non so se sia un caso, ma in molti casi stiamo parlando di posti effettivamente di mare. Ora, l'alimentazione è certamente una caratteristica caratterizzante per queste popolazioni di ultracentenari. Ovviamente c'è una forte componente genetica e c'è una forte componente ambientale anche. Quindi il cibo è fondamentale, ma deve far parte di un insieme generale di abitudini che comprendono anche una socialità, che comprendono un'attività fisica, che comprendono una serie di altri stimoli che il nostro cervello deve avere.
1: E in questo libro, nella mente radiosa, si insiste molto su questo insieme di cose che contribuiscono a tenere la mente, diciamo, in allenamento. Noi siamo andati a trovare una delle tante, perché coinvolgono centinaia e migliaia di persone, Università della Terza Età.
3: C'è un desiderio di studiare un'altra lingua oltre a quelle che conosco, semplicemente proprio per il piacere di imparare cose nuove. L'online mi va benissimo per lavorare, ma per studiare, per essere stimolato, preferisco una classe fisica con dei compagni di classe.
4: Il primo lavoro che noi facciamo nell'ambito di un ente, di un centro di educazione degli adulti, di educazione permanente, è cercare di togliere l'idea della scuola. Le persone, soprattutto mature, adulte, più anziane, sono quelle che per prima si preoccupano di poter entrare ad apprendere cose nuove, perché hai una passione, hai un sogno nel cassetto, vuoi qualcosa da imparare. Far capire che un luogo dove si fa cultura, molte persone poi entrano in gioco con un apprendimento permanente perché hanno anche una seconda finalità, che è quello di incontrarsi con altri. È la realtà che fa avvicinare in Italia oltre 500.000 persone accertate, che vengono nelle università popolari, nelle università aperte, nelle università della terza età.
5: Questa è una sfida culturale, è una sfida personale, perché già ricordarsi e memorizzare l'hiragana, il katakana, il kanji, le parole, c'ho pure una certa, se posso dire, è la sfida.
6: Loro hanno proprio scelto di studiare questa lingua molto lontana, una cosa difficile, ma vogliono provare a fare, quindi rispetto molto questa passione, io voglio rispondere loro passione.
1: Eliana, qui ci sono due elementi positivi, tenere in allenamento il cervello e la socialità, come diceva la professoressa.
0: Assolutamente così. Intanto apprendere per il cervello significa essere più connesso, più veloce, più ricco. Per esempio è stato fatto uno studio studenti allievi della facoltà di medicina. Il loro cervello è stato analizzato prima e dopo uno studio serrato delle materie e si è visto che era letteralmente aumentata la materia grigia. E questo perché? Perché si formano più sinapsi, cioè più collegamenti tra i neuroni. Ma queste sinapsi si formano anche quando stiamo con le altre persone.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo bisogno, un bisogno fisico di stare con gli altri. Non è così strano. Noi siamo una specie deboluccia, fragile, e quindi percepiamo l'isolamento come una minaccia alla nostra sopravvivenza. E invece quando stiamo con gli altri, con gli amici, con le altre persone, giù con scariche
1: di molecole. E qui lo spiegate molto
0: gradevolissime.
1: Bene. Alice.
7: Allora, sì, prima la professoressa Matteoli parlava dei centenari. L'Istat nel novembre scorso ha pubblicato

0: pubblicato i numeri sui centenari in Italia. Ebbene, intanto al 1 gennaio 2025 in Italia ci sono 23.500 persone che hanno superato i 100 anni. L'82% sono donne. Quelli che hanno più di 105 anni sono 724 in Italia e quelli che superano i 110 sono 19. Il più anziano uomo italiano al ottobre 2025, speriamo che sia ancora con noi, ha 111 anni e sta in Basilicata. Invece la donna più anziana ha 115 anni ed è in Campania. E, le province che guidano le graduatorie sono Isernia e Nuoro, quindi la Sardegna e la Basilicata. Tra di loro sono più, ovviamente, cioè la maggior parte di loro sono vedovi. E poi c'è un dato intorno alla loro morte, perché dopo i 105 anni il rischio di morte non cresce in misura esponenziale, quindi non c'è una... è interessante vedere qui questa tavola che ci mostra che dal 2009 al 2025 i centenari crescono sempre di più.
1: Sì.
0: Dal 2024 al 2025 sono più di 2.300, quindi la popolazione italiana invecchia sempre di più, ma sono anche più i centenari, quindi evidentemente anche la qualità della vita.
1: E quello che ha detto Alice ci impone una domanda: si può lavorare su un'attesa, sull'attesa di vita, sulla longevità e quindi sulla prevenzione? Guardiamo queste immagini.
2: Siamo a Ferrara, dove stasera si sono radunate 150 persone di ogni età. Si parte per una camminata a passo veloce lungo le mura della città, 9 chilometri che abbracciano il centro storico. Non è una gara sportiva, ma una prescrizione medica.
3: Com'è andata?
4: Benissimo. È una cosa che facciamo spesso e volentieri.
3: E chi gliel'ha prescritto?
5: Il medico.
3: Perché che problemi aveva?
5: Io per le ossa.
3: Per le ossa?
5: Per le ossa e per le ginocchia.
4: Io non prendo farmaci. La mia pressione si è normalizzata con l'attività fisica.
2: Le camminate della salute vengono prescritte dai medici come fossero un farmaco gratuito. Già nel 2010 rientrano nel piano regionale della prevenzione dell'Emilia-Romagna. La regione investe più di 400 milioni l'anno in prevenzione. L'obiettivo è soprattutto quello di migliorare le abitudini della comunità.
1: Professoressa Matteoli, perché lei lo accennava poco fa, ovviamente la genetica c'entra moltissimo su quanto campiamo, no? Però c'è un elemento sul quale possiamo lavorare, un pezzo, diciamo.
6: Sì, assolutamente. Il ruolo della prevenzione sta diventando veramente sempre più importante. Una quantità di lavori scientifici ci stanno fornendo le prove fisiche, formali, scientifiche di quanto i meccanismi molecolari siano coinvolti per la protezione del nostro corpo e anche del nostro cervello. Cioè tutto quello che noi consideravamo utile per il nostro sistema cardiovascolare adesso sappiamo che è altrettanto, se non addirittura di più, utile per il cervello. Quando noi camminiamo, l'attività fisica che facevano i signori del filmato è fondamentale, perché attraverso la produzione di fattori a livello muscolare, quando noi ci muoviamo, si producono dei fattori come l'irisina e altre miochine, si chiamano miochine proprio perché sono prodotte nel muscolo, che arrivano al cervello e inducono la formazione di fattori neurotrofici come il BDNF, che favorisce la formazione e la plasticità delle sinapsi, e addirittura la neurogenesi, cioè la nascita di nuovi neuroni in quelle piccole nicchie, poche ma preziosissime, che noi continuiamo ad avere nel nostro cervello durante l'adolescenza, ma che adesso sappiamo essere presenti anche nell'adulto. Quindi l'attività fisica è assolutamente fondamentale, lo stare insieme è importantissimo anche perché abbassa i nostri livelli di stress. Quando noi siamo insieme ci sentiamo in un ambiente più sicuro e questo abbassa il livello di stress, che è veramente molto dannoso.
1: Ha usato la parola adolescenza la professoressa Matteoli, perché il discorso e le attività descritte in questo saggio in realtà possono essere avviate fin dalla primissima età. Rischia di essere un po' paternalistico il filmato che vi stiamo per far vedere, perché vedrete ha un finale che in pratica dice ai giovani: non dovete bere, non dovete drogarvi soprattutto, ma insomma, guardiamolo e ne parliamo.
7: Le apparenze ci possono indurre a pensare che il cervello di un adolescente sia uguale a quello di un adulto, se non per il fatto che manca di esperienza. Invece non è così. Nel cervello di un adolescente si stanno ancora formando le connessioni fra le diverse regioni del cervello. Alcune capacità, come quelle legate al ragionamento, si sviluppano

0: per prime, e non c'è nessuna età in cui l'attività mentale sia vivace come nell'adolescenza. La capacità di tenere sotto controllo le emozioni e alla larga i pericoli, invece, impiega più tempo a svilupparsi pienamente. Questo sbilanciamento è molto utile in natura, perché spinge i giovani esemplari a esplorare e conquistare nuovi territori, ma espone i cuccioli d'uomo a rischi terribili e inutili.
1: E si vedeva uno con una birra alla fine. Scusa Eliana, perché in realtà l'adolescente esplora, quindi si espone a rischi, e credo sia naturale anche questo. O no?
2: Beh, guarda, è un fatto puramente chimico, nel senso dentro il cervello di un bambino e poi di un adolescente, che devi immaginare come un albero, come un grande albero, si sviluppano a dismisura le sinapsi, cioè ne hanno come se avessero tantissime foglie. A un certo punto però deve arrivare un giardiniere a potare un po', a mettere a posto tutto questo rigoglio, e il giardiniere comincia questa sua opera di potatura proprio già durante l'adolescenza e va avanti anche oltre i 20 anni. Bisogna far lavorare il giardiniere in pace, quindi bisogna evitare che ci siano droghe di mezzo, alcol, che possono proprio confondere i lavori di messa a punto dei collegamenti tra un neurone e l'altro, e quindi sbagliare le strade che saranno l'intelligenza del futuro.
1: Questo è interessantissimo, professoressa, perché in realtà nel nostro crescere, nel nostro agire, siamo figli di mille impulsi, e nella socialità c'è anche, è inutile fare i moralisti, l'alcol e la droga, professoressa.
3: No, ma è assolutamente vero. Cioè, oltre a questo evento che ha raccontato molto bene Eliana, quindi questa riduzione di queste sinapsi sovrannumerarie che si formano intorno ai 2-3 anni, abbiamo il numero più alto, ci sono anche degli altri processi che avvengono durante l'adolescenza. Per esempio, mentre la formazione dei nostri centri delle emozioni, quindi quella che noi chiamiamo l'amigdala e in generale i centri delle emozioni, sono già perfettamente formati negli adolescenti, la parte invece che controlla gli impulsi, la corteccia prefrontale, si forma invece più tardi. Quindi noi abbiamo una situazione in cui nei nostri adolescenti abbiamo una area in qualche modo risponde alle emozioni che è estremamente attiva, una corteccia prefrontale che è l'area che invece dovrebbe tenere sotto controllo gli impulsi che si sta ancora formando, ed abbiamo un sistema dopaminergico che è il neurotrasmettitore del cosiddetto wanting, cioè del desiderio, della volontà di fare delle cose, che è molto alto. Quindi è un'età veramente estremamente delicata, abbiamo a che fare veramente con dei cervelli in corso di maturazione che vanno trattati come tali, quindi sarebbe importante che anche gli insegnanti di liceo e così fossero ben coscienti, e noi genitori lo stesso, stiamo trattando con un materiale molto delicato.
1: Da qualche anno a questa parte stiamo conoscendo, e Eliana e Michela, Liotta e Matteoli mi perdoneranno per la brutalità dell'espressione, meglio quello che si chiama, o insomma si può chiamare, il secondo cervello.
4: Funghi, virus, batteri, ecco la flora intestinale, il microbiota umano, prezioso alleato del nostro benessere. Milioni di microorganismi che convivono in equilibrio e svolgono importanti funzioni. Aiutano a digerire, combattono le infezioni e regolano il sistema immunitario. E non solo, perché il microbiota influenza anche il nostro umore. Siamo felici e sentiamo le farfalle nello stomaco. Proviamo dolore e subito avvertiamo un groppo nella pancia. Nell'intestino c'è il nostro secondo cervello, più emotivo di quello cranico e regolato dal microbiota, che contribuisce a digerire la vita. È nell'intestino che si produce il 95% della serotonina, l'ormone del buon umore. Alimentazione, farmaci e stili di vita possono alterare il funzionamento di questo importante equilibrio. La felicità è anche nel microbiota.
1: Per secoli gli esseri umani, Eliana, li hanno pensati lontanissimi, in realtà no.
2: No, in realtà sono molto collegati, e poi noi conteniamo moltitudini, come diceva Walt Whitman, e questa è un'altra cosa interessantissima. Queste moltitudini di microbi che ospitiamo nel nostro intestino vanno però nutrite, loro mangiano di tutto, c'è una parte buona e una parte meno buona tra i microbi che ospitiamo. La parte buona si nutre di fibre. Cioè, potremmo dire che gli amici microbi mangiano le verdure, ok? Mangiano i residui delle verdure, dei legumi, della frutta. Per questo è così importante aderire alla dieta mediterranea, perché poi questi microbi amici, nutriti con i residui della frutta e della verdura, vanno a fare il loro lavoro operaio, che è di fabbricare, come abbiamo sentito nel servizio, delle sostanze utili al nostro corpo, alla salute generale, ma anche al nostro cervello. Purtroppo abbiamo ormai quello che si chiama un microbiota industriale, cioè che si è adeguato a questa nuova alimentazione molto scarsa di fibre. L'adesione alla dieta mediterranea è ormai al di sotto del 50% negli adulti ed è intorno al 30% tra i ragazzi.
1: Noi chiuderemo con il sonno, altro tema enorme, però professoressa Matteoli, una curiosità personale, voi ne parlate ad esempio su quelle iniezioni, non mi ricordo come si chiama il farmaco per dimagrire, no? Che chiudono il desiderio di mangiare e bere, mettiamola così. Ma noi possiamo sostituire tutti i cibi ai quali voi fate riferimento con la chimica?
3: Allora, in linea teorica ovviamente sarebbe possibile, però onestamente è ovvio che non è certo la strategia che noi dovremmo utilizzare. Anche gli stessi integratori che noi utilizziamo frequentemente, in realtà noi abbiamo una tavola, abbiamo dei cibi, abbiamo una ricchezza incredibile che ci fornisce tutti i componenti di cui noi abbiamo bisogno. Non c'è veramente troppo bisogno della chimica se noi riuscissimo a seguire, appunto, come diceva Eliana, la dieta mediterranea. E il ruolo del microbiota nel nostro intestino è fondamentale da questo punto di vista. C'è un lavoro che mi fa piacere citare molto brevemente, è uscito la settimana scorsa su Nature, quindi una delle riviste più prestigiose, e che fa vedere come il microbiota durante l'invecchiamento cambi, e ci sono alcune specie batteriche che emergono e che si trovano, diciamo, nell'intestino delle persone anziane che non si trovano invece nell'intestino delle persone giovani. Bene, questi batteri che cosa fanno? Producono dei metaboliti che poi attivano dei recettori a livello delle cellule immunitarie intestinali. E che cosa succede a questo punto? Che le cellule immunitarie a livello dell'intestino rilasciano sostanze di tipo infiammatorio che bloccano la comunicazione attraverso il nervo vago che mette in comunicazione l'intestino col cervello, e questo causa deficit cognitivi. Quindi bloccando questo batterio, riattivando il nervo vago, i ricercatori del gruppo in California, di Christoph Theiss in California, hanno dimostrato che si riesce a revertire il deficit cognitivo nell'anziano. Quindi, cioè, quello che voglio dire è che è veramente fondamentale che noi nutriamo il nostro microbiota, come diceva Eliana, nella maniera corretta.
1: Ultimo capitolo: quanto è importante il sonno per il cervello? Guardiamo queste immagini.
5: Ora per la prima volta medici e neuroscienziati torinesi hanno dimostrato un legame diretto tra scarsa qualità del sonno e Alzheimer, malattia neurodegenerativa.

0: Che facciamo se dormiamo male?
1: Dovremmo andare intanto dal medico di base a segnalare il problema, perché a volte si tratta di un disturbo che non ha a che fare magari col cervello, ma con un'altra parte del corpo. Avevo fatto un'inchiesta per il Corriere della Sera e soltanto in realtà il 40% degli italiani si rivolge a un medico quando ha un problema di insonnia, perché noi sottovalutiamo il sonno, non ci sembra così importante.
0: Tra l'altro, Eliana, più
1: quando
0: si invecchia,
1: ci sembra una perdita
0: più
1: di
0: si invecchia,
1: tempo.
0: Temo più si dorma, ma si dorme male.
1: Il sonno diventa più frammentato. In realtà il bisogno di dormire rimane lo stesso, cioè noi avremmo bisogno, anche da anziani, dormire 7-8 ore, 6-8 ore, ma ne avremmo proprio bisogno. Sarebbe importante trovare dei rimedi, a cominciare dalla camomilla e poi in su, in base a quello che segnala il medico. Se c'è bisogno di prendere dei farmaci per un periodo,
0: non
1: si prendano, perché
0: diciamo,
1: è importante dormire bene.
0: Tra l'altro, professoressa Matteoli, siamo in chiusura. Anche per la memoria un buon sonno è essenziale, giusto?
2: È assolutamente essenziale. Oltre a questo effetto di pulizia che noi abbiamo quando dormiamo, soprattutto nelle fasi di sonno profondo, c'è una costruzione, una vera e propria costruzione delle memorie. Tutte le sinapsi che noi costruiamo durante la giornata, che sono ovviamente il frutto delle nostre esperienze quotidiane, chiaramente non possono rimanere tutte in maniera indiscriminata attive nel nostro cervello. Durante la notte avviene proprio questa attività di scelta. Quindi le sinapsi, che quindi sono legate a delle memorie non particolarmente rilevanti, vengono eliminate, mentre le altre vengono rafforzate, e soprattutto si ha il passaggio dai magazzini a breve termine, che sono rappresentati dall'ippocampo, ai magazzini a lungo termine, che sono rappresentati essenzialmente a livello della corteccia. E quindi dormire è fondamentale proprio per consolidare le nostre memorie.
0: Ultima domanda, Eliana, l'abbiamo sfiorato come argomento e in qualche modo è anche buon senso: la sedentarietà è il peggio che ci sia, giusto, Eliana?
1: Sì, no, peggio ancora della sedentarietà è l'isolamento sociale. Però bisogna cercare di muoversi, magari di muoversi in compagnia, andare a fare delle passeggiate con gli amici, delle chiacchierate, delle belle letture. Dobbiamo pensare ai nutrimenti materiali e immateriali.
0: Eliana, lo diceva poco fa la professoressa Matteoli, le zone blu si chiamano quelle dove si campa di più, diciamo così, dove ci sono più centenari. Hanno tutti questi elementi,
1: no? questi elementi, e la cosa che si è notata è che vivono in zone che sono un po' scoscese, allora quello che noi possiamo fare, noi che viviamo in città, animali da città, potremmo andare su e giù per le scale. Ci sono degli studi interessantissimi che, non so, si abbatte la mortalità del 20% nel momento in cui si fanno almeno due rampe di scale al giorno.
0: Certo, chi come questo me abita al primo piano, fregato. Queste sono tutta una serie di considerazioni preziose che sono contenute in un saggio che davvero contiene e il lato scientifico, cioè quello che accade nel nostro cervello quando appunto mettiamo in atto questi comportamenti o ci alimentiamo nel modo che Eliana Liotta e Michela Matteoli ci insegnano, ma anche la pratica, cioè la prassi. E credo che in questa puntata un po' abbiamo cercato di fare quello che viene fatto in maniera molto più chiara nella mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, pubblicato da Sonzogno. Professoressa Matteoli, è stato un piacere, a presto.
2: Grazie, a presto.
0: Eliana Liotta, ovviamente, grazie anche a te.
1: Grazie.
0: Ci vediamo presto.
1: Grazie.
0: Alice, grazie.
3: A te, Giorgio.
0: E noi ci sentiamo, ci vediamo alla prossima puntata.

Non sono mai stata bellissima, ma nei miei occhi grigi la gioia folle e la disperazione assoluta nelle donne. Uno sgorbietto mi definisco una scuola d'arte drammatica, però sono bravissima e mi faccio notare. Comincio a lavorare subito. Ho 20 anni e da subito mi ribello alla tirannia del corpo. Sono la mia arte, il duro lavoro, la personalità e il talento che mi portano avanti, prima al teatro, poi al cinema. Nel 1945 Roma Città Aperta diventa un successo in tutto il mondo. Il mio urlo, la mia caduta restano nella storia del cinema. Regista è Roberto Rossellini, un grande amore travagliato tra tanti.

0: Tennessee Williams scrive per me La rosa tatuata. Nel 56 prendo l'Oscar. Sono la prima attrice al mondo a vincerlo, senza parlare inglese.
1: Le dirò che per un paio d'ore non ho realizzato bene d'aver vinto l'Oscar, perché adesso comincio ad accorgermene.
0: Niente mi ferma, né mio naso aquilino, negli anni che passano. Le grandi attrici compiono miracoli e hanno dentro e fuori l'età dei personaggi che interpretano. Lavoro con Visconti in Bellissima, con Pasolini sono in Mamma Roma. Tutto il mondo mi conosce e mi ama, ma io resto romana. Nasco, vivo e muoio a Roma. Divento il simbolo della città. La mia ultima apparizione cinematografica è in un film di Fellini, intitolato Roma nel 72. Mi chiamano immortale, tutto il mondo mi celebra e le donne che interpreto sono spesso forti e indipendenti, ma io mi sento fragile e tutta la vita combatto contro la morte che mi raggiunge nel 73. Il mio nome però è tra le stelle e non solo a Hollywood. Yuri Gagarin infatti nel 61, durante il primo giro della Terra, dice: saluto la fraternità degli uomini, il mondo delle arti e Anna Magnani. Mi chiamo Mary Jo Zaki, ho 25 anni e sono io ad avervi raccontato la storia di questa prima donna. Il motivo è perché come donna mi sono sempre sentita giudicata per il mio aspetto, per la mia estetica, un po' anche svalutata. Questa storia invece mi ricorda che con la nostra forza e il nostro talento possiamo andare in giro per il mondo e cambiarlo. Ed è per questo che ho scelto di raccontarvi la storia della prima attrice italiana a vincere un Oscar, Anna Magnani.

0: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
1: A 10 anni dal sisma sono tornato ad Amatrice e a Norcia, con gli stessi perché. Quando si parla di terremoti non è questione di se, ma di quando.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, domani alle 21:20, Rai 3.
3: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
4: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.

0: Oggi a Passate Presente un tema importantissimo, Torino, la Fiat e la grande migrazione degli anni 50, i meridionali che andavano a Torino. Prima di parlarne però vediamo i momenti più importanti di questa storia.
1: 1953. A Torino la Fiat investe 300 miliardi per l'ampliamento dello stabilimento di Mirafiori, dove verrà prodotta la 600. Cresce il flusso degli emigranti in arrivo in città. 1961. Per effetto dell'abrogazione della legge contro l'urbanesimo del 1939, decine di migliaia di immigrati emergono dalla clandestinità e a Torino si registra un'impennata record nel numero degli abitanti. 1969. La Fiat assume 15.000 nuovi operai direttamente nel sud da impiegare nel nuovo stabilimento di Rivalta.
0: Della grande migrazione alla Fiat di Torino da parte dei meridionali parliamo col professor Agostino Giovagnoli, grazie professore di essere venuti, e con Giulia Arduino e Giulia Calderone, ringrazio pure loro. Professore, fu deciso dalla politica, dai governi centristi degli anni 50, questa migrazione, o la politica, i governi centristi degli anni 50, in qualche modo la subì, ne fu preso quasi in contropiede?
2: Sì, certamente la subirono. In linea di principio non erano contrari al fenomeno migratorio, De Gasperi incoraggiava l'emigrazione, ma si pensava ancora all'emigrazione all'estero, in Europa, oltreoceano. Invece le migrazioni interne, che appunto cominciano negli anni 50, colsero assolutamente di sorpresa i governi dell'epoca, tanto che per esempio ancora erano in vigore le leggi fasciste che vietavano il cambiamento di residenza e rimasero in vigore, anche se poi disapplicate, diciamo, non si intervenne neanche legislativamente per risolvere questo problema e soprattutto per gestire il fenomeno migratorio.
0: Questo però dimostra proprio che furono presi alla sprovvista, ma vediamo come comincia l'esodo, lo vediamo nel primo capitolo sotto la mano esperta di Adana Ardacchione.
3: A metà degli anni 50 non si parla ancora di miracolo per descrivere l'impetuosa crescita economica che sta trasformando radicalmente il volto dell'Italia. Ma il treno dello sviluppo è già partito ad altissima velocità e Torino ne è la locomotiva. La Fiat, risorta dalle macerie della guerra, sta investendo centinaia di miliardi nello stabilimento di Mirafiori per la produzione di massa della 600. Proprio nel 1955 la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGL, viene sconfitto per la prima volta nelle elezioni per le commissioni interne Fiat. È il trionfo della gestione di Vittorio Valletta e della sua politica del bastone e della carota nei confronti delle maestranze. Il licenziamento e la discriminazione dei militanti di sinistra sono accompagnati dai salari più alti del settore, da un articolato sistema di welfare aziendale e dalla sicurezza di un lavoro stabile. Senza darsi troppo pensiero di quelle che saranno le conseguenze sociali per la città, la Fiat sceglie di accentrare la produzione nella zona di Torino, cogliendo tutti i vantaggi delle economie di scala che questo le consente e trasformando l'area del principale polo d'attrazione delle correnti migratorie che attraversano il paese.
1: Un impiego alla Fiat appare come un miraggio a milioni di italiani ancora alle prese con il sottosviluppo di tante zone rurali, ma già raggiunti attraverso i media o i racconti di chi torna al paese dopo un'esperienza di emigrazione dai richiami della nascente società dei consumi. Accanto ai migranti delle campagne di tutto il nord che si riversano a Torino fin dagli anni 20, cominciano adesso ad arrivare sempre più numerosi i pugliesi, gli abruzzesi, i molisani. Li seguono i calabresi, i lucani, i siciliani e i sardi. Sono 720.000 gli abitanti di Torino nel 1951, 1.025.000 10 anni più tardi. Nel 1961 vengono abolite le leggi fasciste che ostacolavano i trasferimenti nelle zone urbane e dalla clandestinità emergono decine di migliaia di nuovi residenti. inizia un decennio di arrivi ancora più massicci, durante il quale sarà soprattutto la popolazione dei comuni della cintura esterna di Torino a crescere in modo incontrollato. Per la maggior parte dei nuovi arrivati, però, almeno fino agli anni 60, il lavoro alla Fiat resta solo un'aspirazione. L'azienda cerca addetti che abbiano già avuto esperienze in fabbrica e può ancora permettersi un'accurata selezione del personale. Gli immigrati sono costretti ad affrontare lunghi periodi di precariato e lavoro nero, per lo più come manovali, spesso in mano a mediatori senza scrupoli.
4: Sono costretto a lavorare 150 lire senza libretti e basta.
5: Perché? Se lei chiedesse i libretti?
4: Se le chiede i libretti mi manda via l'impresa, c'è da fare. Trova gli altri, trova che ce lo fanno.
1: La città è totalmente impreparata a far fronte all'esplosione demografica che l'ha investita. Alla disperata ricerca di un tetto, i meridionali si accalcano nei palazzi più fatiscenti del centro storico, nelle soffitte, nelle cantine, nei pensionati che affittano un letto a costi esorbitanti.
6: In questo alloggio quindi ci sta provvisoriamente?
7: Sì.
6: Quanto paga?
7: 200 euro alla sera, ma vedi cosa c'è qua però. Siamo a più peggio e caccialo qua. Questa è vergogna, questo, pagare 200 euro alla sera qua.
0: Professor Giovagnoli, è chiaro che quello che abbiamo visto fu inevitabile in qualche modo. Mi sono sempre domandato come mai il più grande film italiano del secondo dopoguerra sull'emigrazione, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, sia dedicato alla migrazione a Milano anziché a quella più evidente fin da allora a Torino. Secondo lei perché?
2: Ecco, questo bisognerebbe chiederlo a Visconti. Perché indubbiamente Torino aveva appunto il fascino della Fiat, perché tutti sapevano che cos'era Torino, diciamo, nei paesi, nelle campagne del sud, prima di prendere il famoso treno del sole, e l'idea della grande fabbrica, e quindi in qualche modo che il posto si sarebbe trovato, cosa abbastanza vera, perché in effetti poi le assunzioni ci sono state, insomma. In numeri, addirittura poi in un secondo momento la Fiat è andata a cercare gli operai, a sollecitare il loro arrivo a Torino, proprio perché c'era questa domanda enorme di manodopera che si pensava anche di poter utilizzare a bassi salari, cosa che è stato per molti anni.
0: Ma lo chiederò a Giulia Calderoni, perché lei ha studiato il fenomeno della grande migrazione nei paesi esteri, all'esodo interno nel secondo dopoguerra. Me lo dica lei.
8: Questa migrazione si inserisce in un processo più ampio che precedeva l'Unità d'Italia del 1861, e c'erano già prima dell'Unità dei fenomeni di mobilità interna. Dalla fine dell'Ottocento alla Prima Guerra Mondiale invece assistiamo alla cosiddetta Grande Migrazione, che fu proprio un esodo di dimensioni straordinarie in cui partirono milioni di italiani lasciando il paese. Inizialmente i migranti provenivano dal nord Italia. Dall'inizio del Novecento invece il fenomeno coinvolse in maggior misura anche il Mezzogiorno. Le mete inizialmente furono prevalentemente europee, mentre dal 1886 questi flussi si spostano verso le Americhe. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Europa tornerà ad essere una destinazione privilegiata degli italiani, e parallelamente si intensifica quella migrazione interna, in questo caso diretta proprio verso i poli industriali del nord-ovest e trainata dal boom economico.
0: Giulio Arduino, e com'era la Torino industriale prima del miracolo economico?
9: Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il regime fascista decide di bloccare l'esodo verso la città. Con la legge del 6 luglio del 1939 non ci si può più trasferire nei comuni con oltre 25.000 abitanti, nei capoluoghi e nei centri industriali. Per farlo serve un'apposita documentazione. Per quale motivo? Perché il capo del governo, Benito Mussolini, vede nell'urbanesimo la principale causa di denatalità e di squilibri e conflitti sociali. Eppure in quegli anni e negli anni precedenti migliaia di uomini e donne si trasferiscono dalla campagna verso la città, attratte dall'occupazione e dall'industria. E Torino ne è un caso emblematico. Già nei primi anni 40 sono migliaia i lavoratori che operano all'interno della produzione bellica. Solamente all'interno degli stabilimenti Fiat ci sono 60.000 uomini e donne che lavorano all'interno, e in uno stabilimento solo, che è lo stabilimento di Torino Mirafiori, occupa 18-20.000 lavoratori. Perciò si deve considerare la città di Torino come una città profondamente industriale e operaia ben prima del boom economico.
2: Certamente il boom economico ha significato soprattutto l'ingrandimento di questi numeri e dunque anche una trasformazione sociale poi di Torino, perché l'arrivo degli immigrati, che a questo punto non sono più della cintura piemontese, diciamo così, ma meridionale, significa anche un impatto culturale molto forte, con tutti i fenomeni anche poi di chiusura, no? Che Torino manifesta, non solo Torino per la verità, ma insomma in questo caso è Torino, questi famosi cartelli, appunto, non si affitta agli immigrati, qualche volta non si sa se c'erano anche, certo, non si affitta ai cani, ma insomma così dice la leggenda.
0: Non si capisce come mai. Il Duce, il regime fascista, pensava piuttosto di mandare i nostri lavoratori in Libia, non so dove, in Etiopia, e non di mandarli a costruire una capitale industriale metese, che Torino poteva essere una capitale industriale, anche Milano, ma già dagli anni 30, già dalla seconda metà degli anni 30, erano in grado, mancò l'intuizione.
2: Sì, diciamo che non c'era l'idea della trasformazione dell'Italia in un grande paese industriale, perché questo poi, ecco, era il progetto che è mancato, questo è evidente. Nel ruralismo fascista, diciamo che l'industrializzazione comporta anche dei problemi sociali e politici non da poco, quindi si capisce che un regime autoritario temesse anche questo, ma più probabilmente non c'era l'idea, appunto, di un'Italia che sarebbe potuta diventare un grande paese industriale. L'immagine probabilmente era quella di questo paese agricolo e quindi anche di un paese che non pone di problemi, poi in definitiva, insomma, perché la campagna vuol dire una dispersione.
0: E entriamo allora nel secondo capitolo, dove vediamo come comunque questo strano miscuglio di meridionali e anche di tecnologie produce il boom, e lo vediamo guidati da Adana Ardacchione.
3: Nel 1958 l'economia italiana decolla. Per un quinquennio i ritmi di crescita superano il 6% l'anno. La produzione industriale raddoppia, favorita anche dall'ingresso dell'Italia nella CE, da interventi infrastrutturali come l'autostrada del Sole, dal basso prelievo fiscale e dal persistere, soprattutto nel mezzogiorno, di una riserva di manodopera a basso costo. La Fiat continua ad investire e a intensificare i ritmi di lavoro in fabbrica, riuscendo a quintuplicare la fabbricazione di autoveicoli nel giro di 4 anni. Da una costola della CISL, proprio nel 1958, nasce il sindacato filo aziendale SIDA, che conquista la maggioranza delle commissioni interne. La Fiat non coglie l'occasione per inaugurare una nuova politica di relazioni industriali, improntata alla partecipazione delle organizzazioni del lavoro nella gestione dei conflitti. L'attrattiva di un lavoro alla Fiat resta più che sufficiente per consentire alla dirigenza di rimpiazzare prontamente chiunque crei problemi sul luogo di lavoro e per richiamare a Torino ogni anno decine di migliaia di nuovi immigrati, soprattutto dal mezzogiorno.
10: Sebbene i nuovi arrivati a Torino continuino a dover accettare ogni genere di lavoro sottopagato, la gavetta necessaria per entrare alla Fiat o nelle aziende del suo indotto è adesso più breve. La crescente domanda del mercato e gli enormi investimenti effettuati portano a una sempre maggiore richiesta di manodopera e anche a una sua trasformazione. Soprattutto nel comparto dell'auto aumenta il numero degli operai generici da impiegare nelle linee di montaggio. La formazione è minima e consiste prevalentemente nel superare lo shock iniziale causato dall'ambiente della fabbrica e dai suoi ritmi di lavoro. La città rimane largamente impotente di fronte ai bisogni di una popolazione che cambia ed aumenta a ritmi vertiginosi. A partire dalla fine degli anni 50 si tentano degli interventi di edilizia popolare a basso costo che portano però all'edificazione di quartieri ghetto, privi di servizi e isolati dal resto della città.
11: Tu di dove sei?
12: Di provincia di Foggia.
11: Ecco. Tu?
12: Di Mesagne.
11: Cos'è?
12: Di Mesagne, provincia di Brindisi.
11: Tu di dove sei?
13: Di Potenza.
11: Tu?
13: Calabria.
11: Di dove sei tu?
13: Sicilia.
10: Insediamenti come quelli delle Vallette, di Falchera, di Via Artom rappresentano un deciso miglioramento rispetto alle soffitte, alle baracche e alle caserme in disuso in cui continuano a vivere decine di migliaia di immigrati con le famiglie. Ma la disponibilità di case popolari è inferiore all'1% delle richieste.
11: Non avete il bagno in casa, niente, l'acqua?
14: Niente,
15: c'è anche il rubinetto,
14: c'è il cascato a
15: testa addosso.
14: Fa
11: vedere.
14: Fa
11: vedere,
14: guardate.
16: Ma che...

0: composta, questa è peggio, peggio una pagliele.
1: Guarda.
0: Vedi, vedi come siamo composti.
2: Ma quanti figli avete?
3: No, ho sette figli e siamo qua.
0: Guarda, guardate qua.
3: Quando piove, no, siamo in mezza strada.
0: Ci sono un po' di carte, così che ha cacciato tutta il tetto.
3: Guardate qua che ci sta cadendo il tetto addosso.
4: A dispetto di tutto, però, dopo 4 anni di crescita senza precedenti, nel 1962, a Torino e in buona parte dell'Italia del Nord, si registra una situazione di piena occupazione. All'approssimarsi della scadenza del contratto dei metalmeccanici, le condizioni sono quindi mature per una ripresa della conflittualità operaia. Quando al principio di luglio la Fiat sigla un accordo separato con il SIDA e la UIL, a Piazza Statuto gruppi di operai attaccano la sede della UIL, dando inizio a 3 giorni di gravi scontri con le forze dell'ordine. Secondo alcuni osservatori, tra i protagonisti degli incidenti ci sarebbero proprio i giovani immigrati. L'episodio, in ogni caso, preannuncia la crisi del modello autoritario e paternalistico di gestione delle risorse umane che per quasi un decennio ha retto la più grande industria del paese.
5: Allora, professore, sono in grado io di avanzare una proposta di risposta alla domanda che le ho fatto all'inizio. Perché Visconti dedicò Rocco e i suoi fratelli a Milano e non a Torino? Perché Torino invece vennero fuori delle cose terribili, il razzismo, in parte ci fu anche a Milano, venne fuori una leva di operai, quella che abbiamo visto dei fatti di Piazza Statuto, rivoluzionari, e venne fuori anche che la fabbrica era in grado di assorbire, ma Torino è l'ex capitale, e quindi, ma non di dare una risposta di dignità a queste masse che arrivavano. La convinco?
6: Sì, in effetti penso proprio che sia così. Diciamo che la tendenza purtroppo c'è sempre quando arrivano degli immigrati, e cioè la tendenza a prendere le braccia e a ignorare i corpi, le relazioni,
5: bellissima
6: le
5: immagine.
6: Famiglie, diciamo. A Torino, città che forse ha delle tradizioni anche un po' più, come posso dire, non voglio dare un giudizio negativo, ma una società un po' più chiusa, una città che Milano è forse un po' più abituata, diciamo in generale, ecco, a dei movimenti e così via. A Torino c'è stata un'enorme concentrazione in pochi anni di arrivo di meridionali, e in effetti è giusto ricordare questi fatti di Piazza Statuto, certo. hanno fatto storia.
5: È nata lì, noi pensiamo il 68, ma la scintilla vera furono i fatti di Piazza Statuto. Ma allora io le metto subito in chiaro, io sono un milanese, ma ho vissuto a lungo a Torino, adoro Torino, amo Torino, però qua stiamo facendo la storia. Giulio Calderone diede dei problemi questa immigrazione meridionale a Torino, sia sincera e parli fuori dai denti.
7: Alle condizioni di vita già precarie degli immigrati meridionali a Torino si aggiunsero delle tensioni con la popolazione locale. Infatti le differenze culturali e la condizione di marginalità in cui vivevano molti immigrati favorirono la circolazione e il consolidamento di luoghi comuni e pregiudizi. I meridionali erano infatti considerati come violenti, con poca voglia di lavorare, invadenti. La discriminazione si manifesta anche in forme concrete, come i cartelli attaccati ai portoni dei palazzi con la scritta «Non si affitta ai meridionali». Inoltre vennero creati anche degli epiteti per discriminare ulteriormente i meridionali, come Napoli, Terroni, Mau Mau. Quest'ultimo faceva proprio riferimento ad un termine utilizzato dalla propaganda coloniale britannica per designare i ribelli del Kenya, e quindi nella Torino degli anni 50 viene utilizzato come insulto per le persone provenienti dal sud che erano considerate incivili.
5: E qui viene il pettine un nodo, professore, prendiamolo il toro per le corna. Torino, la città che un secolo prima avrebbe dovuto unificare il mezzogiorno all'Italia, quando arrivano i meridionali, invece di unificare, quando arrivano i meridionali tira fuori uno spirito che chissà com'era un secolo precedente. Evidentemente un secolo dopo erano ancora così, vuol dire che l'attitudine era di considerare i meridionali Mau Mau.
6: Eh sì, o anche Terroni, no? L'altra parola che sì. I Terroni in città si usava molto. E questo è vero, purtroppo questo va detto. E in un certo senso la grande lezione è venuta proprio dagli immigrati, perché l'unificazione dell'Italia l'hanno fatta loro, cioè questo enorme spostamento di popolazione da nord a sud, che alla fine è riuscita anche a aver ragione di questi stereotipi, di questi pregiudizi. Insomma, fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. Abbiamo dovuto aspettare le migrazioni interne per fare veramente gli italiani, che nella Grande Guerra, nella Seconda, era riuscita a fare. E anche per tornare su Piazza Statuto, lì ci fu una novità importante nella vita sindacale italiana. Lo sconto si trasferisce in piazza, è fuori dalla fabbrica, questo scardina tutte le strategie di contenimento della conflittualità operaia. È anche una novità culturale e sociale che portano a Torino.
5: Allora vediamola questa novità culturale, perché le cose di cui parlava adesso il professor Giovagnoli covarono poi per un decennio come fuoco sotto la cenere, meno di un decennio, perché vennero alla scoperta con l'autunno caldo. Lo vediamo sotto la guida di Ada Nardacchione.
1: L'avvertenza del 1962 termina in ottobre con la firma di un contratto vantaggioso per i lavoratori della Fiat. In febbraio arriva l'accordo nazionale dei metalmeccanici, che contiene altre importanti novità. Ma passano solo pochi mesi e una frenata dell'economia con una temporanea ripresa dei licenziamenti mette bruscamente fine alla stagione rivendicativa. Per la prima volta dal principio degli anni 50 si ferma persino l'ondata degli arrivi a Torino. La cosiddetta congiuntura è però di breve durata. Già nel 1966 il saldo migratorio a Torino torna largamente positivo. La Fiat apre un nuovo grande stabilimento, a Rivalta, che nel solo 1967 richiede l'apporto di 12.000 nuovi addetti. La manodopera alla Fiat è sempre più omogenea per sesso, per età, per retribuzione e per qualifica ed è ormai composta in larga parte da giovani operai provenienti dal sud.
4: Tutta proiettata nello sforzo di aumentare la produzione, la Fiat continua a ignorare le conseguenze sociali della sua politica di accentramento della produzione. Nel 1968 gli stabilimenti di Torino assorbono 18.000 nuovi lavoratori. Nel 1969 ne vengono assunti altri 15.000. La disoccupazione nell'area è talmente bassa che l'azienda recluta il personale direttamente al sud.
2: Assumere i 15.000 operai dal meridione e trasferirli qua a Torino senza prima vedere se si può alloggiare 15.000 operai qua a Torino negli alloggi, se ci sono alloggi.
8: Buonasera, lei dove sta andando?
9: Vado alla stazione per dormire.
8: Per dormire? Perché?
9: E perché non si trova. Puramente ci sono gli affitti ma costano troppo cari.
8: Lei che cosa fa?
9: Lavoro a Mirafiori, Fiat.
8: All'operaio?
9: All'operaio.
4: L'integrazione della popolazione immigrata in città è dunque ancora in grave ritardo, ma trova adesso un terreno più favorevole nelle fabbriche, dove le ragioni di solidarietà tra operai sottoposti a identiche condizioni di lavoro superano di gran lunga i pregiudizi legati alle differenti regioni e culture di provenienza.
10: È impossibile vivere in queste condizioni, non si può vivere. Bisogna fare qualcosa per poi... Magari noi scioperare invece una volta al giorno si dovrebbe scioperare, non una volta ogni tanto quando succede.
11: Richieste ne abbiamo fatte tante, a migliaia nell'ambito delle nostre condizioni. Qui c'è la gente, oltre che patisce lavorando per i disagi di linea, per le condizioni di lavoro ambientali, oltretutto va a dormire per terra, senza casa, senza un tavolo dove mangiare, senza un letto, niente.
4: Alla drammatica carenza di alloggi e servizi si sommano, sempre più frequenti, i segnali di insofferenza nelle fabbriche. Orfana di Valletta, che ha da poco lasciato il timone dell'azienda, la Fiat è però ancora ben lontana dalla messa a punto di un moderno sistema di relazioni industriali e di risoluzione dei conflitti. Torino sta per diventare il principale campo di battaglia della più lunga e aspra stagione di lotte sociali del dopoguerra. Schierati in prima fila ci saranno proprio quei meridionali, nati contadini e divenuti operai, inseguendo le promesse della nuova Italia del miracolo economico.
5: Professor Giognoli, mi scusi, ma prima di cominciare a parlare io e lei vorrei chiedere a Giulio Arduino, perché ho avuto un'impressione dai filmati che si produsse addirittura un sovraffollamento a Torino in seguito alle migrazioni.
12: Sì, in questi anni del boom economico, tra le 10 e le 11 del mattino, sotto le pensiline della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, si vede il volto più concreto della rivoluzione demografica italiana. Arriva il treno del sole, parte dalla Calabria, dalla Sicilia, da Siracusa, ci vogliono 23 ore e porta ogni giorno a Torino centinaia di uomini e donne in cerca di occupazione. Se nel 1950 la popolazione torinese è di circa 700.000 unità, 11 anni dopo, nel 1961, allo scoccare del centenario dell'Unità d'Italia, pensate che Torino ha quasi o più 1 milione di abitanti. E di questo milione circa 300.000 provengono dal sud. Questi gruppi di meridionali si ingrossano di mese in mese. Se loro partono con poche lire in tasca, partono però con tanta speranza, perché a Torino c'è la fabbrica, c'è la Fiat, c'è un salario. Infatti industriali come Vittorio Valletta, Gianni Agnelli e tutti gli altri ringraziano il meridione per la grande quantità di manodopera che dà al nord Italia. Ma prima del lavoro c'è la casa. Questi nuovi arrivati vanno ad abitare in vecchie caserme, occupano ballatoi, soffitte, cantine. Prima magari era un appartamento dei torinesi d'origine che sono stati abbandonati da loro e quindi adesso vengono utilizzati dai torinesi d'adozione. Ma all'interno di questi appartamenti non c'è acqua, non ci sono rubinetti, non ci sono bagni. Alcuni vivono in 15-20 in enormi stanzoni e chi non riesce ad affittare un letto intero affitta metà letto e l'altra metà l'affitta con il proprio compaesano. Infatti per molti il nord non è quello sognato, alcuni ritorneranno a casa, ritorneranno al sud, ma la maggior parte di loro rimane e saranno loro che con il duro lavoro, con il sacrificio renderanno Torino la capitale del miracolo economico italiano.
6: Giusto, molto giusto secondo me vedere le cose dal punto di vista dei migranti, perché dietro a queste masse di migranti ci sono tanti progetti migratori di singoli, di persone, di giovani per lo più, che affrontano questa prova durissima, perché appunto queste descrizioni sono molto chiare. Evidentemente tale è la spinta, la voglia di cambiare la propria vita, di uscire da secolari situazioni di miseria, da orizzonti chiusi, che questa dinamica si sviluppa appunto e quindi sono state tante storie singole che appunto hanno fatto
5: più,
6: l'Italia.
5: Professore, mi permette di aggiungere che tutto ciò genera una generazione di giovani operai che precedono il 68, c'era cioè una rabbia giovanile operaia che poi il movimento studentesco intercetterà e faranno una miscela esplosiva che darà vita nel 69 all'autunno caldo. Questo grosso modo la ricostruzione dei fatti.
6: È molto giusta questa ricostruzione, perché uno degli slogan del 68, no? Molto famoso, studenti operai uniti nella lotta.

0: Letta, ma neanche l'avvocato Agnelli, che era arrivato lì, non ne avevano gli strumenti. Non capì la politica, però non capì neanche il sindacato, la sinistra e il sindacato, tant'è che questi giovani presero tutti posizioni fuori dal sindacato, fuori dalla sinistra. Perché la sinistra, che aveva occasione di vederli più da vicino, secondo lei non li capì, non li capì per tempo?
1: Perché uscivano fuori dagli schemi, sia di fronte a Piazza Statuto, il Partito Comunista condannò quelle manifestazioni e poi nel 68 fu molto difficile per il Partito Comunista elaborare una posizione di fronte alle novità. D'altra parte anche questi giovani non avevano, come dire, timori reverenziali, diciamo. Ma ricordiamoci che il Partito Comunista fino a pochi anni prima prevedeva che la crisi del capitalismo fosse imminente, diciamo, tutto il contrario del boom economico.
0: Professore, se lei dovesse scegliere, le chiedo tre libri come tutti, ma un libro simbolo di questa, per capire e anche così, appunto, simbolo di questa fenomeno, quale sceglierebbe?
1: Beh, il libro simbolo è necessariamente quello di Goffredo Fofi, Immigrati meridionali a Torino, che fu rifiutato da Einaudi e pubblicato poi da
0: Pertinelli. Lei è molto malizioso a scegliere questo libro, me ne occuperò nelle conclusioni. E gli altri due?
1: Ma ce ne sono tanti, per la verità. Ma io propongo quello di Stefano Gallo, Senza frontiere, che ricostruisce un po' tutta la storia delle migrazioni italiane nel periodo unitario, e anche quello di Patrizia Gabrielli, che racconta un po' invece il vissuto proprio degli immigrati negli anni 50.
0: Io ringrazio il professor Giovagnoli anche per la malizia finale, ringrazio Adana Ardacchione, Giulia Arduino e Giulia Calderoni, che hanno detto delle cose molto acute. E mentre mi preparo per le conclusioni, voi mi raccomando, prendete nota dei tre libri suggeriti dal professor Giovagnoli.
2: L'immigrazione meridionale a Torino, Goffredo Fofi, Aragno 2009. Senza attraversare le frontiere, le migrazioni interne dall'unità a oggi. Stefano Gallo, La Terza 2012. Anni di novità e di grandi cose. Il boom economico fra tradizione e cambiamento. Patrizia Gabrielli, Il Mulino 2011.
0: Con una qualche malizia, Agostino Giovagnoli tra i libri ci ha suggerito quello di Goffredo Fofi, Immigrazione meridionale a Torino, e dico malizia perché questo libro all'inizio degli anni 60 fu presentato alle Einaudi e le Einaudi lo respinse, nonostante fosse stato presentato da autorevoli collaboratori delle Einaudi. Perché lo respinse? Perché era un libro che diceva più o meno le cose che ha detto adesso Giovagnoli, le diceva in modo, però a quel tempo erano cose scomode. Alcuni importanti autori e collaboratori delle Einaudi, Casas, Franco Fortini, Mila, si lamentarono di questo comportamento. Raniero Panzieri addirittura lasciò le Einaudi per cui collaborava e fondò la rivista Quaderni Rossi, e la vita di Fofi non ne fu travolta perché il libro fu pubblicato da Feltrinelli, discreto successo, lui divenne un intellettuale famosissimo, oltretutto si occupava in modo raffinato di cinema con la rivista che fondò Ombre Rosse e di tutto il resto con tante altre riviste, per cui mi piace ricordare Linea d'Ombra.

0: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
4: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su Hachette.it.
5: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
6: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti a 3,69 euro, noci sgusciate a 4,99 euro e con le mega offerte caciotta a 1,99 euro e asciugapiatti 10 pezzi a 8,99 euro. Lidl, vale davvero!

Calvizzano, si ribalta un'auto con a bordo 3 minorenni, alla guida un ragazzo di 17 anni, sono tutti feriti, il più grave in prognosi riservata. Sigilli al bar multiservizi per i familiari dei detenuti a Poggio Reale, l'angolo della libertà era privo delle autorizzazioni per le attività commerciali. Il fenomeno inaccettabile delle aggressioni al personale sanitario, 319 in Campania nel 2025, quasi una al giorno. Meno recidive e meno metastasi, risultati positivi dai test del vaccino contro il melanoma. L'oncologo ha scelto un'opportunità per i pazienti. Meno 2 all'esordio del Napoli in campionato, la prima di Allegri sul campo del Genoa.

0: Ma manca ancora l'ufficialità di Barry Achille per il francese. Stamane altre visite mediche. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Tre ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte a Calvizzano. Sono tutti minorenni, incluso il conducente dell'auto. I particolari con Enzo Perone.
1: Credo che correvano, che a quell'orario la strada comunque era vuota.
2: Con tutto ciò hanno fatto i tossi, ma corrono sempre.
3: Una Fiat Panda si è ribaltata in via della Resistenza tra Qualiano e Marano all'altezza di Calvizzano. Il conducente dell'utilitaria ha perso il controllo e ha urtato prima contro una barriera dell'arteria stradale, ribaltandosi completamente. A bordo tre giovani, uno dei quali 15enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pozzuoli e gravemente ferito, in prognosi riservata. Sono subito intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Gli altri due passeggeri sono rimasti illesi. Secondo le prime sommarie informazioni, gli occupanti dell'auto potrebbero essere tutti al di sotto della maggiore età e quindi chi guidava la Panda non era in possesso della patente. I militari dell'arma sono impegnati nei rilievi stradali in seguito al ribaltamento e nella ricostruzione della dinamica dell'incidente che ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo una strada particolarmente trafficata, utilizzata tutti i giorni da numerosi pendolari per gli spostamenti sull'asse viario a nord di Napoli, in raccordo con il capoluogo.
0: I sigilli dei carabinieri all'angolo della Libertà, il bar che offriva servizi ai familiari in visita ai detenuti nel carcere di Poggioreale. Giorgio Saracino.
4: Si chiamava Bar l'Angolo della Libertà, ma non aveva le autorizzazioni per essere un bar e forse di libertà se ne è prese troppe. Questo è il risultato delle indagini dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, che questa mattina hanno chiuso l'attività a due passi dal carcere napoletano. Un vero e proprio punto di riferimento per i servizi per i familiari dei detenuti, spedizione e pesatura dei pacchi da far arrivare tra le mura, deposito di zaini e borse dei parenti prima dei colloqui e soprattutto tra i servizi più redditizi dei telefoni. Pochi euro ma grandi numeri, data l'affluenza nei giorni dei colloqui, soprattutto il mercoledì. Un'attività ampiamente promossa sui social che chi in carcere veniva a trovare un parente o un amico conosceva. Però il locale, adibito a uso abitativo, non aveva le autorizzazioni per svolgere attività commerciali. È stato chiuso e sanzionato per oltre 7.000 euro.
0: Volevano costringere un 52enne di Eboli a spacciare droga per conto del loro gruppo criminale. Al suo rifiuto gli avrebbero prima imposto il pizzo e poi incendiato le auto. Per tre persone, tutte originarie della Piana del Sele, è scattato il decreto di fermo eseguito stamane dai carabinieri. A Pozzuoli restano quasi 3.500 gli sfollati, solo due gli edifici di edilizia popolare che riportano danni lievi. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'inviata Francesca Coppola.
5: Sì, siamo nel popoloso rione Artiaco a forte quota di edilizia Acer, edilizia popolare degli anni 60 che è qui, che è in via Solfatara e poi è ancora in via Cappuccini ed è fortemente compromessa. 21 su 23 palazzine hanno rilevanti danni sismici. Ieri la regione ha sospeso i canoni d'affitto a chi è sgomberato, ma al momento, dicono i residenti, sono poche le ordinanze di inagibilità e molti nell'attesa dell'esito vivono ancora in casa e con il terrore di una nuova scossa chiedono per questo che si velocizzino i tempi per conoscere la loro sorte. Possiamo sentire alcuni di loro e poi dopo la risposta della regione.
6: Questo è il terrazzo mio e come può vedere dietro è la tombagnatura relativa al muro della cucina che è completamente crollata.
5: Vi è stato detto che rischia il collasso questa palazzina?
6: È stato anche riportato per iscritto e anche la relazione con me sul telefono della protezione civile. Chiedo assolutamente che si iniziasse a mettere mano ad una messa in sicurezza.
5: Cosa chiedete?
7: Cosa chiedere? Innanzitutto di velocizzare per quello che è possibile, con la massima comprensione del lavoro che stanno facendo Protezione Civile, Comune, che sappiamo che si stanno operando, però di accelerare perché siamo in questa fase di stallo. E chiediamo anche un po' di presenza continua dello Stato.
8: Abbiamo ricevuto le schede AIDES per la valutazione dei danni delle 23 palazzine Acer. Dalla loro lettura evince che due degli edifici sono categoria A, quindi compatibilmente con quelle che sono le tempistiche amministrative, e le persone crediamo in tempo breve possano rientrare all'interno delle proprie case. Per quanto riguarda invece la maggioranza degli edifici, ecco, questi hanno una categoria

0: non tanto una classificazione non tanto positiva, quindi in questo momento valuteremo quelli che saranno gli interventi tecnici che dovranno essere messi in campo per renderle di nuovo agibili.
1: Le aggressioni al personale sanitario quasi una al giorno in Campania, secondo i dati del 2025. Luigi Carbone.
2: Come rileva uno studio della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Sanitarie, nel 2025 in Campania le aggressioni in corsia sono state 319, 261 nell'ambito pubblico e 58 in quello privato. I più colpiti risultano essere gli infermieri, al secondo posto i medici chirurghi. In 197 casi protagonisti delle violenze sono stati gli stessi pazienti, in 119 invece parenti e caregivers. Anche in questi primi mesi del 2026 sono state decine le aggressioni ai danni di medici, infermieri, operatori sociosanitari, soccorritori, guardie giurate. 16 nella sola ASL Napoli 1, 10 nell'ASL Napoli 2, come rileva l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. L'ultimo episodio a inizio agosto, quando un medico specializzando è stato colpito con un pugno nel reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico della Federico II. Attese giudicate troppo lunghe al triage del pronto soccorso, prescrizioni o farmaci negati, incapacità di accettare la sofferenza o la morte di un parente. Sono queste le motivazioni addotte dai criminali che gettano nel panico interi reparti, dalle minacce verbali alle aggressioni fisiche con pugni e calci, dagli inseguimenti nei corridoi alla distruzione di attrezzature mediche fino all'uso delle armi in corsia. Un fenomeno inaccettabile che getta nell'insicurezza e nella frustrazione più totale i camici bianchi e il personale sanitario.
1: Del tema continuiamo a parlare con il nostro ospite Emilio Bellinfante, direttore della medicina di emergenza e urgenza del pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini. Benvenuto.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Sentivamo dal servizio con le aggressioni al personale sanitario, anche voi avete fatto e continuate a fare i conti anche oggi.
3: Sì, purtroppo questo è un tema molto importante, molto caldo e è un tema che ormai sta diventando fastidioso perché attaccare chi ti vuole aiutare è una cosa davvero brutta e che non dovrebbe esistere. Bisognerebbe riacquistare la fiducia del medico e del paziente, di entrambi, e per fare l'unica lotta contro l'unico vero colpevole che è la malattia, non mettersi gli uni contro gli altri. Noi abbiamo subito addirittura, non so se vi ricordate, vedo dall'immagine, la distruzione totale con chiusura del pronto soccorso, momenti bruttissimi che ricordo con tristezza.
1: C'è poi un altro fenomeno legato alla cronaca, l'ospedale dei Pellegrini è proprio in centro a Napoli e quotidianamente arrivano pazienti feriti per in episodi di malamovida o risse nel centro storico della città.
3: Sì, purtroppo anche da questo punto di vista c'è una recrudescenza della criminalità, della violenza più che della criminalità, violenza tra giovani principalmente. Noi siamo al centro storico dove è il centro della movida, per cui la maggior parte di queste persone vengono nel nostro ospedale. E io feci nel 2022 una ricerca e vidi che c'erano state 721 aggressioni nel periodo che va dal 1° di gennaio ad adesso, all'inizio di agosto, e l'ho rifatta quest'anno e sono aumentate. Io già all'epoca mi spaventai, adesso siamo a 910, quindi una media di circa 4 aggressioni al giorno. Sono dei dati intollerabili per una città come
1: Voi
3: Napoli.
1: notate anche un aumento delle donne vittime di violenza che si rivolgono alla vostra struttura?
3: Anche questo, abbiamo un 28% di aumento della violenza di genere, cioè di codice rosa, rispetto allo scorso anno. Tra l'altro, un aumento che ho visto anche maggiore durante il periodo più estivo, e che questo è un altro fenomeno brutto che colpisce profondamente i nostri sentimenti, i nostri cuori.
1: Grazie, grazie al nostro ospite. Noi voltiamo pagina, sempre più turisti a Napoli aggiungono al loro itinerario una giornata sulle spiagge cittadine. Dall'associazione dei Bed and Breakfast però arrivano dati meno positivi sulle presenze a luglio e agosto. Claudia Marra.
4: Napoli oggi è blu, un mare cristallino sta accogliendo abitué turisti, chi prende la tintarella sulla scogliera e chi sceglie la spiaggia libera sul lungomare.
5: Qui vengono gli stranieri.
6: Sì, ci sono proprio tre ragazze straniere, vedete, stanno di fronte sulla scogliera.
5: La scogliera della Madonnina, perché c'è la Madonnina dell'Immacolata. E si cambiano qui e poi se ne vanno lì a prendere un po' di sole, fanno il bagno.
6: I turisti a Napoli stanno tutto l'anno, per 365 giorni all'anno.
4: I dati di Federalberghi e ABAC, l'associazione Bed e Affitta Camere, descrivono l'estate 2026 a rilento e con un'occupazione al 70%.
7: Abbiamo avuto un luglio molto complicato e un agosto che è partito davvero in sordina. Non abbiamo raggiunto il tutto esaurito nel periodo di Ferragosto. Naturalmente auspichiamo che settembre, anche con le pre-regate dell'American's Cup, possano portare nuovi flussi.
4: E sono tanti i turisti che scelgono il mare a Posillipo.
8: Siamo alla Gaiola, nell'acqua trasparente qui della Gaiola, dove è pieno di turisti.

0: consigliato questo posto.
1: La pagina politica con Andrea Caruso.
2: Il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR in Campania offre al centrodestra l'occasione di attaccare la giunta Fico. Appena il 16,8% di progetti conclusi, dato impietoso che certifica il fallimento di una stagione politica, dichiara Giampiero Zinzi della Lega. La giunta regionale dimostra una clamorosa incapacità di gestione delle risorse, gli fa eco un altro esponente del Carroccio, Severino Nappi. Non si placa la polemica sull'assessore regionale Vincenzo Cuomo. Il parere del Ministero dell'Interno in risposta a un'interrogazione parlamentare indica nel Consiglio regionale l'organo deputato a dichiarare l'ineleggibilità di un membro della Giunta. Possibile che la partita si sposti dunque nell'Assemblea, ma intanto pende un giudizio anche davanti al Tribunale amministrativo. Fu Carmela Rescigno, esponente di Futuro Nazionale, a promuovere il ricorso. Nella nota di replica al centrodestra, la Regione aveva sottolineato come i giudici amministrativi avessero bocciato la richiesta di sospensione cautelare di Cuomo, ma appunto ora il ricorso andrà discusso nel merito. A Napoli visita di Forza Italia lo storico canile Buonocore nella zona di Agnano, che dà rifugio a circa 70 animali abbandonati. La struttura, insieme ad un'altra analoga nel quartiere di Ponticelli, ha ricevuto dal comune un avviso di sfratto, sebbene il consiglio avesse votato un ordine del giorno che chiedeva alla giunta di impegnarsi per la concessione in comodato gratuito del suolo.
3: La procedura non si è conclusa. Adesso andremo a fondo tramite i nostri consiglieri e la sistemeremo completamente.
4: Già l'anno scorso in Consiglio Comunale abbiamo approvato all'unanimità la sospensione dell'esecutività e la regolarizzazione di quest'area. Ora capiremo con gli uffici a che punto sta lo stato di regolarizzazione e perché non è stato portato a termine.
2: Giorgio Zinno del PD interviene sull'incidente sul lavoro nel cantiere di una scuola a Ercolano in cui è rimasto gravemente ferito un operaio. È fondamentale fare piena luce, verificare eventuali responsabilità e prendere le dovute decisioni, anche drastiche, conclude Zinno.
1: Risultati positivi dal vaccino contro il melanoma, ne abbiamo parlato con l'oncologo dell'Istituto Pascale, Paolo Ascerto. Alessio Aversa.
5: Un melanoma viene tolto con un intervento, ma la storia non sempre finisce lì, perché alcune cellule possono essere già sfuggite al controllo e a distanza di tempo sono in grado di far tornare la malattia. Ed è proprio su questo rischio che punta il nuovo vaccino sperimentale mRNA di Merck e Moderna, utilizzato insieme all'immunoterapia.
6: Un vaccino terapeutico, non preventivo, che viene somministrato ai pazienti ad alto rischio con melanoma dopo la chirurgia. Bene, notizia di ieri, lo studio è positivo.
5: Oltre 1100 pazienti coinvolti, già operati. Risultato, meno recidive e meno metastasi rispetto alla sola immunoterapia. Un risultato importante perché è la prima volta che una terapia oncologica con tecnologia mRNA supera con successo uno studio di fase 3.
6: Quindi è un'ulteriore opportunità per i nostri pazienti, perché attraverso questo trattamento ci saranno meno pazienti metastatici. Questo è il primo passo verso un'altra rivoluzione in oncologia.
5: L'altra rivoluzione a cui si riferisce l'oncologo Paolo Ascerto dell'Istituto Pascale di Napoli, da cui è partita la sperimentazione in Italia, è arrivare a cure sempre più precise, non solo per il melanoma.
6: Si andrà nelle altre patologie, ci sono in questo momento studi in corso nei tumori del polmone, del rene, della vescica, anche del pancreas, sempre dopo chirurgia, negli altri rischi e sempre in associazione alla immunoterapia, per cui avremo un'ulteriore opportunità per i nostri pazienti.
1: Il calcio, le ultime sul Napoli con Giuseppe De Caro.
7: Scrutano sito e canali social del Napoli, i tifosi attendono l'ufficialità dell'acquisto del difensore centrale Benoît Badiashil. Ieri il gigante fragile, ripetuti gli infortuni muscolari accusati, ha sostenuto una prima parte di visite mediche a Roma, ma la società azzurra vuole cautelarsi in ogni modo e ha previsto un supplemento di test, anche di natura cardiologica, perché differenti sono gli standard in materia fra Inghilterra e Italia. Nessun allarme a quanto pare, la fare col Chelsea dovrebbe regolarmente chiudersi in queste ore. Dopo la fumata bianca sarà poi da capire se Allegri deciderà di portare già con sé il francese sabato nella trasferta sul campo del Genoa. Andrebbe in panchina, dove sicuramente siederà Favasuli, unico volto nuovo al momento, in attesa di altri movimenti. In uscita Lang, cercato da Ajax e Galatasaray, è il primo indiziato a partire. Solo a quel punto si potrebbe tentare il colpo in attacco, dove i nomi caldi restano quelli quelli di Gabriel Jesus dell'Arsenal e Nicolas Jackson del Chelsea. Insomma, il mercato tiene banco a poco più di 48 ore dalla sfida di Maras.

0: e di prima di campionato e trattative in corso, si può star certi, si parlerà domani con Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia fissata per le 14 a Castel Volturno.
1: Dopo la pausa estiva riprende l'appuntamento del giovedì con il Leggi Libri. Claudio Ciccarone.
2: Ma ciao amici Mangialibri, oggi ci nutriamo di carta, perciò che ne dite di assaggiare un gustoso ricettario romanzato e nutrirsi sano? L'idea di Mario Parillo, Cristina Maria Russo e Patrizia Zuliani è davvero carina. In tanta pasta quanto basta accompagnano un Nicolino di fantasia nel suo percorso dietetico che per dimagrire senza traumi decide di seguire i consigli degli autori e adottare a tavola la dieta mediterranea e così senza troppe rinunce e senza mai separarsi dalla pasta asciutta riesce nel suo scopo. Ma come? Beh, con le oltre 50 ricette descritte nel tomo e servite sul piatto di carta Homo Scrivens. Il grande antropologo Marino Niola ha definito vegetariani, vegani, fruttariani, crudisti e respiriani tribù alimentari. Visto che solo per caso è qui, gli chiediamo, le tribù che siamo abituati a conoscere adorano i totem, ma non crede che invece dei totem le tribù alimentari adorano i tabù? O mi sbaglio?
3: No, non si sbaglia. Oggi le tribù alimentari si identificano soprattutto nei divieti, nelle proibizioni, nei tabù, nelle penitenze e si condannano molto spesso a una vita infelice, vivere da malati per morire sani.
2: Mangiamo con gusto, mangiamo consapevole è un libro saporito cucinato da Ilaria Verderame e condito al D'Amato. Un vademecum della sana alimentazione, un aiuto saporito per i più cicciottelli che accompagna boccone dopo boccone e retroscena il lavoro del nutrizionista. Un lavoro per niente facile, visto che un consulente alimentare deve trovare quel difficile e giusto equilibrio tra cibo e paziente, badando non solo alla parte fisica ma anche alla sua personalità. Già, perché quando si parla di dieta senza empatia, non è difficile che il paziente fugga via per tuffarsi in una teglia di lasagna.
1: Un paio di appuntamenti prima di chiudere. Alle 21 a Napoli, alla Fondazione Focus, nei quartieri spagnoli, inizia la rassegna Aurora Cinema in 7 esordi. A Maiori, invece, alle 21.30, nell'anfiteatro del Porto Turistico, il concerto di Raff. Ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona giornata.
4: 3.36, la prima scossa, magnitudo 6.0. Il terremoto squarcia il centro Italia. 299 morti. 10 anni dopo, le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita. Un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire. Storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18.25, Rai 3.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, locali e fenomeni. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni prevalenti di cielo limpido o al più poco nuvoloso, annuvolamenti mattutini. Sull'Appennino campano, nel pomeriggio isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Dal tramonto sono attese temporanee schiarite. Sul Salernitano, isolati temporali pomeridiani seguiti da ampie schiarite, nuovi annuvolamenti al mattino. Periodo ancora caldo, anche se le temperature risulteranno stabili, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione sarà debole e variabile con temporanei colpi di vento durante i temporali. Mare poco mosso.

0: Punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
0: Era fuori

0: tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
2: Vieni nei negozi.
3: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
4: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
5: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
4: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
5: Gillette Venus. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli e a te, che l'estate la ami dolce e fresca allo stesso tempo. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
5: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: Massiccio attacco russo sulla capitale ucraina, almeno 15 morti. Kiev ha colpito un ospedale pediatrico. Zelensky, serve difesa antimissile. Mosca, centrati solo obiettivi militari. La Romania abbatte drone marino. Migranti, ancora stallo tra Roma e Madrid. Dopo la sospensione di Schengen, il governo tratta con Berlino. Dall'Austria in quattro già rimandati in Italia. Le opposizioni, fallimento della Premier. Benzina oltre i 2 euro anche in città, al self-service per la prima volta da 3 anni. Alle stelle anche il diesel, tra 5 giorni scade il taglio delle accise, i consumatori servono nuovi interventi. Risico bancario, riunito il consiglio d'amministrazione di MPS, Lovaglio presenta le contromosse all'iniziativa d'Intesa San Paolo, 2 possibili offerte su Banca Generale BPM e supercedola da distribuire ai soci. Allerta sicurezza a Bergamo, dove stasera si giocherà il match di Conference League tra l'Atalanta e l'Apoel Tel Aviv. Attesi 1 migliaio di tifosi israeliani. Vietate le bandiere della Palestina. Mobilitazione dei pro-pal. Buongiorno, bentornati al TG3. Pioggia di missili e di droni nella notte su Kiev, colpiti ancora obiettivi civili, tra cui un ospedale pediatrico, ancora vittime sono almeno 15 i morti e oltre 30 i feriti. Allerta anche in Polonia e Romania, dove un caccia rumeno ha abbattuto un drone marino vicino ad una struttura che estrae gas. Su tutto questo sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
1: Non droni, ma missili, molto più potenti e difficili da intercettare. Almeno 15 sono stati scagliati contro la capitale ucraina nel cuore della notte, in questo rapido intensificarsi del conflitto, con attacchi sempre più frequenti, anche sulle grandi città. A Kiev sono almeno 15 le vittime, 39 i feriti. Colpiti anche i locali di un ospedale pediatrico e poi una scuola e dei magazzini. Ma il maggior numero delle persone si trovava in questo palazzo residenziale di 9 piani. È mio nipote, si dispera questa donna, quando un corpo viene estratto dalle macerie, era al 7° piano dove è scoppiato l'incendio. Mosca rivendica l'attacco, ma sostiene di avere colpito una serie di obiettivi militari. Finché non avremo un sistema di difesa sufficiente con missili intercettori Patriot, dice il presidente ucraino Zelensky, la Russia non prenderà in considerazione la pace. I raid hanno preso di mira anche altre città, qui siamo a Odessa, allarme anche in Polonia e Romania. Bucarest ha distrutto con un F-16 un drone marino nei pressi di una struttura di estrazione del gas. Ma crescono anche le tensioni interne. Dopo aver chiesto di indire nuove elezioni nonostante la guerra, l'ex ministro della difesa Fedorov starebbe organizzando un viaggio negli Stati Uniti, secondo fonti di stampa. Per il consigliere di Zelensky, Podolyak, è impossibile indire elezioni in sicurezza con la Russia che continua ad attaccare i centri delle città.
0: Trump annuncia una guerra economica di vaste proporzioni all'Iran, avvertendo anche i paesi del Golfo che si dimostreranno solidali con Teheran. Dal fronte iraniano la risposta, le minacce, un diversivo per coprire la crisi americana, useremo armi più distruttive. Gianmarco Sicuro.
2: Donald Trump lo ha definito il D-Day economico contro l'Iran, una serie di misure che il presidente degli Stati Uniti definisce devastanti e senza precedenti e che saranno in vigore già da oggi. Sanzioni secondarie, emendamenti finanziari e provvedimenti vari pensati dalla Casa Bianca per isolare il regime e spingerlo a un accordo vantaggioso per Washington. L'ennesima minaccia di Trump a Teheran, con un cambio di approccio dall'uso della forza allo strangolamento economico che per il tycoon coinvolgerà anche quei paesi terzi che si dimostreranno solidali con il paese nemico. Pronta la risposta del regime con il ministro degli esteri Araghchi che dichiara il D-Day economico è soltanto un diversivo per nascondere la loro crisi. Il nodo principale da risolvere resta quello di Hormuz. Per l'agenzia Axios, l'esercito degli Stati Uniti avrebbe creato un corridoio marittimo segreto nello stretto che consente di far transitare circa 10 milioni di barili di petrolio al giorno, la metà dei volumi precedenti alla guerra. Un passaggio a ridosso delle coste dell'Oman, paese storicamente alleato di Washington, ma di recente minacciato da Trump, che ha promesso bombardamenti in caso di accordi con Teheran. Tutte falsità per i pasdaran iraniani, che oggi tornano a minacciare Washington. Non abbiamo mai smesso di produrre armi e in caso di guerra useremo le nostre tecnologie militari più distruttive.
0: Per la pace non armi di distruzione ma dialogo e misericordia, torna a chiedere Papa Leone, che oggi ha incontrato in Vaticano il presidente libanese Aoun. Sentiamo Vania De Luca.
3: La guerra è un fallimento profondo, politico, ma anche morale e spirituale. Così scrive il Papa nel messaggio appena diffuso per la giornata per la cura del creato che si celebrerà il 1 settembre. I veri strumenti per costruire la pace, ribadisce Leone, non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza e poi bontà, giustizia, misericordia e comprensione, cura e amore. Parole che fanno da sfondo all'incontro di questa mattina con il presidente libanese Aoun, che 8 mesi fa ricevette Leone a Beirut e che oggi ha iniziato dal Vaticano la sua 2 giorni in Italia. Domani sarà a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. L'udienza da Leone, seguita dai colloqui in segreteria di Stato con il cardinale Parolin, cade in un momento particolarmente delicato per il Medio Oriente e per il paese dei Cedri, con la missione UNIFIL nel sud che scade a fine anno e la possibilità tutta da costruire di una forza multinazionale alternativa in grado di garantire la sicurezza e di favorire la pace. In una nota diffusa dalla presidenza libanese, Aoun ringrazia la Santa Sede per il sostegno alle sue richieste per il rispetto del piano di pace tra Libano e Israele, la fine dell'occupazione sul suo territorio e degli attacchi contro i villaggi e le infrastrutture del sud.
0: Rischia ormai di avere un effetto domino la tensione diplomatica del governo italiano sul dossier migranti con Spagna e Germania. Dopo Berlino, anche la Svizzera rimanda in Italia i migranti cosiddetti dublinanti e l'Austria fa sapere di averlo già fatto. Tutti i particolari da Palazzo Chigi in diretta con Matteo Valerio. Matteo.
4: Fra governo italiano e governo spagnolo è ancora muro contro muro dopo l'ondata di migranti arrivate 3 settimane fa a Ceuta. L'emergenza è ormai ampiamente superata, ma per Palazzo Chigi persistono rischi di sicurezza e così il governo italiano mantiene la sospensione degli accordi di libera circolazione per chi proviene dalla Spagna e Madrid di contro continua a effettuare controlli a campione per chi arriva dall'Italia. Il governo preferisce invece evitare lo scontro diretto con quei paesi che, lo dicevi, come Austria, Germania e Svizzera hanno inviato, si apprestano a breve a trasferire in Italia i migranti alla luce del patto di Dublino scongelato dal nuovo patto europeo per l'asilo, patto fortemente rivendicato e voluto da Giorgia

0: Meloni, ma che adesso accusano le opposizioni, si rivela l'ennesimo fallimento del governo italiano sulla politica delle migrazioni. Governo che deve difendersi anche dalle accuse di immobilismo e incapacità rispetto all'impennata dei prezzi dell'energia con la benzina che, lo sentivamo, raggiunge ormai quasi ovunque e supera quota 2 euro al litro. Allora lo vediamo con Claudia Bruno, poi con Stefano Galeotti, il confronto politico.
1: È tanto, esageratamente tanto, sia benzina che gasolio, influisce tantissimo sullo stipendio mensile.
2: Il dato eclatante è quello della benzina, che per la prima volta in 3 anni va oltre 2 euro al litro in media, persino al self-service in città, quota ormai stabilmente superata dal diesel, che si attesta oggi oltre 2,11 euro, prezzi ancora più alti, come sempre, sulla rete autostradale, dove la benzina è quasi a 2,08 euro e il diesel a 2,18 euro.
3: Sono arrivato a prendere il GPL, che ha un prezzo anche lui aumentato, però rimane più gestibile.
2: La situazione rischia di aggravarsi dal 25 agosto, quando scadrà il taglio delle accise, che vale in tutto 17 centesimi solo sul gasolio. Senza ulteriori interventi, il diesel rischia di balzare in media 2,28 euro, livelli mai visti prima. Il governo dovrà quindi valutare se prorogare una misura che finora è costata più di 2 miliardi e il cui effetto si è sentito solo in parte. I rincari continuano infatti a pesare sui bilanci dei consumatori, in un quadro internazionale segnato dalle persistenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, che spingono ancora in su il prezzo del petrolio, con il Brent arrivato a $94 al barile. Le associazioni dei consumatori chiedono all'esecutivo di rafforzare lo sconto sul diesel e di estenderlo anche alla benzina.
4: L'estate, segnata dai maxi rincari dei carburanti, preannuncia una manovra complicata, l'ultima del governo Meloni. Ma al momento la priorità della maggioranza rimane il tema migranti.
5: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
4: Sotto traccia però i partiti del centrodestra sono già al lavoro su una legge di bilancio che dovrà tentare di contenere nuovamente gli aumenti di benzina e gasolio, e molte risorse sono già state spese in questo senso. Forza Italia fissa il suo punto principale: ridurre le tasse e allargare la seconda aliquota IRPEF fino ai 60.000 euro di reddito. Gli azzurri condividono l'entusiasmo della Lega per l'inclusione del nucleare tra le misure ammesse alla flessibilità dalla Commissione europea, ma rimangono enormi distanze sulla proposta del Carroccio di tassare gli extra profitti delle banche. Le opposizioni preparano le controproposte e attaccano la politica economica del governo. Apra gli occhi sulla crisi del trasporto pubblico, dice il PD, che insiste sul carovita.
6: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo dei carburanti torna a salire e il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare. Il governo scarica il prezzo delle sue bugie e dei suoi fallimenti sulle tasche degli italiani.
4: Tardivo e ridicolo l'ultimo intervento del governo sui carburanti, rilanciano i 5 Stelle, la mazzata resta a carico di cittadini e imprese.
7: Non si fermano i colpi di scena nel risico bancario, in corso il consiglio d'amministrazione di MPS, all'ordine del giorno possibili mosse a sorpresa per contrastare l'offerta di Intesa San Paolo. Stefano Marcucci.
8: Il contrattacco di Luigi Lovaglio. Finita la tregua di Ferragosto, oggi il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena è riunito per rispondere alle mosse di Intesa San Paolo, la banca guidata da Carlo Messina, che insieme a Unipol ha lanciato un'offerta su Rocca Salimbeni e sulla sua controllata Mediobanca, un'operazione che raccoglie sempre meno consensi da parte della politica. Per non finire fagocitato, il banchiere lucano pensa a due possibilità. La prima, inedita, è acquisire il 100% di Banca Generali, la società del risparmio che fa parte del gruppo di Trieste. L'altra è un'offerta per Banco BPM, dopo che è saltata l'ipotesi di una fusione alla pari tra i due istituti. Tornerebbe così in campo l'ipotesi del terzo polo bancario caro ai progetti del governo. Il problema è convincere Crédit Agricole, socio forte di BPM, che ha già mostrato la propria contrarietà. In ogni caso, nessuna di queste manovre sarà agevole anche sul piano operativo. La legge infatti impone a MPS procedure più complesse con l'ok dei soci per portarle a termine nel momento in cui essa stessa è oggetto di un'offerta di acquisizione. Il consiglio di amministrazione di oggi dovrebbe conferire a Lovaglio l'incarico di esplorare entrambe le opzioni, oltre a varare una super cedola per gli azionisti. L'annuncio invece potrebbe arrivare nei prossimi giorni.
7: Voltiamo pagina alla piaga dei femminicidi. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori in procura a Venezia per fare accertamenti sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex, nonostante le denunce. Elisa D'Alto.
9: Aspetteremo le valutazioni del ministro, mostreremo ancor più nel dettaglio.

0: dettaglio quello che è stato fatto e siamo tranquilli.
1: Non c'è ancora una decisione, ma il Ministero della Giustizia sta valutando l'invio di ispettori in procura a Venezia per verificare se sia stato fatto tutto per proteggere Tania Terrin, uccisa dall'ex, nonostante lo avesse denunciato. I numeri del codice rosso solo a Venezia sono preoccupanti. Lo scorso anno erano state 95 le misure cautelari richieste dalla procura contro autori di stalking, minacce e violenze. Nei primi mesi del 2026 siamo già a 74. Misure che hanno uno scopo preventivo, ma non bastano.
0: Ci vuole un vero allontanamento, una interruzione dei rapporti, una rete sociale di sostegno alle persone vittime che le aiuti nel tempo.
1: Ma una rete spesso manca. 4 le donne uccise solo negli ultimi giorni. È stato fermato l'uomo che ieri si è lanciato in acqua con l'auto nel porto di Cattolica, con lui la moglie che è riuscita a salvarsi. Il giorno prima era stato arrestato per aver ferito 2 carabinieri intervenuti per una lite domestica. E in carcere, dove si trova, non sarebbero stati rilevati problemi psichici a carico di Mohamed Ruissi, che ha ucciso la moglie Joanna davanti al più piccolo dei loro 5 figli. Ora seguiti dai servizi sociali.
2: Il caso di madre e figlia morte a Pietracatella per avvelenamento da ricina. Gli esami degli esperti tedeschi escludono tracce della sostanza sulla figlia maggiore e sul padre, che oggi è stato risentito in questura a confronto con un'amica. Maria Chiara Grandis.
3: In questura da oltre 3 ore, dentro, secondo indiscrezioni, un confronto con un'amica davanti agli inquirenti. Gianni Di Vita è entrato da solo intorno alle 11, ancora una volta ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della figlia Sara e della moglie Antonella, avvelenate con la ricina. La convocazione per l'ex sindaco di Pietracatella mentre proseguono gli approfondimenti scientifici in Italia e all'estero. Da Berlino i primi esiti degli esami effettuati sull'uomo e sull'altra figlia, Alice, escluderebbero per loro un'esposizione alla sostanza. Nelle ore successive al Natale, quando moglie e figlia minore iniziarono a sentirsi male, anche Di Vita fu ricoverato in ospedale. Ma la procura di Larino attende ancora la comunicazione ufficiale dei risultati dei test dai laboratori tedeschi. Non ci stupirebbe se fossero negativi, dicono dal centro antiveleni di Pavia.
4: Prima di tutto perché è passato del tempo, sappiamo che la ricina scompare dopo gradualmente nel sangue delle persone.
3: Nei giorni scorsi sentita nuovamente anche Alice e le audizioni proseguiranno con l'ascolto di altri familiari. Gli inquirenti hanno poi sequestrato computer e chiavette da esaminare, ancora da capire cosa possa avere trasmesso il veleno, quali alimenti. L'indagine per duplice omicidio al momento resta contro ignoti.
2: È allerta massima a Bergamo per la partita di questa sera tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv in Conference League. Nel pomeriggio presidio blindato delle associazioni pro-Palestina. Andiamo a collegarci in diretta con la nostra inviata Maria Teresa Palamà.
5: Eh sì, lo vedete, è una Bergamo blindata non soltanto qui intorno allo stadio ma anche nella città vecchia, e tutto questo spiegamento delle forze dell'ordine per la gara di andata di qualificazione di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv prevista per le 20:30. L'obiettivo ovviamente è quello di impedire che ci siano tensioni o scontri. L'Hapoel ha una tradizione legata alla sinistra, al movimento operaio israeliano, dobbiamo dirlo, e da decenni promuove anche il tesseramento di calciatori arabo-israeliani e quindi è molto distante dalla destra nazionalista attualmente al governo, ma nonostante questo questa sua partecipazione è stata mal vissuta qui da una parte dell'opinione pubblica, e sulle pareti dello stadio questa mattina è comparsa la scritta Boycott Israel, rivendicata dalla Global Sumund Flottiglia, e ci sono stati dei presidi in vari aeroporti italiani, tra cui Verona, di protesta. Inoltre non si potranno introdurre bandiere palestinesi all'interno dello stadio, e alle 18 però ci sarà un presidio poco distante da qui della rete Bergamo per la Palestina. I tifosi israeliani potrebbero venire scortati addirittura all'interno dello stadio dalle forze dell'ordine. Vediamo però come andrà questa sera.
2: Oggi l'Italia è divisa in due, ancora tanto caldo al sud, attesi temporali e allagamenti al nord. In questa estate, dal punto di vista climatico, davvero difficile, a pagarne le conseguenze però sono soprattutto

0: Circa tre decenni dopo fu messo in funzione il faro, con l'annessa dogana e la casa del guardiano, ormai in disuso. Da qualche anno l'edificio è dotato di celle solari che alimentano la lanterna autonomamente. Così l'isola è diventata disabitata, racconta Yorgos, con una certa nostalgia. A prima vista, la laguna potrebbe sembrare un luogo in cui la presenza umana è solo sporadica o di passaggio, e invece ancora oggi ci sono delle vere e proprie abitazioni, le Pelades. Si tratta di palafitte di legno che diventano delle piccole piattaforme con uno spazio all'aperto, dove già alcuni secoli fa i pescatori potevano lavorare, preparare le reti e attraccare le barche. Nelle Pelades trovavano posto interi gruppi familiari per lunghi mesi. Sul far della sera, di tanto in tanto, si prendeva la barca per raggiungere i parenti e gli amici e cenare insieme. Oggi la maggior parte delle Pelades sono state trasformate in cottage per i turisti, ma inoltrandosi in mezzo alla laguna con Yorgos si trovano ancora le case utilizzate dagli ultimi pescatori. «Mi piace vivere qui a Messologhi», dice Yorgos. «C'è la calma, c'è il silenzio e c'è anche quel senso di avventura che sentivo qui da bambino. Ed è bello averlo riscoperto proprio ora, alla mia età».
1: Βρισκόμαστε στην ελληνοθάλασσα κλείσω βάζ Μεσολογγίου.
0: Ma la laguna di Messologhi non è solo il buon ritiro di pensionati come Yorgos. Sakis e Christos sono due pescatori e fanno parte di una cooperativa, la Anagennesis, un nome molto bello che significa rigenerazione. La cooperativa è stata fondata da sei fratelli 22 anni fa ed è la più longeva di tutte, ci dice Sakis con un certo orgoglio. Le tradizioni che nei secoli hanno plasmato i 150 chilometri quadrati della laguna continuano ancora oggi a essere portate avanti. La più nota è quella dei divari. Sono veri e propri allevamenti ittici naturali, piscine d'acqua salmastra racchiuse da recinti di canne di bambù. All'interno dei recinti ci sono dei pali di legno con delle reti che catturano i pesci. Quando furono inventati i divari attorno al XV secolo, non c'era tecnologia che permettesse di mantenere il pesce, niente ghiaccio, niente frigorifero, niente elettricità. Questi recinti, però, consentivano di avere sempre a disposizione il pesce fresco. Ancora oggi queste antiche costruzioni tornano utili, mantengono la biodiversità e, anziché andare a intaccare la popolazione ittica sempre in diminuzione, lavorano sull'allevamento e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali.

Oggi nelle lagune restano attivi più di 700 pescatori, organizzati in 10 cooperative, che affittano dal governo parti della laguna. Ma non ci sono solo i divari. L'altro sistema tradizionale di pesca è quello delle chiuse, dei veri e propri canali in cui il pesce viene gestito, indirizzato e poi catturato in base al sistema delle maree. Il nostro lavoro con le chiuse, ci racconta Sakis, inizia a febbraio, quando apriamo le bocche vicino al mare. Il pesce entra, viene nutrito e ingrassato. Dopo l'inverno il movimento si inverte. I banchi escono per tornare in mare aperto e riprodursi. A quel punto passano dai canali dove possiamo catturarli.

mezzi di pesca più semplici, ma non per questo meno efficaci, come la pesca con le reti. Ogni sera i fratelli pescatori con le loro gaite perlustrano la porzione di laguna che è di loro competenza. Poi gettano le reti e si concedono qualche momento di relax. Le reti verranno raccolte l'indomani mattina e il pesce consegnato alle locali pescherie. Uno dei prodotti più conosciuti della laguna di Messologhi è la bottarga. Qui, come altrove, si utilizza il cefalo, detto anche muggine. Da queste parti la bottarga viene chiamata avgotarao. Il pescato viene controllato accuratamente nei locali della cooperativa. Quando si trovano degli esemplari adatti, vengono portati al fratello di Sakis, Yannis, che li lavora. Le sacche ovariche della femmina di cefalo vengono estratte intere, con molta cautela lavate, poi salate e quindi lasciate seccare all'aria aperta. L'ultimo passaggio è il bagno nella cera d'api che sigilla la bottarga. È questo il segreto dei pescatori di Messologhi. In questo modo la bottarga si mantiene più morbida, una vera squisitezza che rende la bottarga di Messologhi tanto pregiata da essere considerata il caviale della Grecia. Ogni anno sulle coste del Mediterraneo bruciano decine di migliaia di chilometri quadrati di foreste. Il riscaldamento globale, gli interessi economici mettono a dura prova l'ecosistema dell'Europa del Sud, in particolare qui in Grecia. Nella zona di Messologhi l'attenzione e le attività preventive sono costanti. Christos Hatzis è un vigile del fuoco di stanza nella vicina città di Agrinio, il centro economico della regione. Ma il suo compito è sorvegliare tutta l'area, compresa la laguna e le montagne che la circondano. Questa regione è ricca di foreste e la minaccia più grande sono comunque gli incendi. Sulla strada che unisce Messologhi ad Agrinio si incontrano le spettacolari gole di Clisura. Nella preistoria, tra questi canyon, scorreva l'acqua del fiume Acheloos, che dai laghi interni si gettava nel mare. Tutti i giorni, finito il lavoro di pompiere, Christos ama trascorrere il suo tempo proprio qui. Tra le rocce delle gole di Clisura è stata costruita la chiesa di Aia Eleusa, la cui fondazione è legata a una leggenda, sorta durante il periodo dell'occupazione ottomana. Racconta Christos che un giovane ribelle in fuga dalla vendetta degli occupanti si rifugiò in una grotta per un anno e una volta uscito raccontò di una luce che vedeva tutte le notti e che gli teneva compagnia. Quando andarono a vedere il punto che indicava, trovarono il volto della Madonna e così decisero di edificare la chiesa. Da quel momento, per tutti gli abitanti della regione, questo è un luogo di spiritualità e di devozione. Christos, a volte, porta con sé le corde per arrampicare, altre viene solo per camminare tra i sentieri. Il più suggestivo di tutti è sicuramente quello che conduce all'altopiano di Arachintos. Christos ci racconta che in più occasioni viene chiamato per salvare degli escursionisti che si avventurano in uno dei tanti canyon che solcano queste montagne. A volte sono i pastori a chiamare i vigili del fuoco per salvare le loro capre, che finiscono su costoni di roccia così impervi da non riuscire a ritornare indietro. Bisogna stare molto attenti, perché a volte le capre saltano e muoiono prima che tu riesca a raggiungerle.

Tutte le volte che dopo il lavoro vengo in montagna, dice Christos, mia moglie si lamenta perché passo tutto il mio tempo libero qui. Ma è su questi sentieri che ritrovo la mia pace, l'equilibrio con me stesso e anche con gli altri. Salire in montagna è un cammino spirituale. Nella fatica dell'ascesa senti il cuore che pulsa al ritmo della natura. Ti senti parte di qualcosa di grande. Infine, arrivare alla cima e vedere la laguna di Messologhi dischiudersi ai propri piedi è un'emozione sempre nuova. Anche Christos, raggiungendo la vetta, sembra riecheggiare i versi del poeta così amato qui a Messologhi. Ha scritto Lord Byron: «Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei, io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo».

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
0: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili, che non dimenticherai facilmente.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
3: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.
0: Pubblicità.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Lo sto guardando io.
11: Stiamo arrivando. Adesso basta.
12: Stiamo arrivando anche noi.
13: Siamo con Willy.
14: Sì, adesso arriviamo. Sì.
15: Che fai? Rispondi tu.
16: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
17: Oh, ragazzi, guardate questo video.
18: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
19: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
20: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
21: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti a 3,69€, noci sgusciate a 4,99€ e con le mega offerte caciotta a 1,99€ e asciugapiatti 10 pezzi a 8,99€. Lidl, vale davvero!
22: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
23: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.

0: Si erano rifiutati di vaccinarla, aperto l'indagine, ricoverato anche il cuginetto, non è in gravi condizioni. Dopo settimane di caldo è arrivato il maltempo, allagamenti e tempesta di fulmini in Liguria. A Ventimiglia in tilt la sala comando della stazione, grandine a Genova, allerta in Veneto e Lombardia. Buonasera dal TG3. Si allunga ogni giorno l'elenco dei paesi pronti a rimandare indietro i migranti secondari. Anche Finlandia e Svezia avvieranno a breve i trasferimenti. È l'effetto del nuovo regolamento sostenuto anche dall'Italia. Le opposizioni, un boomerang, sospendere Schengen. Andiamo a Palazzo Chigi in diretta da Matteo Valerio.
1: La Finlandia prepara i trasferimenti verso l'Italia, la Svezia ha appena comunicato di averne già effettuati alcuni. Il tutto, spiegano i paesi scandinavi, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo per l'asilo. È un patto, quel patto fortemente voluto e fortemente rivendicato dalla Presidente del Consiglio Meloni, che però adesso rischia di ritorcersi contro Palazzo Chigi, perché lo anticipavi, Svezia e Finlandia si aggiungono ad Austria, Germania e Svizzera ed è destinata sicuramente ad allungarsi la lista dei paesi che opereranno. Saranno trasferimenti. Quasi un paradosso poi il fatto che a fronte degli inevitabili arrivi dagli altri paesi europei l'Italia mantenga sospesi gli accordi di libera circolazione con la Spagna, paese dal quale nessun migrante ha neanche toccato il suolo del continente europeo dopo l'ondata di 3 settimane fa a Ceuta. Ed è su questo appunto che Conte e Schlein parlano di boomerang clamoroso del governo Meloni. Sentiamo Giussi Sansone.
2: Ma che migliaia di rientri dovrà essere considerato ogni singolo caso? La maggioranza non appare preoccupata per l'ennesimo paese europeo che annuncia di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. I respingimenti degli altri paesi europei rappresentano numeri esigui, garantiscono i meloniani.
3: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi e andremo avanti su questa strada.
2: L'Unione Europea deve essere unita, prevarrà lo spirito di collaborazione, la linea auspicata da forzisti e moderati che confermano il dialogo aperto con Berlino. Ma le opposizioni parlano di flop colossale delle politiche migratorie della Premier, tornando ad attaccare la sospensione di Schengen. È stato un boomerang clamoroso, è l'affondo della leader Dem Schlein. Meloni, per la sua cieca ideologia, non ha mai portato avanti l'unica battaglia da fare in Europa, quella per la solidarietà. Capolavoro di Meloni, i rimpatri funzionano ma contro di noi, attacca Conte. Critico anche Calenda.
4: Pure il governo si è messo a fare una gara con gli altri paesi europei su chi è più duro, che può portare solamente a quello che sta portando, cioè più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
2: Meloni ha scatenato un effetto valanga, attacca Maggi di Più Europa. Ha fatto un autogol clamoroso, sferza anche Renzi. Per rincorrere Vannacci ha infranto le regole europee e ora questi paesi ci restituiscono pan per focaccia.
1: Sul tema migranti Meloni non si espone ancora, mentre la Presidente del Consiglio interviene alla vigilia dell'apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto per comunicare con una lettera al prefetto della città l'intenzione di allargare a tutte le realtà territoriali il tavolo permanente di Palazzo Chigi sull'Ilva, che si riunirà nei primi giorni di settembre, e di istituire un altro tavolo specificamente dedicato alle possibilità di sviluppo dell'intera città. Se però si parla di economia, lo scontro politico anche in queste ore continua a essere alimentato dal caro benzina che è ai massimi dal 2023. Claudia Bruno, Stefano Galeotti, Polina allo studio.
5: Il costo della benzina, del diesel impatta molto sul bilancio familiare.
6: Almeno un quarto dello stipendio, viaggiando tutti i giorni.
7: Il costo dei carburanti fa un nuovo balzo in su, raggiungendo livelli record. Per la prima volta in 3 anni la benzina supera 2 euro al litro in media, anche al self-service in città, e continua la corsa del diesel, oggi oltre 2,11 euro, ancora più alti i prezzi in autostrada.
8: Io faccio 60 km andata e 60 km a ritorno tutti i giorni. Praticamente vado a lavorare per mettere il diesel per andare a lavorare.
7: I riflettori sono puntati sulla data del 25 agosto, quando scadrà il taglio delle accise, che in tutto vale 17 centesimi solo sul gasolio. Senza ulteriori interventi, il diesel rischia di salire in media 2,28 €, soglia già toccata in alcuni distributori. Qui siamo a Roma. Il governo dovrà quindi valutare se prorogare una misura che finora è costata più di 2 miliardi e il cui effetto si è sentito solo in parte. I consumatori chiedono di confermarla ed

0: estenderla anche alla benzina. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme. Molte imprese dicono sono a rischio collasso.
1: Oltre tutta la classica inflazione, anche la benzina non si può più vivere.
0: Sui rincari pesa il contesto internazionale. Il petrolio viaggia intorno ai 94 dollari al barile, mentre il gas ha superato i 65 euro al megawattora, livello che non si vedeva da 5 mesi.
2: Il picco ai distributori suona come un allarme per il governo, chiamato a decidere se prorogare il taglio delle accise sul diesel, misure tampone e dispendiose ma rivendicate dalla maggioranza. Fratelli d'Italia guarda la flessibilità concessa dall'Europa per ridurre in modo mirato i costi dell'energia. Per le coperture la Lega rilancia sui profitti delle banche.
3: Continueremo a lavorare per contenere i costi dell'energia e individuare soluzioni strutturali senza nuove tasse per famiglie e imprese. La proposta della Lega è chiara, chiedere un contributo a chi realizza miliardi di utili come le grandi banche.
2: Contraria a questa ipotesi Forza Italia, che fissa le sue priorità per la manovra.
4: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime. Sappiamo di dover ridurre le pretese dello Stato nei confronti di famiglie e imprese.
2: Le opposizioni vanno all'attacco sul caro carburanti, il PD accusa il governo di immobilismo.
5: Meloni prometteva di tagliare le accise, ora che il prezzo dei carburanti torna a salire e il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare. Il governo scarica il prezzo delle sue bugie e dei suoi fallimenti sulle tasche degli italiani.
2: Costi fuori controllo, tardivi gli interventi dell'esecutivo, rilanciano i 5 Stelle.
6: Si prepara una nuova stangata sull'energia. Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza. Cosa aspetta Giorgia Meloni a mettere in campo subito misure urgenti?
7: Ennesimo affondo del capogruppo della Lega al Senato Romeo contro la leadership di Salvini. Il partito così non va, ha detto arrivando alla Versiliana insieme col presidente della regione Lombardia Fontana. Parole che confermano le tensioni degli ultimi giorni dopo il duro braccio di ferro all'ultimo consiglio federale della Lega Lombarda. Nessuno ha detto che Salvini non debba far parte della squadra, ha ribadito Romeo. Noi abbiamo proposto soluzioni, non creato problemi. Governo interessato anche agli sviluppi del risico bancario, il CDA di Monte dei Paschi vara le operazioni per scongiurare l'assalto di Intesa, ma si divide. Stefano Marcucci.
8: Siena passa al contrattacco. Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi dà via libera a 2 operazioni messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio al fine di schivare l'offensiva di Intesa San Paolo, la banca guidata da Carlo Messina, che ha lanciato in giugno un'offerta su MPS e sulla sua controllata Mediobanca. L'operazione di Intesa lascia sempre più fredda la politica, che guarda con interesse invece alla duplice contromossa di Lovaglio. Da un lato il tentativo di acquisire la totalità di Banca Generali, la società del risparmio che fa parte del gruppo di Trieste, e dall'altro l'offerta sempre in azioni per Banco BPM, dopo che è saltata l'ipotesi di una fusione alla pari tra i due istituti. Si formerebbe così un terzo polo bancario dal valore di 70 miliardi di euro, un'idea che da sempre piace al governo, ma che incontra l'opposizione di Crédit Agricole, primo azionista di BPM. Il piano Lovaglio passa, ma con divisioni. 4 consiglieri si astengono e non mancano tensioni sul comunicato finale. Questa strategia poi non sarà facile da realizzare. Essendo oggetto di un'offerta di acquisizione, la legge impone a MPS l'ok dell'assemblea dei soci. Proprio per convincere gli azionisti a resistere alle sirene di Intesa, in arrivo anche un maxi dividendo straordinario. Fredda la reazione delle borse, il titolo MPS cala dello 0,3%, mentre chiudono in cauto rialzo Banca Generali e BPM.
7: Nel messaggio di auguri agli atleti in vista dei Giochi del Mediterraneo che si aprono domani a Taranto, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda come l'area sia oggi attraversata da conflitti e crisi migratorie. L'auspicio del Capo dello Stato, in linea con le parole di Papa Leone, è che lo sport possa essere ancora una volta profezia di pace e fratellanza. Ma la guerra invece continua in Ucraina, anche un ospedale pediatrico centrato dai raid russi la notte scorsa, tante le vittime in tutto il paese, e continua il pressing interno su Zelensky per andare al voto. In diretta all'inviato Daniele Lorenzetti.
9: Si è ancora stordito questo quartiere a sud-ovest di Kiev, tra i principali obiettivi dell'attacco missilistico russo la notte scorsa. Qui ci troviamo nel piazzale dell'ospedale pediatrico che è stato centrato. Vedete la potenza dell'esplosione, le scene di devastazione. Gli abitanti vengono a osservare quanto è accaduto con le lacrime agli occhi. Sono 15 in tutto le vittime in città. Per domani è stato proclamato il lutto cittadino, una a Brovary. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di uno degli attacchi più cinici e brutali.

0: meticolosamente preparato da tempo da Mosca. Tutto il governo ucraino fa appello agli alleati per poter avere finalmente i missili intercettori e difendersi. Ma ricostruiamo queste ultime drammatiche ore nel servizio di Gerardo Vitali Rosati.
1: È da poco passata la mezzanotte a Kiev quando arrivano in rapida sequenza 15 missili scagliati da diverse regioni della Russia. Colpiti anche i locali di un ospedale pediatrico e poi una scuola, magazzini, negozi come questo avvolto dalle fiamme. Ma soprattutto un palazzo residenziale di 12 piani. Questa donna ha perso suo nipote. Caterina si è salvata per un soffio. Stavamo dormendo quando è scattato l'allarme e dice: ci siamo rifugiati nel bagno. Mosca sostiene di aver centrato una serie di obiettivi militari come fabbriche di droni e depositi di munizioni, ma i raid colpiscono diverse regioni dell'Ucraina, da Odessa a Kramatorsk, nel Donetsk, dove è sempre più forte la pressione dei russi. Almeno 11, oggi, i feriti. C'è stato un lampo e un'esplosione improvvisa, racconta Lidia. Sentivamo i muri crollare, le luci si sono spente, non finiva mai. Allarme anche in Polonia e in Romania, dove un F-16 ha neutralizzato un drone marino che si stava avvicinando a un impianto del gas. E non si placano le tensioni interne. Tra la nuova inchiesta sulla corruzione, che è costata il posto anche alla vice capo dell'ufficio presidenziale, e la richiesta di elezioni lanciata dall'ex ministro della difesa, il popolarissimo Fedorov. Ma per il governo non è possibile garantire la sicurezza ai seggi se Mosca continua a bombardare i centri abitati.
2: Cambio di strategia degli Stati Uniti in Iran, sanzioni devastanti, annuncia Trump contro Teheran e chi l'aiuta. In diretta a New York l'inviato Nico Piro.
3: Sì, tira in ballo lo sbarco in Normandia, Donald Trump, minacciando un D-Day economico contro l'Iran, che dice nessuno ha offerto all'Iran una opportunità migliore di quella che ho offerto io per fare un accordo, l'hanno tragicamente rifiutata e quindi annuncia una guerra economica senza precedenti. Tra l'altro gli Stati Uniti sono a corto di opzioni militari per un nuovo attacco all'Iran. Il ministro del Tesoro Bessent, che è le prese con l'aumento record del debito pubblico, 40 mila miliardi di dollari, fa sapere che lunedì verranno resi noti i dettagli di quello che definisce il più grande isolamento economico coordinato di un paese nella storia del mondo. Agli alleati dice: o state con noi o contro di noi, toni a cui Washington ci ha ampiamente abituati. Ma vediamo come reagisce Teheran nel servizio di Lucia Sgueglia.
4: Dopo quasi sei mesi di guerra, lo stretto di Hormuz, visto dalla costa iraniana di giorno, si presenta ancora così, fermi al largo navi cargo e petroliere. La minaccia di Trump di scatenare un D-Day economico contro l'Iran è solo un diversivo per nascondere il loro debito. Lo sfida il ministro degli esteri Araghchi. Le nuove sanzioni, dice, sono terrorismo che minaccia l'economia globale, ma non funzionerà. Se la guerra ricomincia, avvertono i Pasdaran, useremo le nostre armi più distruttive. Ma il blocco navale statunitense dei porti iraniani pesa come un macigno sull'economia del paese. Il rischio che esploda il malcontento. E ad aggiungere ulteriore pressione, la decisione degli Emirati Arabi di sospendere gli scambi commerciali con Teheran dopo presunti attacchi missilistici. A cercare una mediazione per riaprire lo stretto è il Qatar, tra i più importanti alleati di Washington in Medio Oriente. La libertà di navigazione deve essere garantita, dichiara il capo della diplomazia di Doha, Al-Thani, in visita in Egitto. Le rotte marittime non possono essere ostaggio di ricatti politici. Intanto Riyadh e Abu Dhabi stanno già spostando i propri flussi petroliferi su rotte alternative. Per l'agenzia Axios, l'esercito americano avrebbe creato un corridoio notturno segreto per il trasporto di greggio a sud dello stretto, più vicino alle coste dell'Oman. Vi transiterebbero ogni giorno quasi 10 milioni di barili, la metà di prima della guerra.
2: Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di smantellare i nuovi insediamenti abusivi in Cisgiordania, dove prosegue l'assedio dei coloni al villaggio di Kusra. Il ministro Ben-Gvir mostra le forche destinate ai condannati palestinesi. In diretta la corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, partiamo però da Netanyahu che in una nota del suo ufficio ha fatto sapere che da parte della leadership politica israeliana non c'è

0: terrorismo coloro che hanno attentato allo Stato di Israele. Tutto questo ovviamente in chiave molto elettorale. Poi in Cisgiordania appunto la reazione di questi paesi, mentre la notte scorsa è stato smantellato un outpost illegale, un avamposto illegale, e continua l'assedio. Ormai sono più di 10 giorni che 3 abitazioni di Kusra sono circondate dai coloni nonostante la presenza dei militari israeliani. A te.
1: Le preoccupazioni del Vaticano per la situazione medio orientale sono state al centro dell'incontro del Papa col presidente libanese Aoun. Vania De Luca.
2: La guerra è un fallimento profondo, politico, ma anche morale e spirituale, scrive oggi il Papa nel messaggio per la giornata sulla cura del creato che si celebrerà il 1 settembre. I veri strumenti per costruire la pace, ribadisce Leone, non sono le armi, ma la verità, il dialogo, la pazienza, insieme a bontà e giustizia, misericordia e comprensione. Parole che fanno da sfondo all'incontro con il presidente libanese Aoun, che ha iniziato dal Vaticano una 2 giorni d'Italia che lo vedrà domani a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. L'udienza da Leone, seguita dai colloqui in segreteria di Stato, cade in una fase particolarmente critica per il Medio Oriente e per il Paese dei Cedri, con la missione UNIFIL nel Sud che scade a fine anno e l'ipotesi tutta da costruire di una forza multinazionale alternativa che possa garantire sicurezza e pace. Nel comunicato vaticano si esprimono serie preoccupazioni per le difficoltà nell'esecuzione dell'accordo quadro sottoscritto da Stati Uniti, Israele e Libano per stabilizzare i confini libanesi meridionali e raggiungere una pace giusta e duratura. La presidenza libanese, dal canto suo, ringrazia la Santa Sede per il sostegno alle sue richieste, rispetto del piano di pace, fine dell'occupazione israeliana come degli attacchi contro i villaggi e le infrastrutture nel sud.
1: La catena di femminicidi, dubbi del Ministero sull'operato della Procura di Venezia nel dramma di Tania Terrine. Gli ultimi casi confermano le lacune del sistema di protezione. Francesca Sancin, poi Pietro Adami.
3: I carabinieri gli avevano detto non aprire, non avvicinarti, ma sapevano la fragilità. Tutte cadono nel tranello, perché pensano
4: che non arriveranno mai a Folli Bernano. Ed è per questo che tante donne, tutte, continuano a morire, compreso mie figlie.
5: L'appello alle donne che vivono relazioni a rischio, la mamma di Tania Terrin, uccisa dall'ex, lo lancia dalla Nuova Venezia. Sua figlia aveva denunciato e sapeva del passato di Dino Keber, segnalato anche da altre donne con cui aveva avuto relazioni. Sapere non è bastato, denunciare nemmeno. L'uomo ha solo ricevuto un'ammonizione dal questore e per questo il Ministero della Giustizia sta valutando se inviare ispettori in procura a Venezia per verificare se sia stato fatto tutto quanto era necessario per proteggere la donna. Non un caso isolato, 4 femminicidi in 5 giorni nel nostro paese e per poco non è arrivato il 5° a Cattolica, dove un uomo si è gettato in acqua al porto con l'auto nel tentativo di uccidere la moglie. Salva lei, fermato lui, che era stato rimandato nella sua abitazione con la moglie dopo aver ferito il giorno prima 2 carabinieri intervenuti proprio in seguito a una lite tra le 4 mura di casa. Episodi e numeri di un'emergenza che sembra inarrestabile. Per restare a Tania Terrin, a Venezia i numeri dei codici rossi sono in aumento.
6: Nel 2025 erano 2.271, nel primo semestre invece del 2026 1.581. Ci vuole un vero allontanamento, una rete sociale di sostegno alle vittime che le aiuti nel tempo.
7: Dottoressa Kusterman, assistiamo a una recrudescenza della violenza patriarcale?
8: La convivenza forzata che può esserci durante le vacanze estive, le ferie lavorative, può essere uno degli elementi che aumenta la violenza. Quello che manca in Italia in questo momento è là dove interviene una volante delle forze dell'ordine su una lite in famiglia, prima di considerarla una banale lite in famiglia, bisognerebbe monitorare nel tempo quella situazione.
7: 30 anni fa, insieme ad altre colleghe e colleghi, ha fondato il primo centro pubblico antiviolenza. Quali sono i segnali d'allarme e i fattori di rischio?
8: La gelosia ossessiva, il controllo ossessivo sulla donna, con tutte le possibilità che adesso danno i telefoni di controllare addirittura in che luogo si reca una donna, ma non dobbiamo rivoltare sulla donna la responsabilità di quanto avviene. Dire alle donne non date l'ultimo appuntamento non è questo che serve.
7: Quanto è importante l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole?
8: Io credo che l'unica soluzione sia che diventino materie curriculari, esattamente come se fossero

0: forse una forma di educazione civica, perché è un'educazione ai sentimenti che va data da subito.
1: Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per la difterite. I genitori si erano rifiutati di vaccinarla. Jacopo Ricca.
2: Difterite, una malattia pressoché scomparsa in Italia ma fatale a chi non è vaccinato, come la piccola Anna Rosa Bartolotta, 4 anni appena, morta la notte scorsa all'ospedale civico di Palermo. In meno di una settimana i sintomi che i genitori, contrari ai vaccini, avevano scambiato per un malanno di stagione si sono aggravati tanto che quando sabato è stata portata in pronto soccorso i medici l'hanno subito intubata e trasferita in terapia intensiva.
3: Abbiamo fatto davvero di tutto per poterla salvare, ma sono stati in queste 48 ore attorno alla bambina, diciamo, tutti i primari e tutti gli specialisti che abbiamo. Diciamo, la bambina è andata immediatamente in una fase di scompenso multiorgano e nell'arco di 48 ore, ahimè, non ce l'ha fatta.
2: Dai primi controlli risulta che, nonostante ci sia un obbligo, la piccola non fosse stata vaccinata né dopo la nascita né successivamente per decisione dei genitori.
3: Non mi è sembrato una problematica di tipo ideologico, più per paura, sospetti, diciamo, di effetti collaterali magari che qualcuno aveva instillato.
2: Il cuginetto della piccola presenta gli stessi sintomi ed è ricoverato in condizioni non gravi proprio perché è vaccinato. Se avesse fatto lo stesso anche Anna Rosa si sarebbe potuta salvare.
4: È un vaccino obbligatori che ha salvato e salva la vita, che ha cambiato quelle che sono le prospettive di tutta la nostra infanzia, sia a livello nazionale che anche a livello mondiale.
2: Gli altri figli della coppia che vive nel quartiere Zen sono stati vaccinati mentre la bambina era in ospedale e la procura di Palermo ha aperto un'indagine. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sulla salma.
1: Il caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina. I test in Germania escludono tracce della sostanza sulla figlia maggiore e sul padre. Risentito oggi in questura Maria Chiara Grandis.
5: Sei ore davanti agli inquirenti in questura a Campobasso. Per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, un confronto con un'amica insegnante su alcune divergenze emerse nelle dichiarazioni rese in passato. All'uscita nessuna risposta alle molte domande dei giornalisti.
6: Gianni, ma perché questo confronto proprio con questa donna?
5: Un'indagine lunga e difficile, quella sulla morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. L'inchiesta per duplice omicidio resta ancora senza indagati. Lavoro investigatori italiani e tedeschi. Da Berlino c'è attesa sui risultati del sopralluogo nella casa della famiglia, da capire come le vittime siano venute a contatto con il veleno, quali alimenti possano avere fatto da vettore della sostanza. Gli esami svolti nei laboratori tedeschi non ne avrebbero rilevato traccia nel sangue della figlia maggiore, Alice, anche lei da poco risentita, e del padre, che pure in quei giorni successivi al Natale aveva lamentato sintomi. Di quei test, in linea con quelli svolti a Pavia, la procura di Larino è in attesa di comunicazione ufficiale. 8 mesi dopo, a Pietracatella, la morte delle due donne resta un mistero che gli inquirenti cercano di risolvere anche esaminando dispositivi elettronici, ascoltando parenti e conoscenti per continuare a comporre il contesto familiare.
1: Dopo il grande caldo al nord, nubifragi e tempeste di fulmini, estate segnata da un aumento dei morti tra i più anziani, colpa anche delle notti tropicali. Barbara Cataldi e poi Gabriele Carletti.
7: Prima la tempesta di fulmini che ha attraversato la Liguria circa 40.000 volte e ha persino centrato un treno a alta velocità causando disagi e ritardi.
8: Un'ora. Perché il maltempo, perché il guasto meccanico, perché o perché?
7: Poi la pioggia torrenziale che ha allagato il Tiguglio. Da Porto fino a Chiavari le strade sono diventate fiumi. Proprio qui botteghe e case danneggiate, vicoli e sottopassi navigabili. Questo è il Rupinaro in piena che attraversa la cittadina. A Rapallo i tombini sono esplosi esondando nelle vie. Infine una violenta grandinata si è abbattuta su Genova. È l'altra faccia del cambiamento climatico, con il Mar Tirreno a più di 30 gradi, le perturbazioni di fine estate si trasformano in eventi pericolosi. Oggi allerta arancione per i rischi idrogeologici in Lombardia e Veneto, domani proprio in buona parte della Liguria e in Toscana. Le precipitazioni attese arriveranno dopo mesi di siccità, campi arsi, raccolti rovinati e fiumi a secco. Qui oggi il Po sembrava una grande pozza. Se i fiumi del nord si prosciugano, gli Appennini in Abruzzo bruciano. Dall'Aquila a Pescara durante la giornata i fronti di fuoco sono stati 5. Intanto, per le alte temperature dell'Adriatico, alghe tossiche hanno invaso.

0: invaso il litorale cittadino di Ancona.
1: Vengo comunque a non farci il bagno.
2: L'alga c'è sempre stata, solo che non si facevano le analisi tanti anni fa.
0: E domani al sud il termometro torna a salire.
3: A Napoli il numero di notti tropicali è più che triplicato dagli anni 70. A Milano, allora, c'erano appena 3 notti in cui le temperature non scendevano mai sotto i 20 gradi. Ora sono diventate ben 33. Il caldo estremo si respira di giorno e si paga di notte.
4: Generalmente durante la notte noi ci rilassiamo, il battito cardiaco rallenta, diciamo il metabolismo in qualche modo rallenta, invece con una situazione di stress di questo tipo, il battito cardiaco per compensare, per cercare di disperdere calore, in qualche modo accelera. Immaginiamo è come se tutto il giorno noi stessimo facendo una corsetta di allenamento, ma in questo caso non è un allenamento, ma è proprio uno stress.
3: Disidratati, col cuore costretto a pompare più sangue, l'effetto delle ondate di calore.
4: Perché durante questo caldo non riusciamo a ragionare bene, anche le persone giovani? Perché il cervello non è idratato. Nelle persone più fragili, nelle persone anziane, tutto questo ovviamente diventa un fattore di peggioramento.
3: Non si muore per il caldo, ma con il caldo, come ai tempi del Covid, e si accanisce su chi ha più di 85 anni. A luglio la mortalità tra i grandi anziani è aumentata dell'8%, soprattutto al nord, stima il Ministero della Salute, a fronte di un calo di decessi nella fascia 65-84 anni.
4: Il caldo collegato alla disidratazione scompensano le persone, le scompensano in particolare quelle fragili da un punto di vista cardiaco e da un punto di vista neurologico.
5: Un'altra missione per la flottiglia, le barche sono in partenza per l'Albania contro il progetto di mega resort del genero di Trump, Riccardo Porcu.
6: Il vento gonfia le vele qui nel porto di Brindisi. Tra poco la flottiglia prenderà di nuovo il mare, poche miglia, per raggiungere quest'isola Sazan in Albania e la sua area marina protetta. Un paradiso incontaminato dove nidificano i fenicotteri. È qui che il genero di Trump ha deciso di costruire un resort extra lusso, alberghi da 10.000 camere e anche un porto, sfruttando una legge cambiata in fretta dal governo Rama. Tra poco anche Clea salirà a bordo. I suoi genitori sono arrivati in Italia 35 anni fa, sulla Vlora, e lei è orgogliosa ora di ripercorrere la stessa tratta al contrario.
7: Io penso sia un dovere, oltre che un onore, 35 anni dopo i fatti della Vlora, andare a battermi per le stesse questioni che poi hanno portato i miei genitori, come tanti altri, a fuggire dall'Albania all'epoca.
6: L'Adriatico non separa ma unisce e invita a ripensare la tutela ambientale anche nel resto del Mediterraneo per agire e mettere limiti agli interessi privati. Qui nelle piazze di Tirana i simboli della rivolta che blocca le strade sono i fenicotteri, una protesta iniziata mesi fa, uniti, anche fisicamente, a comporre la scritta Salviamo Narta e Sazan, una solidarietà che in Albania come qui a Brindisi non vogliono resti confinata solo a riva.
8: Un sistema economico con questo tipo di violenza penetra qualsiasi tipo di confine. E a questo si deve reagire e si reagisce così. Si reagisce con la comunità, le relazioni e l'amore per la propria terra.
5: E a Bergamo le proteste dei Pro Pal prima della partita dell'Atalanta contro l'Apoel di Tel Aviv per la Conference League. In diretta l'inviata Maria Teresa Palamà.
9: Sì, una giornata sulla quale c'era un'allerta meteo, ma anche l'allerta delle forze dell'ordine per il timore di tensioni, di scontri in vista di questa andata di qualificazione di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, ma per ora tutto si sta svolgendo tranquillamente, i tifosi sono stati scortati da pullman, solo in pochi sono entrati alla spicciolata, cioè dobbiamo dire è stato per tutta la giornata un dispiegamento davvero imponente delle forze dell'ordine, anche perché sui muri dello stadio era comparsa la scritta Boycott Israel, rivendicata dalla Global Sumund Flottiglia. Poco distante c'è appena stata la contestazione della rete Bergamo per la Palestina, che accusa i tifosi e la squadra di sionismo e che non voleva questa partita, ma dobbiamo dire che l'Apoel ha una storia operaia, sindacale, popolare, storicamente inclusiva verso anche i giocatori arabi, e per questo i tifosi respingono questa accusa, e adesso vediamo come andrà fino alla fine questa serata.
5: Siamo alla musica. Tra i tour dell'estate quello di Diodato, cantautore impegnato anche sui temi sociali, in particolare sulla situazione della sua Taranto. Luciana Parisi.

0: Del mito di Taranto. L'oracolo di Delfi rivelò allo spartano Falanto che avrebbe fondato una nuova colonia lì dove avesse visto piovere a ciel sereno.
1: Pure amore mio non si è mai spezzato.
0: Sulle coste ioniche sua moglie Etra scoppiò a piangere. Etra significa cielo sereno. La canzone era il tema di Palazzina Laff, film di Michele Riondino, tarantino anche lui, che condivide con Diodato la battaglia per l'ambiente e il lavoro nella città dell'Ilva.
2: Quando ci si trova anche in luoghi come questo, si in qualche modo percepisce questa bellezza, non si può far altro che lottare in qualche modo per difenderla, per tutelarla, ed è quello che provo a fare anche io con la mia musica e con il mio impegno.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
0: Ad Agerola, sulla costiera amalfitana, ospite del festival Sui Sentieri degli Dei, Diodato intreccia canto e racconto.
1: Ma capisco che per quanto fugato.
2: Sono in un momento un po' di riflessione, un po' di scrittura, e quella di questa sera è un'occasione un po' anche per rimettere le mani nella musica.
3: Prosegue il viaggio del TG3 nelle periferie italiane. Oggi andiamo a Firenze, nel quartiere dell'Isolotto, l'inviata Maria Rosaria De Medici.
4: Se lei dovesse definire l'Isolotto?
5: Evoluto, avanzato e contemporaneo. Cioè, è un modello di vivere, ma non li fanno più quartieri così. Sono troppo sociali.
4: Un quartiere sociale l'Isolotto, questo chilometro quadrato chiuso tra l'Arno e le Cascine, nato nel 1954 come città satellite di Firenze per dare casa a chi non l'aveva e completamente immerso nel verde.
6: Questa costruzione che ha forzato la mano su un'idea di comunità, quindi per quello rimane.
4: La comunità degli abitanti nasce intorno alle battaglie per avere, oltre alle case, le scuole e i servizi.
7: Questi sono i bambini degli anni 70.
8: Qui c'era una partecipazione enorme.
9: Festa, festa, fino a mattina.
4: Nei club della periferia fiorentina si è formato il primo sound dell'ITFIBA e ancora oggi torna nelle periferie Piero Pelù.
10: Le periferie sono diventate in realtà il vero centro della città. Delle città, e questo lo dico perché a Firenze è chiaro che il centro storico è diventato un museo disabitato o comunque in mano al turismo di massa, la vera anima della città si è spostata fuori dal centro.
4: All'Isolotto cittadini ed artisti partecipano ai cantieri culturali.
11: L'importante dell'Isolotto ha a che fare ancora con un senso di comunità profonda.
12: La comunità dell'Isolotto rischia di sparire?
7: Non è una cosa che ci preoccupa più di tanto. E noi ci siamo sempre pensato che siamo un passaggio nella storia, no? Nella storia umana, che quindi potrà trovare eventualmente altre forme, altri modi.
3: È tutto, ora il TG regionale, il TG3 torna alle 23:15. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamin.
1: San Benedetto.
0: My Secret.

0: notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
4: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco, Venus.
10: Leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
11: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
10: Prima uscita a solo un euro. In edicole su Hachette.it.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Schweppes Limone presenta
2: L'oro di Marte.
3: Limone zero, l'oro della Terra.
4: Take your time.
1: Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
6: Papà, io lo amo.
7: Ah!
6: È bellissimo!
7: E poi è in offerta.
8: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
7: Ora o mai più.
8: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
9: Iperceramica.
10: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di tre generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.

0: Ladri negli appartamenti da gennaio a luglio di quest'anno, 2300 denunce solo nell'area metropolitana di Napoli, l'ultima raffica di furti a Casoria. Vessato dal pizzo e dalle minacce per costringerlo a spacciare, la vittima è un commerciante di Eboli, tre persone arrestate dai carabinieri. Campania indietro nella conclusione dei progetti PNRR, l'esperto, in ritardo quelli più grandi, ma l'albergo dei poveri rispetterà il cronoprogramma. Turismo in costiera amalfitana, a Cetara la crescita del settore si accompagna alla sostenibilità, alla tutela della risorsa mare e alla conservazione di tradizioni e identità locali. Calcio via libera dai medici, Benoît Badiachile può unirsi ai compagni di squadra del Napoli, il difensore, in arrivo dal Chelsea in prestito, è il secondo rinforzo del mercato azzurro. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In primo piano in questo telegiornale i furti in casa. Come ogni estate si moltiplicano gli episodi che vedono i ladri mettere a soqquadro gli appartamenti. Ultima emergenza a Casoria. L'inviato Vincenzo Perone.
1: In questo palazzo in via Indipendenza a Casoria una banda di topi di appartamento ieri notte ha ripulito tre abitazioni razziando soldi e gioielli e mettendo a soqquadro tutto. Hanno agito indisturbati, i proprietari erano in vacanza, presa di mira anche via Diaz. Indagano i carabinieri, intanto gli allarmi si moltiplicano via social, avvistate persone sospette qui a Casoria. Si tratterebbe di una banda a bordo di una Audi A3 di colore grigio che le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato.
2: Sono entrati nel mio appartamento e hanno preso tutti i beni di valore che avevo. Sono molto ben attrezzati perché sono riusciti a trovare tutto quello che era opportunamente protetto e nascosto, per cui penso che abbiano dei metal detector. Al di là del valore economico c'è il valore affettivo, ma ancora più grave e terribile la sensazione di violenza che si prova.
1: Nei primi sette mesi del 2026, 2300 le denunce di furti in abitazione nell'area metropolitana di Napoli, 9812 le case svaligiate nel 2025 in Campania, la più bersagliata Napoli, 4189 denunce, poi Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Il convitato di pietra dei topi d'appartamento e la fotografia al mare postata sui social che dà il via libera ai ladri specializzati.
2: La zona è molto battuta da questi malviventi. Nella stessa notte è stato svaligiato un altro appartamento di un'altra persona che era in vacanza e un altro è stato aperto, ma no, siccome la persona è all'estero non sappiamo ancora se ci sono stati degli ammanchi. E un'altra persona l'ho incontrata in caserma dai carabinieri e mi ha raccontato di essere stato rubato. Solo nella giornata di ieri sono venuto a conoscenza di 5 episodi, 3 nel mio condominio e altri 2 nelle zone circostanti.
0: Tre persone arrestate dai carabinieri a Battipaglia avevano vessato un commerciante per costringerlo a spacciare, poi di fronte al rifiuto di questi gli hanno incendiato 3 auto. Alessia Meloni.
3: Si rifiuta di spacciare droga, poi dice di no anche al pizzo. Per punizione gli bruciano 3 auto. È una storia di violenza criminale quella che arriva da Battipaglia e che si è conclusa con il fermo di 3 uomini accusati di aver agito con l'aggravante del metodo mafioso. Per loro si sono aperte le porte del carcere. La vittima è un 52enne di Eboli, titolare di un chiosco ambulante di panini. Da gennaio viene minacciato per costringerlo a spacciare, poi davanti al suo rifiuto gli viene chiesto il pizzo, 500 euro a settimana. L'uomo non ce la fa e loro gli bruciano 3 auto. Le indagini dei carabinieri e della DDA di Salerno svelano una regia inquietante. A ordinare il rogo è stato il capo di un'associazione di trafficanti. L'uomo era ai domiciliari, gestiva tutto con i profili social fittizi. Assolda 2 complici pagando l'esecutore materiale dell'incendio con appena 5 grammi di crack. Dopo il rogo continuano le minacce di morte via WhatsApp e perfino un messaggio vocale del boss che prometteva di sparare alle gambe del fratello di uno dei complici, reo di aver parlato troppo.
0: Il cadavere di una donna è stato trovato nella sua abitazione del quartiere Ponticelli di Napoli. Non si esclude alcuna ipotesi sulla causa della morte. Giorgio Saracino.
4: Una donna senza vita nel suo letto, in una posizione obliqua, anomala, i lividi sul corpo, del sangue in casa, Anna, classe 1968, neanche 60 anni, è stata trovata così nella sua abitazione di Ponticelli. Non rispondeva al citofono, al telefono, neanche al figlio, che ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Così l'intervento della polizia, che quando il 17 agosto è entrata in casa, insieme al 118, nulla ha potuto, se non evidenziare alcune stranezze, un taglio, vari ematomi, tracce ematiche all'ingresso e in cucina. La porta però senza segni di effrazione, la casa apparentemente in ordine, da qui il giallo sulla sua morte, da qui l'arrivo della polizia scientifica per i rilievi e il sequestro della salma disposto dal PM per effettuare nei prossimi giorni l'autopsia. Anna viveva sola nella sua casa, ma aveva contatti frequenti con parenti, amici, un femminicidio o un incidente domestico. Le prime risposte probabilmente arriveranno già nelle prossime ore.
0: A Pozzuoli, dopo l'ultima scossa, danni rilevanti subiti dal patrimonio di edilizia popolare. I residenti chiedono di accelerare i controlli. L'inviata Francesca Coppola.
5: Attualmente stiamo vivendo questa situazione paradossale, che stiamo nelle case, non sappiamo se effettivamente siamo stati sgomberati, intanto stiamo nelle case da 20 giorni dall'ultimo sisma, con una pericolosità immane.
6: Nelle due palazzine Acer di via Artiaco 196 a Pozzuoli, 4 appartamenti su 32 per ora hanno avuto l'inagibilità. Si vive, l'avete sentito, nell'attesa di sapere se si potrà rientrare nelle proprie case, e non è la prima volta.
7: Abbiamo ricevuto un'ordinanza di sgombero 18 giugno 2024. 28 giugno 2024 la revoca dell'ordinanza di sgombero, 5 luglio 2024 un'interdizione parziale, 13 luglio 2026, due anni dopo, si chiude la revoca dell'ordinanza sindacale. Nell'arco di questi due anni non è stato fatto nulla se non mettere in sicurezza 4 pilastri.
6: Crolli e lesioni sono non solo nel basso rione Artiaco, ma anche nei rioni di case popolari di Cappuccini e Solfatara. Su 23 palazzine Acer, solo due hanno schede AEDES di lieve danno sismico. I danni sono copiosi, ci ha spiegato David Lebro, presidente dell'Acer, perché si tratta di edilizia costruita tra gli anni 50 e 60, prima che scattassero le norme antisismiche. Stiamo ora lavorando per analizzare le vulnerabilità sismiche degli edifici e poter proporre soluzioni possibili, conclude.
0: Ci occupiamo adesso di PNRR alla luce dei dati diffusi dal monitoraggio parlamentare.

0: che vedono la campagna arrancare nella conclusione dei progetti. Francesca Martelli ne ha parlato con un esperto.
1: In Campania solo il 16,8% dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è concluso, 10 punti in meno rispetto alla media nazionale, lo dice questo dossier dell'Ufficio Studi del Parlamento. Ci aiuti a capire come mai sono stati presentati troppi progetti?
2: Il dato è corretto, ma non è un problema di troppi progetti. I progetti piccoli in Campania sono quasi tutti completati, sono i progetti grandi che stanno avendo problemi. Quindi il tema non è piccoli progetti o tanti progetti, ma è grandi progetti con procedure molto complesse.
1: Diversi i soggetti attuatori, tra cui ministeri, comuni, fondazioni. La classifica al momento parziale, perché bisognerà attendere dicembre, premia con il primo posto nell'efficienza la provincia di Avellino, segue Caserta, Napoli e Benevento. Partiamo dalla situazione di Napoli città.
2: Questo è un ex manicomio criminale ed era uno degli interventi per il recupero urbano che erano previsti tra le azioni da fare a Napoli, dicevo prima, anche insieme all'intervento a Taverna del Ferro e insieme all'intervento per il deposito della linea 1 di Piscinola. Sono i tre interventi che forse sono più in ritardo. Quando si entra su progetti complessi con tanti interventi di carattere anche ambientale piuttosto che architettonico complicati, ovviamente le procedure sono molto complesse, quindi è stato forse sbagliato candidarli all'inizio.
1: L'Albergo dei Poveri è uno dei cantieri più grandi in Italia del PNRR. Qui il cronoprogramma è pienamente rispettato, quasi 15 miliardi arrivati alla Campania, ma la maggior parte del PNRR è fatto da prestiti che andranno restituiti. Lei è un tecnico, che soluzione propone per i progetti che non saranno ultimati in tempo riguardo alle scadenze?
2: Dipende dalla natura dei progetti. Alcuni sono nati con un finanziamento solo pubblico e hanno logiche puramente pubbliche. In altri casi si potrà intervenire anche con i privati.
0: Estate a Napoli, accanto agli stabilimenti privati a Posillipo, l'area marina protetta della Gaiola offre un accesso gratuito al mare. Siamo stati lì con Claudia Marra.
3: Questa è la spiaggia libera, pubblica all'interno dell'area marina protetta, e invece ovviamente nel resto della costa ci sono lidi a pagamento.
4: Il mare di Posillipo è per tutte le tasche. C'è una grande roccia di tufo che segna il confine tra gli stabilimenti privati e la spiaggia libera che affaccia la Gaiola. Per accedervi si percorre una lunga discesa di gradini, ma arrivati all'incanto l'impresa è già un lontano ricordo.
5: Tutto libero, spiaggia libera.
6: Tutto gratis. Tutto gratis, un paradiso.
7: Il posto merita ed è spettacolare, l'acqua è qualcosa di eccezionale.
8: Io la settimana scorsa è venuta una cugina mia da Melbourne, è rimasta incantata, uno spettacolo.
4: L'accesso alla spiaggia situata nell'area marina protetta del parco sommerso di Gaiola è gratuito, ma ad accesso limitato fino ad una capienza massima di 200 persone.
9: Un luogo di Napoli unico perché siamo appunto in città, ma siamo anche in un'area marina protetta che è anche un parco archeologico sommerso. Quindi le persone vengono qua, prenotano perché l'ingresso è contingentato e possono appunto fruire di questo mare bellissimo, che dove appunto possono incontrare un sacco di organismi marini ma anche l'archeologia subacquea.
10: È la spiaggia libera di Napoli con le dovute accortezze, cioè nel senso che con la turnazione ci sta questa situazione di non sovraffollamento.
0: Altro mare, quello della costiera amalfitana, accettare il turismo viene sviluppato sempre in una dimensione di sostenibilità. L'inviato Enzo Calise.
11: Siamo a bordo di uno dei due spazzamare che da Cetara servono tutta la costiera amalfitana.
12: Sì, due spazzamare che sono parte della flotta del flag a Prodo di Ulisse. Noi insieme agli spazzamare doteremo il territorio di ROV, sottomarini, droni, per avere uno stato di controllo complessivo del territorio.
11: Sullo sfondo la torre di Cetara e la spiaggia gremita di turisti. Una cittadina della costiera amalfitana che cerca di conservare le sue tradizioni della pesca, però accanto anche ad un turismo sostenibile.
13: L'amministrazione sta cercando da tanti anni di far crescere il paese conservando la propria storia, la propria identità. Il turismo sta crescendo tanto, infatti abbiamo tutte le strutture ex alberghiere piene. Noi abbiamo una grande responsabilità. Oggi la tutela del mare è tutto. Non dobbiamo approfittare, diciamo, del mare sia come bellezza e sia come risorsa.
11: Che cosa state facendo?
14: Ora stiamo armando una rete.
11: Un'antica arte che si tramanda di padre in figlio.
14: Se non si inizia da piccoli piccoli, purtroppo la verità è che non impari più.
11: E adesso queste nuove reti che guardano anche alla tutela dell'ambiente e della fauna.
14: Certo, abbiamo avuto parecchie reti, l'abbiamo scelte noi, la maglia più grande per l'ecosistema del mare.
11: Siamo nel cuore di un agrumeto, qui c'è la

0: cultura del territorio, qui c'è la cultura contadina di Cetara.
1: Certo, è l'eccellenza del territorio, tanto è vero che qualche anno fa veniva definito l'oro giallo della costiera amalfitana.
0: La recettività a Cetara significa soprattutto B&B?
2: Sì, B&B, case vacanze, ma tanta accoglienza e tanta gentilezza. Quindi noi non facciamo altro che dare loro le giuste direttive e la giusta accoglienza con un bel sorriso.
3: Nostro ospite questa sera al telegiornale Andrea Avagliano, buonasera, direttore artistico del Festival Visionaire in programma a Baronissi dal 22 agosto al 25 settembre. Un mese denso di appuntamenti. Direttore, partiamo però da quello che è un po' l'ospite d'onore, perché il Festival quest'anno ospita addirittura un premio Oscar.
4: Sì, un premio Oscar perché ospiteremo il documentario che ha vinto il premio Oscar Mr. Nabadi Against Putin con Pavel Talankin, che è appunto questo insegnante russo che ha narrato appunto i fatti dovuti a seguito dell'invasione russa in Ucraina. E quindi sarà per noi un motivo di vanto e di grande emozione.
3: Un insegnante che poi si è trasformato in qualche modo in un dissidente.
4: In un dissidente, infatti adesso è un rifugiato politico, adesso vive nella Repubblica Ceca.
3: Quando ci sarà?
4: Il 28 agosto. Sarà il secondo appuntamento.
3: Esatto, perché prima l'apertura, il 22, l'apertura sarà con
4: Pappi Corsicato, il regista napoletano, perché il tema è l'audacia degli inizi. Con Pappi, diciamo, racconteremo il suo esordio letterario con il recente romanzo Vipere, edito da Mondadori, e poi proietteremo il suo primo film, Libera, con Yaya Forte e Cristina Donadio, a 33 anni di distanza dalla prima proiezione in versione restaurata. Poi gli altri appuntamenti saranno a settembre, ci sarà il documentario di Raffaele Lago, che narra le prove, l'allestimento di Natale in casa Cupiello di Vincenzo Salemme, quindi sarà proprio Vincenzo Salemme che prova Edoardo per la prima volta come regista, e poi il documentario vincitore del Nastro d'Argento del Davide di Donatello, Più di una vita, su Roberto Rossellini, che narra appunto l'ultima parte di Roberto Rossellini, quando lui si dedica al mezzo televisivo, abbandona il cinema e si dedica alla televisione, agli sceneggiati, ai documentari. E poi come appuntamento finale avremo un omaggio ad Annibale Ruccello, il drammaturgo scomparso a 40 anni fa, e lo ricorderemo assieme al critico teatrale Giulio Baffi. Io voglio ringraziare l'associazione Tutti Suonati che organizza questa rassegna, il comune di Baronissi, la sindaco Anna Petta, e la Film Commission e il Museo Frac di Baronissi.
3: Grazie ad Andrea Avagliano per essere stato nostro ospite. Noi adesso passiamo al calcio, al Napoli, perché è arrivato l'ok dai medici, quindi Benoît Badiachile, secondo rinforzo del mercato azzurro, può unirsi ai compagni di squadra. Vediamo il servizio di Fabio Forlano.
5: Semaforo verde, dopo il supplemento di visite mediche, Benoît Badiachile può finalmente indossare la maglia azzurra. 25 anni, difensore alto 1,94 m, cerca il riscatto dopo un'esperienza al Chelsea limitata dagli infortuni. Con il suo arrivo, il Napoli ricompone almeno numericamente il pacchetto dei centrali, in attesa dei rientri a corto, medio e lungo raggio di Beukema, Marianucci e Buongiorno. A Genova, sabato sera, ore 20:45, toccherà Rachmani e Rafa Marin. Altre indicazioni sull'11 titolare arriveranno dalla conferenza stampa prepartita di Allegri, conferenza già anticipata dal rivale De Rossi. Anche lui partirà con una formazione composta da calciatori già in rosa lo scorso anno. L'unica novità potrebbe essere il centrocampista Sow.
6: Le stesse formazioni, loro sono ai secondi, noi quindicesimi, quindi è un problema. Però aiuterà a vedere due squadre che magari si conoscono, diciamo che il piccolo vantaggio allora forse ce l'abbiamo noi, perché abbiamo mantenuto anche lo stesso staff, la stessa metodologia, lo stesso allenatore, noi siamo quelli dell'anno scorso, bene o male.
5: Qualche mugugno a Genova per la designazione dell'arbitro Di Bello, era la VAR della partita dello scorso febbraio con il rigore concesso nel finale agli azzurri per un fallo contestato su Vergara. De Rossi la chiude così.
6: Onestamente ho visto la designazione, neanche me lo ricordavo che era Di Bello.
3: Stefano De Martino, premiato a Capri nell'edizione 2026 del Premio Danza. Vediamo il servizio di Daniele Meloni.
7: Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura. A 12 anni il cuore pieno di...
8: Un premio nel nome del padre Enrico, un ennesimo riconoscimento per Stefano De Martino. Nel chiostro della Certosa di San Giacomo di Capri è stato omaggiato per il successo dello spettacolo Meglio Stasera nella 14ª edizione del premio Danza Capri International.
9: Champagne per brindare all'incontro con te.
8: Ma l'Isola Azzurra ha voluto ricordare anche Peppino Di Capri dedicando al cantante l'ouverture del Galà con la sua Champagne firmata dalla Disperata Erotica Band, diretta dal maestro Pino

0: Perris e cantata dalla voce di Roberta Nasti. Una serata da record nonostante la pioggia iniziale. Il premio per la direzione artistica è andato al sovrintendente del San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi.
1: Restiamo a Capri perché Ivan Palumbo ci racconta la storia di un terreno che rinasce grazie agli ulivi. Vediamo.
2: Don Vincenzo De Gregorio si avvicina al suo carrubo, partono gli applausi. La stessa scena si ripete con le roverelle del sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta, e dell'artista del cucito Titina Mariniello. Una cerimonia simbolica nel nuovo spazio, 3.000 metri quadri, all'interno del terreno di Pino dei Monaci, 2,5 ettari, completamente risanati. 3 alberi, da poco piantumati, dedicati a 3 personalità che danno lustro all'isola, dall'associazione Loro di Capri.
3: Il lavoro loro è veramente encomiabile perché pochi, diciamo, riescono a capire che questo è fatto solo ed esclusivamente nell'interesse generale, non nell'interesse particolare.
2: Muretti a secco, terrazze, oliveti, serbatoi sottostanti da 300.000 litri, un contrasto al cambiamento climatico.
4: Le emergenze che in questi giorni ci stanno premendo, opprimendo in qualche modo e preoccupando, sono anche l'occasione per dare una svolta alla gestione del territorio. Nulla più di un albero può dare il senso della vita, perché tutto il resto passa.
2: Natura e cultura, va portata avanti anche la valorizzazione delle tradizioni dell'artigianato.
5: Io ho 89 anni, vorrei tanto che qualcuno si facesse avanti, voglio imparare, ma nel vero senso della parola, perché Anacapri ha bisogno solo di questo, adesso hanno fatto tanto loro.
1: A Monte Corvino Rovella, domani alle 21.30, il concerto Vi parlo di Ennio Morricone, in memoria di Tina Sgarbini, vittima di femminicidio. È tutto per questo telegiornale. Grazie per averci seguito e buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
7: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano presenza di fenomeni sparsi, occasionalmente anche temporaleschi nel pomeriggio e nottetempo. Sull'Appennino campano nuvolosità irregolare, a tratti compatta con possibili locali brevi rovesci. Sul Salernitano annuvolamenti poco consistenti, salvo una nuvolosità estesa nelle ore più calde della giornata. Periodo ancora caldo, con le temperature che risulteranno sostanzialmente stabili, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Punta verso la linea nemica! Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
11: Con Salva Euro Menù hai un panino
12: e un gelatino.
11: Aspetta, patatine bibita 4,95 euro.
12: O uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più 4 McNuggets o un Sunday fino al 23 agosto. Corri da McDonald's.
13: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
14: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.

0: anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
1: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
0: Vi aspettiamo.
1: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15 su Rai 3.
2: Quante cose che non sai.
3: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
4: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
5: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
6: E lei dove va di bello?
4: Vado dove mi lascerà lei.
7: Signore, posso aiutarlo?
4: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
7: E lei cosa fa nella vita?
4: Suono la tromba.
8: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
9: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21.15. Rai 3.

0: guardare il cielo nelle sere cose, non avere più paura, la paura soltanto un ricordo.
1: E continuano ad indignare le immagini divulgate ieri di un palestinese con un numero scritto a pennarello sul fronte, dopo essere stato fermato dai militari israeliani.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati.

0: Sta veramente accadendo di tutto sul fronte migranti, anche in queste ore, perché si aggiunge alla lista di quei paesi che hanno deciso di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, quindi quei migranti che hanno avuto l'Italia come paese di primo approdo, anche l'Austria. Austria che si aggiunge quindi a Svizzera e Germania. Ma che gioco sta giocando la Germania?
1: Oggi sono riuscita a parlare anche con una ragazza che è arrivata sempre via mare il 29 di luglio e che mi ha detto di essere molto impaurita. E qui ancora, dobbiamo dirlo, ci sono molte ragazze e bambini che continuano a vivere in strada, soprattutto nella parte del bosco vicino al centro di accoglienza.

0: sei contento?
1: Non posso dirvi niente perché stamattina la RAI mi ha ricordato che per ogni dichiarazione devo chiedere l'autorizzazione, se no si avvia per codice etico, l'audit, un altro codice etico, un altro provvedimento disciplinare.
0: Ieri la Colosimo, oggi la RAI.
1: No, le sue istituzioni sono per rispettare.
2: Però insomma c'è un'inchiesta, noi qualche domandina vorremmo fartela.
1: Ma non posso rispondere, l'inchiesta c'è, nel rispetto dei magistrati.

0: Bernadette. No, così. Se fa possibile, come sa. Un pochettino di marché, un pochettino di vacité, pur qua, se no l'imbrogli qui si capisci tu, hai capito? Su, alle, passato, come sa va un po' meglio. Brava, eh? Se no facevamo una figura di peracottare, una figurage, detto in confidence, te capì?
1: Varenne si difende alla corda, si allarga un pochino. Varenne e Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai. Varenne ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pavot. C'è ancora da soffrire e vince Varenne, ha vinto, incredibile, poi fa l'idol.
2: Dal 19 luglio non si hanno più notizie della First Lady Melania. Ha partecipato a un evento pubblico, poi di lei si sono perse le tracce e per una donna che scompare ce n'è un'altra che aumenta giorno dopo giorno la sua visibilità. Si tratta della 35enne Natalie Harp, una delle collaboratrici della Casa Bianca di cui Donald Trump si fida maggiormente.
3: Io so che c'è stato un no clamoroso, l'hai dichiarato anche di recente in un'intervista al Corriere della Sera, un no clamoroso che hai fatto addirittura a una First Lady. Di chi parliamo?
4: Melania.
3: Trump.
4: La signora Trump.
3: E sì. Perché questo no?
4: Ma no, ma guarda, è stato un caso, perché me l'ambasciata americana mi ha sempre molto trattato bene.
3: Lei invece voleva venire a gratis, come si suol dire?
4: Questa signora si dice che...
3: E alle 4:30 del mattino?
4: La mattina 5 persone, dunque io dissi di no. Se era la moglie di Obama avrei detto...
3: Ah, per Michelle Obama avresti fatto un'eccezione.
5: Secondo quanto pubblicato dal quotidiano britannico, è stato di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, in paesi come la Bulgaria o Cipro, se Trump dovesse intensificare il conflitto. Follow the oil, follow the money, follow the power. So Canada gives us the pipe.

0: Generale Mannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito?
1: Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna.
2: 4, 1, mamma mia che pressione, ferma, ma che sei impazzito? Che vuol fare con quella sua rivoltella? Che mi vuole spadere addosso?
3: Il padre di Vannacci ha 94 anni, mi ha inseguito per salutarmi e mi ha mostrato stima, personaggio straordinario.
4: Certamente.
5: Una volta si diceva piove, governo ladro, adesso hanno semplificato, piove, colpa di Meloni. C'è caldo, colpa di Meloni. Migranti, problema mondiale, colpa di Meloni.